0: Castle Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.

Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Total Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Generi ragazzi, generi!
4: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Sbarbi, sono in paradura.
2: Ok, ok,
3: nessun problema ragazzi.
2: Nessun problema.
4: Sbarbi, sono in paradura.
3: Schiodiamoci, schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda no?
3: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
4: Brutta storia ragazzi, brutta storia.
2: C'ho delle storie ragazzi, c'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
5: Uno, due.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital. There's a new sensation.

0: Capital Gold.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Tornano i raid americani in Iran. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti hanno bombardato l'isola di Larak, sostenendo di aver colpito Pasdaran impegnati nella posa di mine nello stretto di Hormuz. L'Iran ha definito l'operazione un atto di aggressione, ha risposto con altri raid contro obiettivi americani in Giordania. È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave in Svizzera. Altri due italiani sono rimasti feriti. È in corso la caccia al responsabile e il movente resta da chiarire. 8 morti, 18 dispersi, il bilancio del naufragio del traghetto con 267 persone a bordo che si è ribaltato a largo di Kyrenia nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'ipotesi di negligenza. In Nepal si è arrivati a quasi 800 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani, mentre i soccorsi proseguono in condizioni estremamente difficili. Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale dell'Avana, ha dichiarato: ce la metterò tutta per tornare presto. Le sue condizioni restano gravi, secondo i medici non può per adesso trasferirsi in Italia. Due specialisti del Policlinico Gemelli sono attesi a Cuba. E adesso siamo al calcio. Nella seconda giornata di Serie A, il Como ha battuto il Napoli 2-1 al Maradona, vittorie anche per Inter e Lazio, entrambe per 1-0 contro Cagliari e Genoa. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. In MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi, che sentiamo.
5: Sono contento perché è stato un weekend fantastico. Alla fine sono arrivato qua dove l'anno scorso abbiamo faticato tantissimo e invece ho lavorato da Dio insieme a tutti i miei ragazzi e siamo riusciti a essere sempre veloci. Sono riuscito a portare a casa il massimo e andiamo avanti così.
4: Così Bezzecchi agli US Open, debutto per Berrettini, Arnaldi e Darderi, mentre agli europei di volley femminile l'Italia affronta la Bulgaria. Alle 7 torna Capital News, tra poco Buongiorno Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, io ormai penso di aver interpretato le scelte della programmazione musicale.
1: Sì.
0: Secondo me loro hanno detto.
1: Sì.
0: Ma quei due là, che il 31 agosto devono iniziare alle 6 del mattino,
1: sì,
0: saranno ben svegli o ci vuole una canzone per tirarli un po' su?
1: Ha prevalso la seconda.
0: Secondo me hanno detto quei due, che non hanno neanche un nome fra un po', quei due là della mattina, noi svegliamoli per bene con i Queen.
1: Quindi questo è Buongiorno Capital, prima puntata della nuova stagione di Radio Capital in generale, e quindi c'è una cosa, intanto buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli, dirò per la prima volta questo orario,
1: cioè
0: in tutta la mia vita, 6:06.
1: Ok, esprimi un desiderio prima cosa, e seconda cosa mandiamo la nostra nuova sigla!
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Oh, eccoli chi sono quei due. Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
1: Diamo
0: il via alla nuova stagione 2026-2027 di Radio Capital.
1: Così. E
0: in generale,
1: noi abbiamo avuto per 2 anni al weekend una redattrice, Agnese Vanucci, che salutiamo e ringraziamo per l'onorato servizio.
0: Che detto così sembra morta. Non è morta, sta benissimo. Sta in altri programmi, la sentirete altrove.
1: Poi in generale si sono susseguite tante altre redazioniste, no? Nel tempo Mary J, Jennifer, Elisa, ne possiamo citarle tutte. Praticamente non abbiamo mai avuto in redazione Gianni Falluomo, che salutiamo perché sarà il nostro compagno di viaggio per questa stagione. Buongiorno.
0: E quindi buongiorno Gianni.
1: Oh.
0: Com'è? Non c'è Gianni.
1: Se vuoi,
0: si è già dato. Gianni ha sentito l'inizio e ha detto
10: no, buongiorno, ma se Marco non mi alza il volume, purtroppo.
0: È tutta colpa di Marco De Lillis.
1: Buongiorno.
0: Che salutiamo anche Marco De Lillis. Buongiorno Gianni. Senti, tu sei l'unico forse tra i presenti che sa cosa significa fare questo orario, e secondo me ci puoi dare qualche consiglio di sopravvivenza. Cioè, come arriviamo a Natale?
10: Me lo sto chiedendo anch'io dopo 2 anni che faccio questo orario.
0: Cioè, non c'è un metodo, non c'è un segreto, una tecnica?
10: No, c'è da riorganizzare tutta la giornata, mangiare presto a pranzo, mangiare presto a cena, andare presto a letto.
1: Vabbè,
10: cioè,
1: non
10: fare una vita monastica, diciamo.
0: Tipo in un convento, una cosa del genere. Magari la preghierina la sera, che vada tutto bene l'indomani.
1: Credo, scusatemi, che ci siano fior fior di ascoltatori. Intanto salutiamo e ringraziamo anche Marco De Lillis in regia alle 6 del mattino.
0: Sì,
1: che non
0: poveraccio,
1: è
0: infatti.
1: Seconda cosa, ci sono fior fior di ascoltatori che magari fanno lavori dove si svegliano alle 4, alle 5 da anni. Da decenni. Quindi chi meglio di loro ci può dare magari qualche consiglio per iniziare?
0: Sì, posso dire che sono già belli attivi. 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. C'è Cinzia da Cremona che ci scrive ben trovati alle 6. Loredana dice: ma quindi siete voi la mia sveglia futura? Loredana da Milano? Sì, tutti i giorni, Loredana, dal lunedì al venerdì.
1: Poi,
0: tutto l'anno.
1: Daniele da Milano. Sono anche coloro che ci ascoltano il sabato e la domenica dalle 7 alle 10. Non ci saremo più noi, ci sarà Betty Senatore, che l'ha già detto, quindi non faccio nessun tipo di spoiler. E tra l'altro mi piace anche vedere che molti di voi, di quelli che ci scrivono e che ci hanno scritto, e che sono gli ascoltatori più fedeli anche di Wake Up, che fate le stesse cose. Cioè, nel senso, c'è Vale col cane.
0: Sì, è vero. Sempre in spiaggia. Secondo me è una foto di luglio.
1: Perché ogni volta che io... in dubbio? Quella è l'alba. È chiaramente una foto scattata in questo momento.
0: Vabbè, Vale, mi fido anche quest'anno, dai, di te e delle tue foto. Possiamo dire una cosa?
1: Sì.
0: Che oggi per noi, appunto, è la prima giornata. Riparte tutta la stagione di Radio Capital, ma molti anche ripartono con la settimana lavorativa. Vorrei fare un bel augurio.
1: Sai come
0: si fa a teatro? Quella parola lì. Quella parola con la M detta 3 volte.
1: Al mio 3?
0: Vai.
1: Al mio 3 cosa dice? Al mio 3. 1, 2, 3.
0: Merda, merda, merda. Oh. E che valga per tutti, anche se avete, insomma, la vostra prima giornata di rientro al lavoro.
1: Pensate,
0: ok?
1: Camilla non ha neanche imparato.

0: Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo orario.
1: Grazie.
0: Se non mi fate il neo, io cambio radio.
1: Allora, qual è il problema del neo? Per chi ci seguiva nella vecchia stagione di Wake Up, era dentro alla sigla.
2: Sì,
1: la sigla è cambiata, al massimo ti faremo un calispera, un calimera, adesso non ho capito, un buongiorno.
2: Figurazione era greco, tra l'altro.
1: Un good morning, adesso non me li ricordo neanche più tutte le lingue che abbiamo avuto, ci attrezzeremo da domani.
2: Sì.
1: Guten Morgen.
2: Tra l'altro, 342-342-2190, se conoscete la parola buongiorno in qualunque lingua straniera, ovviamente più strana è meglio è, mandatecela tramite un vocale WhatsApp, così rimpolpiamo già la sigla, che è abbastanza già rimpolpata.
1: Sì.
2: L'ha mandata Marco Maisano, tra l'altro, anche parentesi, non abbiamo fatto damnatio memoria di Marco Maisano, che non abbiamo citato, lo trovate sui podcast.
1: Sì, okay, sì, certo.
2: Quindi, ma perché poi tutti i podcast vari su Crime, Forteto, ma insomma ce ne sono veramente tanti, uno più bello dell'altro.
1: Sì, ovviamente lo ringraziamo per insomma averci passato questa fascia così importante dalle 6 alle 7 del mattino.
2: Sì, allora, per dire che non ci siamo sbarazzati comunque di lui, purtroppo, questa è una questione. Vabbè, insomma, capita.
1: Sentiamo qualche altro vocale,
2: sì,
1: dai, 342-342-2190.
0: Ciao ragazzi, questo buongiorno.
2: Questo è quello di prima.
0: E benvenuti in questo orario.
1: Sì, vedi che l'orario non mi facilita.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Perché è sempre Oscar.
3: Bentrovati.
2: Grazie.
3: Io sono sempre Oscaretto, che consegna i giornali in Cilento.
2: Certo.
3: Un abbraccio, in bocca al lupo per la nuova stagione, il nuovo orario. Forza, su.
1: Dai,
3: io sveglio da 1:19.
2: Dall'acqua?
3: E ho detto tutto.
2: Allora,
3: buona giornata.
1: Mi fa ridere da 1:19.
2: Sì. E beh, perché è una di quelle persone che intelligentemente, come il sottoscritto, che cosa fa? Non punta la sveglia a un orario preciso. La punta a un orario
1: a
2: un po' dispari, che è una cosa secondo me da fare. Poi non l'ho letto da nessuna parte, non sono certo che sia una cosa giusta. Però mettere a 1:17, devi svegliare a 1:20, 1:17, 1:19, così. Perché così hai un minuto in più per aprire gli occhi.
1: Ok.
2: Quando
1: li
2: apri è 1:20, capito? Questo è il meccanismo.
1: Allora, noi pensavamo di trovare un sacco di ascoltatrici e ascoltatori che non ci conoscessero,
2: sì,
1: e viceversa. In
2: sì,
1: realtà devo dire che sono un po' quelli anche del weekend, un po' i nostri.
2: Sì, però c'è per esempio Yara, dice buongiorno a voi, a me però manca Maisano. Tra l'altro
1: ma
2: Yara,
1: certo,
2: è ascoltatrice anche di Wake Up.
1: Yara, sì, ce la ricordiamo. Però se ci fosse qualcuno che non ci conosce, c'è un modo, no? Molto bello per chi ama la musica.

0: musica, certo, di presentarsi, no? Di solito una volta si faceva il classico bigliettino da visita,
1: che non so, lo vedo ogni tanto,
0: si usa ancora un pochino,
1: se
0: no si usa dare, non so, il contatto Instagram, il numero di WhatsApp, sì, nome, cognome, età, che lavoro fai, però anche una canzone che ti può rappresentare.
1: Sì, per presentarsi, visto che poi gli ascoltatori di Radio Capital sono fini orecchie, abbiamo pensato di dire: ragazzi, al 342-342-2190 mandateci una canzone, cioè diteci, scriveteci anche via vocale, va benissimo, quella canzone che voi usereste come biglietto da visita per presentarvi a qualcuno. Io che cosa ho fatto? Ho detto: Camilla, Gianni, fate una bella cosa, ditemi quale potrebbe essere una vostra canzone per presentarvi, e entrambi devo dire che avete le vostre buone motivazioni.
0: Sì, una sorta di biglietto da visita musicale. Tra l'altro c'è René che già mi anticipa, perché dice: bentornati, buona nuova stagione e viva Billy Joel. Renato dalla Spezia, quindi mi conosce molto bene Renato.
1: Che canzone hai scelto per presentarti?
0: Ma
1: tu,
0: forse una di Billy Joel?
1: Cioè quale?
0: Ma forse quella lì,
1: Piano Man.
0: Sentiamo?
1: Sì,
0: vai.
1: Sì, figurati.
0: Credo che sia

0: Questo è il mio biglietto da visita musicale, quindi buongiorno, mi chiamo Camilla Fraschini e ho scelto Piano Man di Billy Joel.
1: Io purtroppo qua non abbiamo la radiovisione, però vi devo dire com'era Camilla. Avete presente quando calciatori sportivi ascoltano l'inno nazionale?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Era con la mano sul petto, una mano dietro la schiena e cantava con la
0: piana. Beh, sì, dai, per Billy questo è d'altro, sì, questo è d'altro. Sì, sì. Poi le altre biglietti da visita musicali, forse quello di Gianni.
1: Quello di Gianni. Cosa ha scelto? Ha scelto credo i Beatles.
0: Beh, anche lui.
1: C'è una motivazione anche. Poi ci

0: Grande Gianni.
1: Gianni, ma perché l'hai scelta questa canzone come biglietto da visita?
2: Ma allora, prima di tutto perché è uscita nel 68, l'anno in cui sono nato. Fra l'altro abbiamo sfiorato l'anniversario perché in Inghilterra è uscita il 30 agosto del 68, oggi è il 31, quindi insomma.
0: Ah, quindi ieri.
2: E poi anche perché è il primo disco che io bambino ho messo su un giradischi, perché mio padre l'aveva comprato, aveva il 45 giri originale e mi consentiva di usare il suo giradischi, quindi io con grandissimo rispetto ho messo questo disco.
0: Sì, con quelle ditine lì da bambino che dovevi toccare la puntina, tirar su, fare qualche casino sicuramente.
2: E poi sono un tipo malinconico, quindi mi rappresenta anche come mood.
1: Quindi Camilla, tu hai scelto uno dei tuoi artisti preferiti.
0: Sì.
1: Gianni ha scelto l'anno di nascita e io invece ho detto scusate, io visto che voi non avete una canzone che parla del vostro nome così chiaramente, io ho detto io metto Trecarico, scusami.
0: Ah beh, certo, così.
3: Buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre.
1: Vero?
0: Vero?
3: La maestra dice oggi c'è il tema. Oggi fate il tema su papà.
1: E l'altra parte non l'ho messa perché non dicevo improperi nei confronti della maestra a differenza di Trecarico. Questa è la questione.
0: Ok.
1: Quindi 342-342-2190. Se vi va, se vi aggrada, la canzone che scegliereste come biglietto da visita. Se ci date la motivazione, ancora meglio.

0: Duran Duran, leggo dal 1983, avrei potuto scegliere anche questo pezzo essendo il mio anno di nascita e l'anno migliore della storia della musica. È nata poi anche Camilla in quell'anno, così a
1: però,
0: caso.
1: Però così, però, cioè, già che era l'anno più bello della storia della musica, facciamo anche nascere
0: giusto.
1: Camilla.
0: Allora, innanzitutto volevo ringraziare i tanti e le tante che stanno scrivendo un sacco di cose molto carine. Ritroviamo anche la presidente del club delle Maria Grazie, che dice che bellissima sorpresa, io mi sveglio sempre alle 6:06, quindi un'altra che mette la sveglia un po' strana.
1: Come buon auspicio però in questo caso, perché sai che sempre la cosa del se il minuto uguale all'ora esprimi un desiderio, quelle cose lì
0: potrebbe
1: della
0: essere
1: cabala, cabalistiche.
0: Sì, comunque ci dà il benvenuto nel suo orario, quindi non
1: certo,
0: è il nostro.
1: Giusto, posso dire che non ho letto cosa più corretta di questa stamattina.
0: Hai ragione, sì. Poi sentiamo un po' di vocali, vai.
1: Sì, vai.
2: Buongiorno Flavia da Lecce.
1: Buongiorno.
2: Super bravi, finalmente il cambio, questo Marco Maesano non si sopportava più, una palla incredibile, anche perché io guido un'ora al lavoro è dura svegliarsi presto, però dai, merda per cui
0: ecco, teniamo questo finale, va bene così, sentiamone un altro.
3: Buongiorno dalla contessa. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ah, ecco.
3: Bonjour.
0: Ah,
3: poi. Dobre den.
1: Bene, ce l'abbiamo tutte.
0: Poi
1: c'era.
0: No, basta. La contessa è andata.
3: Benvenuti ragazzi, anche se Marco mi manca tantissimo.
0: Vedi che abbiamo riequilibrato. Vabbè, ma è così, è normale.
4: Buongiorno ragazzi, che bello iniziare lunedì pensando che sia sabato / domenica. Buon inizio.
0: Grazie.
4: Ciao raga.
0: Grazie.
4: Marco da Roma.
0: Ciao, grazie, Marco, grazie, ciao. Grazie. Andiamo avanti.
5: Buondì in friulano. Bentornati ragazzi.
0: Grazie. Poi c'è Luigi che dice: ho anticipato la solita sveglia di un'ora per ascoltare il vostro debutto nella nuova stagione di Radio Capital. Lo farò per tutto l'anno, quindi lui a priori ci dà fiducia.
1: Non dice niente su Maesano.
0: Non dice niente. Sentiamone un altro.
1: Vai.
6: Ciao e buon inizio stagione intanto.
1: Grazie.
6: Sono Marco dalla provincia di Torino e la canzone che più mi rappresenta è sicuramente Un giorno credi di Edoardo Bennato. E le ragioni stanno nel testo, nel testo stesso della canzone, nel testo tutto. Ogni volta che l'ascolto casualmente mi identifico, anche se possono essere passati 10, 20, 30, 40 anni, mi identifico sempre.
0: Bello.

0: abbastanza incerto e titubante, avevo la mezza idea di mettere il remix di Gigi D'Agostino.
1: Guarda, non so se avrebbe apprezzato il nostro ascoltatore.
0: Poi noi qua di fianco M2 abbiamo Claves stamattina, quindi ho detto vabbè,
1: che forse la mette lui, è più probabile che la metta lui. Volevo salutare anche Giulia che dice: che bello sentirvi, ma quindi ci sarete voi quest'anno alle 6? Ho acceso tardi la radio perché tutto agosto alle 6 non c'era niente.
0: Sì.
1: Ci saremmo, allora, se tutto va bene, io dico sempre conto di arrivare a Natale quantomeno, però se tutto va bene dalle 6 alle 7 tutta la stagione ci siamo noi.
0: Ma che il panettone poi neanche ti piace, ma di la
1: vabbè,
0: verità,
1: il Pandoro, dai.

0: Ma su Radio Capital 6:29 minuti, ogni tanto lo devo ridire anche per ricordarmi.
1: Beh, c'era anche la canzone di Cesare Cremonini, 6:26 però era nel suo caso.
0: Quindi no, adesso siamo già quasi alle 6:29. Siete su Radio Capital con Buongiorno Capital, i vostri biglietti da visita musicali, quindi la canzone con la quale vi vorreste presentare.
2: Allora, buondì, sono Paola da Napoli.
0: Ciao
2: Paola. Sceglierei Slave to Love di Brian Ferry perché sono una persona che ho ama. E schiava d'amore mi sembra il mio slogan.
1: Lo cantava Piero Mazzocchetti.
2: Un abbraccio e buon inizio di settimana e bentornati.
0: Grazie.

0: sono stupidissimo, è vero, Slave to Love, schiavo d'amore.
1: Esatto, sì, poi dipende che interpretazione gli vuoi dare, vabbè, no, certo. Lei le ha dato un'interpretazione carina.
0: Certo, infatti dicevo, Camilla Fraschini, lei saprà, Piero Mazzocchetti, schiavo d'amore, sì, classificatosi terzo al certo Festival di Sanremo del 2007.
1: Ma come non saperlo, come non ricordarlo, allora, caro mio Martinelli?
0: E se non lo sa, sallo.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ricordo una cosa su James Brown.
1: Sì, che più di una mi verrebbe da dire. Cioè,
0: perché ho la memoria corta, sì. Io sono famosa per questo. Francesco ogni volta mi dice: Camilla, sì, ti ricordi quella volta che... E io, no, no, è successo una settimana fa. No, no, no. Però questa me la ricordo, perché l'abbiamo fatta in onda.
1: Allora, questa era la penultima puntata che avevamo fatto di Wake Up nella scorsa stagione. Questo invece è Buongiorno Capital, in onda tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 6 alle 7, come dicono i giovani, 6-7, anche se
0: guarda,
1: ormai non si dice più.
0: Lo sapevo che l'avresti detto.
1: Che cosa avevamo fatto? Avevamo chiesto agli ascoltatori al 342-342-2190 tramite messaggio vocale, rigorosamente, di cercare di copiare l'urletto di James Brown.
0: Quello iniziale, sì.
1: Il vincitore o la vincitrice, perché non per forza doveva essere un uomo, avrebbe vinto il fatto di diventare per un giorno...
0: Che per un giorno, per un minuto, vabbè, nemmeno per un giorno, per 30 secondi.
1: La gente non se lo ricorda, pensa,
0: sta infiocchettando tutto quanto.
1: Un jingle di Radio Capital, sì. E quindi è andata così alla fine.
2: Radio Capital.
3: Wow! Happy good. Na, na, na, na, na, na.
2: Solo bella musica.
1: A posto.
0: Beh, ma posso dire che mi domando perché non sia in onda questo promo. Ma cioè, è talmente bello, talmente ben fatto che sinceramente.
1: Ma non so, sai, hai presente quando dice Radio Capital alla chitarra Jimi, sì, Hendrix, alla voce James Brown. Wow!
0: Con la nostra ascoltatrice.
1: Sì, sì,

0: Allora, mi fa molto ridere Maurina che dice: cazzarola, ma non è weekend, che ci fate voi lì? Vabbè, ben ritrovati, un abbraccio. Che non si capisce se è contenta o non tanto.
1: Non preoccupatevi, l'importante è che non ci siano altri messaggi contro Maisano.
0: No.
1: Ok, poi
0: direi di tornare ai biglietti da visita musicali.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: vi
1: sì.
0: state presentando a noi, sì. come noi abbiamo fatto prima, con una canzone che in qualche modo vi possa rappresentare. Sentiamo il vocale di Andreino.
1: Vai.
2: Buongiorno Camilla e buongiorno Francesco. Sono Andreino da Modena. Benvenuti in questo magnifico orario.
0: Grazie.
2: Io sono in piedi dalle 4.
1: E
2: niente, la mia canzone che mi rappresenta un po' e che mi sveglia la mattina è Elvis Presley con Suspicion Mind. Mi dà proprio, mi accende quella canzone qui. Ciao, buona giornata e buon proseguimento.
0: Merda, merda, merda.

0: devo dire.
1: Secondo te cosa intende per mi accendere questa canzone?
0: Sai cosa? Alle 4 di mattina, alle 6.36 hai bisogno di quella, capito? Di quell'input. Come tra l'altro hanno bisogno anche alcuni ascoltatori. Per esempio, vedevo Maurizio,
1: sì. Vediamo se lo trovo. Perché tu chiedi e qua qualcuno.
0: E Camilla deve rispondere presente, immantinente, mi verrebbe da dire.
1: Aspetta, perché qua sta arrivando un sacco di messaggi. Maurizio, l'ho trovato, vedi? Pensa a te, sono stato anche veloce. Vai.
2: Buongiorno ragazzi, Maurizio da Boves, la canzone che mi rappresenta la mattina soprattutto è Marco.

0: successo era Francesco, tipo stessa cosa con Masini.
1: Ma
0: quindi...
1: questo è un inno, tra l'altro non solo questo pezzo, ma tutta la discografia di Marco Masini.
2: Sì, questo è per farvi capire il divario tra me e il mio co-conduttore.
1: Stai muta.
2: Tra Billy Joel e tutti gli altri.
1: Marco Masini, ma mi verrebbe anche da dire di no. Abbiamo Taylor Swift su Radio Capital, questa si chiama Is It Over Now? Taylor's Version, cioè la, le sue verità.

0: Allora, ci siamo presentati con una canzone, voi ci siete presentati a noi, oggi insomma sono un po' convenevoli, no? Iniziali del primo giorno di tutta la prima nuova stagione nostra di Buongiorno Capital, però chi ci conosce, chi ci ha seguito nel precedente programma che si chiamava Wake Up, che ormai sembra vecchio, invece basta, è solo due mesi fa, sa perfettamente che a un certo punto a noi piaceva fare dei giochi, soprattutto a Francesco.
1: E quindi abbiamo deciso di rispolverare il quiz più longevo della storia di Wake Up, che migra a Buongiorno Capital, e cioè recensioni brutte di posti belli. Allora, sapete, no, che anche il miglior posto del mondo non ha mai 5 stelle nelle recensioni, sempre 4.7, 4.8, sì. Il Colosseo 4.6, e dici, caspita, com'è possibile? La maestosità di questo monumento non dovrebbe far altro che farti venire voglia di mettere 5 stelle.
0: Sì, perché dalla musichetta, perdonami, sembra che stiamo parlando di recensioni di trattorie ai castelli romani. No, stiamo parlando di recensioni di monumenti, sì, posti culturali, ok, esatto, luoghi d'arte.
1: Brava, perché c'è uno sparuto gruppo di persone che lascia recensioni a una stella per qualsiasi cosa, anche per i monumenti migliori, non solo del nostro bel paese, ma in giro per tutto il globo terraqueo. Come funziona? Io vi leggo alcune di queste recensioni, vi do tre possibili alternative e voi dovete dirmi di che monumento si tratta.
0: Ok, quindi okay, gioco io, gioca Gianni, sì, e poi ci sarà una domanda, mi raccomando, per le ascoltatrici, sì, e gli ascoltatori.
1: Esattamente, quindi partiamo da, lo facciamo anche per riscaldamento, perché voi sapete già come si gioca, soprattutto tu.
0: Sì,
1: Gianni invece,
0: credo,
1: durante la canzone di Taylor Swift.
2: Ho chiesto informazioni.
0: Molto semplice, allora, Gianni, sì sì.
1: Ken dal Regno Unito scrive: non ne vale la pena onestamente, se ami l'arte allora vai, se sei un amante dell'arte occasionale e pensi di dover andare allora non ti preoccupare, lascia perdere, nessuna bevanda consentita. Ken si vuole portare qualcosa,
0: ormai neanche al cinema puoi portare la bevanda.
1: Layout molto confuso e francamente deludente.
0: Ok, non ho capito Ken, comunque non gli è piaciuto,
1: diciamo che conclude dicendo francamente deludente, quindi abbastanza chiaro. Allora, le tre opzioni sono la Galleria degli Uffizi, i Musei Vaticani o il Museo Egizio di Torino. Ken dal Regno Unito, a quale monumento si riferiva? Gianni, prego, a te gli onori di casa.
2: I Musei Vaticani.
1: Musei Vaticani.
0: Allora, avrei voluto rispondere anch'io così, perché ho fatto l'esperienza dei Musei Vaticani e volevo morire, ma non perché non siano interessanti, ma perché ci devi stare dentro tipo 12 ore, ho avuto dei mancamenti più volte. Allora mi distacco da Gianni e ti rispondo gli Uffizi.
1: Giusto. Galleria degli Uffizi. Okay. Cosa ti ha convinto? Il layout molto confuso della Galleria degli Uffizi.
0: Non lo so, Ken in realtà mi ha confuso, quindi non ho capito bene questa recensione, mi sono buttata un po' a casaccio.
1: Sentiamo invece la recensione di Freya, che dice: spreco di denaro e di giornata. Onestamente l'attrazione turistica gestita peggio che io abbia mai visitato, una volta entrati c'è dell'arte moderna che non c'entra nulla, e questo è un indizio per chi ci è stato, all'interno le sale nulla di che, senza indicazioni, per non parlare ancora degli esterni, giardini enormi non adatti a essere percorsi in questo periodo, assolutamente no. Recensione di agosto 2026, stiamo parlando di Buckingham Palace, della Reggia di Versailles o della Reggia di Caserta. La nostra Freya a quale grandissimo palazzo reale si stava riferendo? Camilla Fraschini, prego.
0: Caspita, tutti e tre luoghi credo meravigliosi, ma non sono mai stata in alcuni dei tre.
1: Vero?
0: Nessuno. Né Buckingham Palace, né Versailles, né Caserta.
1: Francese, non si sa.
0: Mi butto sulla Reggia di Caserta.
1: Gianni, hai la possibilità di pareggiare.
2: Dai,

0: per diversificare dico Versailles.
1: Versailles, ah, no. I giardini enormi, vabbè, che per entrambi, sì. E forse anche per Buckingham Palace, però va bene. Allora adesso, sì, quindi avete pareggiato voi bravissimi, 342-342-2190, questa recensione invece è per gli ascoltatori, cioè dovete indovinare di che posto si tratta, è un comune, cioè un posto in Italia.
2: Una cittadina. Okay, vai.
1: Ero entusiasta di visitarlo, dato che ogni itinerario lo indica come una tappa obbligatoria. Questo lo dice Coco Giura, se vi interessa, sì, il nome di chi ha lasciato la recensione. Tutto sommato piuttosto deludente, un po' come Ken con la Galleria degli Uffizi. Non vale la pena fare una gita di un giorno da Roma. Dalla stazione ferroviaria Etur c'è un retrogusto amaro in tutto il posto. Evitate le vibrazioni negative e sono un luogo che approfitta spudoratamente dei turisti.
2: Okay. Quindi cosa abbiamo su cui riflettere? Viaggio in giornata da Roma,
1: sì.
2: Coco Giura,
1: sì,
2: che è un altro indizio,
1: la stazione ferroviaria,
2: e non ne vale la pena e mette un po' di depressione, mi sembra di aver capito, un po' di vibrazioni negative.
1: Vi do le tre possibili alternative.
2: Sì, dai.
1: Allora, stiamo parlando o di Assisi, o di Pompei, sì, o di Civita di Bagnoregio.
2: Bellissimo.
1: Ok, qui ci sei stata.
2: Se l'ha detto
1: come
2: di Civita di Bagnoregio, io vado a pescare Coco Giura a casa.
1: Giuro,
2: e gli faccio male.
1: Coco Giura, giuro che non
2: ok,
1: sono
2: dai, 342-342-2190, Assisi, Pompei o la meravigliosa Civita di Bagnoregio.
1: Ok, allora abbiamo detto gita di un giorno da Roma. Do un aiuto? Non ho mai sentito nessuno in vita mia fare una gita di un giorno da Roma per andare in questo posto. Un giorno andata e ritorno.
2: Okay.
1: Mai sentito in vita mia.
2: Ok.

0: Radicals con You Get What You Give qua su Radio Capital, 6:51 minuti. A partecipare con noi al gioco recensioni brutte di posti belli al telefono quindi c'è Giancarlo. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno a voi.
0: Ciao, ben svegliato. Ciao. Da quanto sei in piedi, Giancarlo?
1: 5:30 di solito, 5:20, 5:30.
0: Allora, quindi hai già fatto colazione, sì. Pranzo, snack di metà mattina. Sei già alla lasagna praticamente.
1: No, quasi.
0: Quasi.
2: Ma quindi sei già a lavoro o stai andando?
1: No, sto arrivando, mi mancavano pochi chilometri, sono
2: perfetto.
1: Un mattiniero.
2: Perfetto, allora per rispondere alla domanda della recensione, sì, la rileggo brevemente per chi si fosse collegato solo adesso. Cioè, cos'era Cocco Giura? Si diceva: ero entusiasta di vederlo. Stiamo parlando di una recensione brutta di un posto bellissimo. Dato che ogni itinerario lo indica come una tappa obbligatoria, tutto sommato deludente, non vale la pena di fare una gita di un giorno da Roma, dalla stazione ferroviaria ai tour. C'è un retrogusto amaro in tutto il posto. Le tre opzioni erano Assisi, Pompei e Civita di Bagnoregio. E secondo te, Giancarlo, qual è delle tre?
1: Allora, visto che l'ho visitata di Assisi, perché ho avuto la stessa impressione.
0: Non ti è piaciuta Assisi?
1: No, allora, nel dire che non mi è piaciuta direi di no, perché comunque merita di essere visitata, però questa sensazione che sia un po' tutta costruita per il turista, sì, cioè noi passavamo, era una gita in famiglia, cioè stavamo facendo un viaggio, quindi siamo passati, ma dopo che l'abbiamo vista, dire che merita una visita
0: non ti ha entusiasmato, diciamo. Però non è la risposta esatta, lo sai Giancarlo.
2: Non è la risposta corretta. Non è la risposta corretta, perché la risposta corretta è Pompei, e io avevo dato questo suggerimento dicendo: io non conosco nessuno che abbia mai fatto una gita di un giorno da Roma a Pompei e ritorno. Però magari qui siete qua a smentirmi. Giancarlo, tu l'hai fatto per caso da Roma a Pompei? Camilla,
0: no, assolutamente. Ma secondo me Cocco Giura era stanco per quello e poi non si è goduto Pompei al meglio. Senti Giancarlo, che lavoro fai, se posso chiederti?
1: Faccio il direttore di produzione in uno stabilimento chimico.
2: Ah, ok.
0: Che produce sostanze chimiche.
1: Sì, vernici, polimeri in generale.
2: Okay. Io Giancarlo ti do una bellissima notizia. Sai che di solito dice: se hai dato la risposta corretta vinci XY. Allora, in questo caso noi siamo in fase di prova, nel senso che abbiamo una riunione con il marketing decisa unilateralmente da noi due, perché ancora loro non lo sanno.
0: No.
2: Per regalare qualcosa. Attualmente non stiamo regalando niente, quindi non avrebbe vinto niente, manco se avesse detto la risposta giusta a qualcun
0: altro.
2: Quindi
0: in questo caso Giancarlo va così, però ritenterai, sarai più fortunato.
2: Esatto. Non puoi neanche rosicare, meglio di così veramente non si può fare. Grazie mille Giancarlo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Bocca al lupo.

0: Che bella questa canzone, Max Gazzè con Mentre dormi qua su Radio Capital. Siamo arrivati ai saluti.
1: No!
0: E quindi no, io direi.
2: Cosa?
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Ma cosa devo dire?
2: Cosa?
0: Niente. Anche noi non abbiamo più niente da dire perché siamo arrivati alla fine del programma.
1: E non abbiamo bisogno di parole come cantava qualcuno. Grazie Camilla Fraschini.
0: Grazie Francesco Martinelli. Grazie a Gianni Faluomo in redazione. Marco De Lillis in regia che ci accompagnerà per tutta la settimana, poi in attesa che torni Sergio Martelli dalle ferie.
1: Oh ragazzi, oggi inizia ufficialmente il palinsesto di Radio Capital. Quindi da adesso fino a mezzanotte, anzi fino alle 5.59 di domani che torniamo noi, c'è un sacco di roba nuova, fresca, oppure delle grandissime conferme.
0: Esatto, lo scoprirete durante l'arco della giornata, non abbiamo tempo di dirvi nient'altro.
1: Esatto.
0: Quindi grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vi lasciamo con le ultime notizie, poi The Breakfast Club, se volete domani mattina ore 6 siamo qui.
1: Sul presto, ciao.
0: Ciao.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gianni Faluomo in redazione.
7: Sono le 7 a Radio Capital, buongiorno da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire l'Iran per la prima volta dopo un mese con raid sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. È arrivata la replica di Teheran che ha bombardato basi americane in Giordania e secondo fonti iraniane una petroliera ha preso fuoco nei

0: pressi dello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave ad Arau nel cantone Argovia. Altri due italiani sono rimasti feriti. Le autorità svizzere non escludono la pista del terrorismo, stanno valutando anche l'ipotesi di più attentatori. Il bilancio dell'alluvione in Nepal supera gli 800 morti, mentre circa 3.000 persone risultano ancora disperse. E negli Stati Uniti c'è stata un'improvvisa inondazione nel Grand Canyon, almeno 20 persone risultano disperse. A largo di Cipro il naufragio di un traghetto che ha provocato almeno 8 morti e 17 dispersi. Il comandante è stato arrestato per negligenza. Jean-Paul Bellotto.
1: Il comandante è stato tra i primi a fuggire, racconta uno dei 259 passeggeri che erano a bordo della nave appena salpata da un porto della costa nord della Repubblica Turca di Cipro. La partenza era già stata rimandata in precedenza a causa delle cattive condizioni meteo. Il traghetto, secondo le autorità locali, a 2 miglia dalla costa, sbattendo contro le onde in mare aperto, ha cominciato a imbarcare acqua dalla prua. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma non ci è riuscito. La nave si è prima inclinata, poi ribaltata e non tutti sono riusciti a salvarsi.
0: Nella zona di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate il figlio di 49 durante una lite in casa. In Valle di Susa, nello scontro tra 3 motociclette, sono morti 2 giovani di 18 e 21 anni, mentre un terzo ragazzo è rimasto ferito. L'Islanda ha respinto con il 52,8% dei voti la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Bruxelles ha dichiarato di rispettare la scelta. Tra i temi che hanno pesato sul voto, soprattutto i timori legati alle regole europee sulla pesca. Di Battista resta ricoverato a Cuba. 2 medici del Policlinico Gemelli sono in viaggio verso L'Avana per assistere l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni, che ha però rassicurato i sostenitori con un messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare. Siamo al calcio. Inter e Lazio restano a punteggio pieno in Serie A grazie alle vittorie su Cagliari e Genoa. Il Como ha espugnato il Maradona battendo il Napoli 2-1. Ecco la disamina del tecnico Allegri.
2: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male. E come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo, poi diventa difficile quando difendiamo.
0: E da MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragona con Bezzecchi terzo. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alle 7-8 minuti parte da qui Breakfast Club.
1: Hola caballero. Aquí me llaman el hombre de la calle. Io te puerto a vedere il Messico, quello vero, quello tradizional. No la parte turistica. A me la parte turistica, certo, la fa vedere no. No. Vuoi sapere dove pubblico sto video? Su TikTacos.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: È proprio così, signori. Questa presigla e post-sigla è un po' dedicata a Imma Bacele, perché riguarda le nostre vacanze, quelle mie di Riccardo, la mia messicana e quella di Riccardo.
3: Francese, rigorosamente.
4: Qual è la sigla per la mia vacanza?
3: E tu ce l'hai fatte.
0: Tu l'hai fatte, Imma.
3: E ti farai
0: lasciandoci
3: anche
0: sola, e credo che ne farai un'altra breve.
3: Credo che ce ne siano alle viste.
4: Ma adesso
3: alte.
4: Non esageriamo.
0: Non richiesta.
4: Ben ritrovati a tutti.
0: Che bello.
3: Stavo cercando di farmi un conto di quando è stata l'ultima volta che abbiamo trasmesso tutti e tre insieme.
4: Il 15 luglio.
0: Davvero?
4: Eh sì, perché quindi poi sono stata in ferie io, poi non siete andati in ferie voi.
3: Quindi un mese e mezzo.
4: Un mese e mezzo. Ci siamo mancati?
0: Riccardo è tornato per un giorno, giusto?
3: No, non è vero.
4: È apparso a un certo
3: sono
4: punto.
3: Sono tornato per 10 giorni, mi sono fatto una settimana di conduzione.
0: Come è stato il Ferragosto? Duro?
3: Splendido.
4: Io l'ho visto mezza giornata, poi non so, chiedo i nostri ascoltatori se
0: ragazzi,
4: hanno avuto modo.
0: Che bello rivedervi. Mi
4: sì,
0: piace
4: bello
0: sentire unito questa redazione come quella di Report. Avete presente quella bella unione che c'è?
4: È vero.
0: Che quella... tipo promuovono uno
3: ma c'è,
0: quegli
3: dai
0: altri dicono quello è un infame.
3: No, non succede
0: questo non se lo merita.
4: Non succede, Riccardo. Cioè, abbiamo appena detto che sei stato in ferie per un mese
0: esatto
4: e mezzo.
0: No, però non voglio dire, mortifica la professione, è stato anche detto quando hanno promosso alla conduzione i due al posto di Ranucci.
3: Sì.
0: Quel clima bello sereno che si dovrebbe vivere all'interno di una redazione.
4: Stima reciproca.
0: Certe coltellate so partire.
4: Insomma, è un periodo un po' particolare per Report, se vuoi partire.
0: Però ti
4: da
0: posso
4: lì
0: dire, sì, no, volevo partire da quello perché secondo me è stata la notizia più interessante dell'estate.
3: Beh, se non altro quella più frizzante.
0: Se no, l'alternativa era il walk, ragazzi.

0: cioè, dopo... le pagine sono luoghi. Io dico, vado in radio, non vedevo l'ora di incontrare Imma per farmi fare questo spiegone del walk.
1: Vabbè, praticamente dopo l'esternazione lo
0: che
1: vogliamo del leader,
0: quello
1: no, no, quello è il walk,
2: no, quello,
1: con una cappa
2: sola. Walk che piace a tutti, perché tutti. La padella walk.
0: E allora ripartiamo da quello, cioè, dal padellone.
1: Quando si saltano le verdure nel walk è un discorso, quando si parla di walk è un altro, perché poi tutto nasce da quelle esternazioni del leader del 5 Stelle Conte.
0: No, ma prima ancora
1: diciamo che comincia ad avere un po' di giorni questa storia
2: allora,
1: del walk,
2: diciamo soltanto che negli Stati Uniti ha un certo una certa complessità questa discussione, perché è stata sollevata dalla democratica Alexandra Ocasio-Cortez. In Italia diciamo che il walk non l'abbiamo conosciuto come negli Stati Uniti,
0: non era una cosa che ci riguardava proprio particolarmente.
2: È stata un po' esportata anche la discussione post walk, soprattutto da Giuseppe Conte sulle pagine di Repubblica, e poi in realtà però ha avuto una lunghissima discussione che dura anche oggi, perché
0: ancora
2: proprio oggi l'abbiamo letto su questo pagine.
0: Sinceramente è meglio Ranucci.
1: Che poi mi sono fatto una piccola ricerca, perché ero un pochino curioso, cioè walk non ha il significato, perché poi si parla di walk, perché walk significa sostanzialmente vigile, no? Una cosa. E quindi essere vigili su quello che è l'inclusione o comunque contro il razzismo.
2: Dobbiamo anche premettere che è un movimento che nasce negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, quindi da qui abbiamo premesso che è una discussione che negli Stati Uniti ha una complessità enorme, non solo per come è nato ma anche per come si è evoluto, tutto per quel trauma collettivo che è stata la morte di George Floyd. Ecco, in Italia non abbiamo avuto nulla di questo, non abbiamo avuto né quella fatto così tragico, né le conseguenze di un movimento appunto per i diritti.
0: Di cui parla oggi Giulia Zonca.
1: Giulia Zonca, la nostra amica Giulia. Esatto, sì.
0: Il primo settembre, lì con la rivolta, un gesto che ha scatenato le repliche e i rifiuti, ha lasciato una traccia, eccetera.
1: Sì, dei giocatori di football americano. Ovviamente questa parola, il ricorrere appunto al termine walk, è stato un po' quello che ha contraddistinto questo mese di agosto, che salutiamo proprio oggi, appunto con l'esternazione di Conte, che in sostanza ha detto: ragazzi, se la sinistra, comunque il campo largo, continua a parlare di walk invece di occuparsi dei problemi economici reali, qui non ne caviamo cagno dal buco.
2: Tra l'altro Conte sicuramente è impegnato anche in una campagna elettorale per le primarie.
0: Detto questo, noi dobbiamo fare un pranzetto così ricapitolativo. Abbiamo prenotato dove? Ma certamente dalla Vitola.
2: Dove hai prenotato?
1: Dalla Vitola. Certo.
0: Vabbè. È l'unico posto libero.
1: Però
0: a Roma.
1: Ho capito perché deve essere forte sto locale, perché fa le vongole sgusciate.
2: Ma
1: le vongole non si sgusciano.
0: Non è quello.

0: Selima, sono tornati i foresti.
1: Sono tornati,
0: i foresti. Non va mica bene così, però.
1: È facile così.
2: Certo.
0: Potevano stare in Francia e mezzo.
3: Ancora.
0: Porca. I foresti.
4: I foresti.
1: Sì, questi
4: Paolo.
1: Sono i cari ascoltatori che sono stati in mia compagnia nel mese di agosto e ringrazio moltissimo. Mi sono fatta un po' una cricchetta, abbiamo parlato ogni tanto un po' male di voi.
5: Bentornati Tris. Grazie. Tris. Voi rientrate alle ferie, la prossima settimana vado io, perciò avremo un buco di 15 giorni, mi mancherete come
2: anche
5: mi
2: tu.
5: Siete mancati finora.
2: Anche tu
5: Damiano
2: a noi.
5: Damantea, anche Damiano. Se vi ho seguito a turno ognuno di voi.
2: Grazie.
5: Grandi.
1: Allora, caro Damiano, grazie, puoi sempre ascoltarci ovunque, perché con la nostra app, col podcast, non c'è luogo del mondo
2: dove
1: in cui non poter sentire Radio
2: vero,
1: Capital.
2: Sì,
1: e infatti tu ci hai ascoltato da Messico, vero?
2: Sì,
4: sì, in Messico l'ho fatto volentieri, anche cercavo in realtà le puntate registrate, il podcast, che non c'era però. Molto grave questo.
1: Questo perché tu sei un po' boomer, tu sei un po' boomer e non l'hai trovato.
2: C'era comunque, sì, io l'ho ascoltato.
1: L'ho sentito.
2: È capitato.
4: Forse lì ancora doveva...
1: Sì, in Messico era in ritardo, in fuso orario. Certo.
4: Non credo che sia...
3: Perché in Messico passano al setaccio i contenuti della...
1: Ma ragazzi, a proposito di Messico,
4: dire,
1: ecco, com'è andata?
4: Ah, benissimo, è un paese che io amo dopo l'Italia.
3: Qualcuno questo.
4: Allora, l'importante, io sono partito con la semplicità di Cristoforo Colombo, portando dei ninnoli così di plastica da scambiare con l'oro locale.
2: Beh, certo.
4: Sono partito con questa idea.
1: Iniziamo subito col colonialismo di seconda ondata.
4: Sì, in realtà benissimo per quello che ho visto, insomma, ho viaggiato tanto, ho preso l'aereo, ho preso la teleferica a Città del Messico, ho preso il pullman, la macchina, tu il treno Maya.
1: Hai fatto un tour dei mezzi di trasporto messicani.
4: Maya, ragazzi, sapete com'è il treno Maya?
1: No,
4: quando ho preso il treno Maya ho detto ci sarà sto treno, mi immaginavo sta locomotiva,
2: visto?
4: Non ci resta che piangere quando si punta la locomotiva.
3: Guarda, Leonardo 33
4: immaginavo sto treno. Avete presente il Trenord? Quelli sono i treni.
3: Ah, così,
1: i treni sono ovunque in tutto il mondo.
4: In Messico purtroppo non hanno sviluppato molto la parte ferroviaria.
3: Che
4: c'era molto forte
3: lo Shinkansen in Messico
4: vanno
3: è
4: tutti,
3: complicato.
4: Purtroppo vanno forte su gomma loro. Tutti
3: certo,
4: i trasporti.
3: Trasporto su gomma.
4: Anche in città ci sono dei tir giganteschi.
1: Scusami, però Andrea, noi qui ti stiamo chiedendo com'è andata la vacanza in Messico e tu racconti solo dei mezzi di trasporto. Io mi aspettavo una descrizione ambientale.
4: È un Messico
1: ambientale.
4: Diverso quello che. Se no è tacos tutto il giorno.
3: Tacos e burritos.
4: Burrito un po' meno, ma insomma. Perché...
1: Passiamo qui dall'altra parte, esatto. Invece. La tua vacanza in Francia,
3: allora,
1: com'è andata?
4: Ho visto lo squalo balena io.
3: No, sei anche...
1: la butti là così.
3: No,
1: allora.
3: Allora,
1: cosa ti può dire lui?
3: Devi raccontare l'episodio dell'alligatore,
4: no,
3: del coccodrillo.
4: È una cosa incredibile, ecco. Ragazzi. Cioè, stavamo giocando con mio figlio in acqua e lì potete stare al largo tranquillamente perché tanto fino
3: si
4: alla
3: cammina
4: Sardegna
3: sempre.
4: Si che c'è? No, c'è Cuba. Che c'è?
1: Vabbè, non importa.
3: La Sardegna, la Corsica neanche. No.
1: Per la lezione di geografia andate tra qualche ora su Radio Capitale.
4: Stavamo giocando, a un certo punto ci hanno richiamato degli altri turisti fuori invitandoci
3: fuori
4: a uscire presto.
3: Okay.
4: Perché stava passando in realtà un coccodrillo che ci ha sfiorato in effetti.
1: Questo uomo è qui per miracolo.
3: E io ho pensato Indiana una cosa Jones. Che lì Andrea giustamente è uscito dall'acqua. Fosse capitato a me per quello che è il mio sentimento, diciamo così, nei confronti dei coccodrilli e degli alligatori.
1: Ma anche un po' il tuo coraggio,
3: ma anche
1: che è molto coraggio, noto.
3: Io non mi sarei limitato a uscire dall'acqua e avrei subito ripreso l'aereo per l'Italia.
4: Io tra l'altro
1: alla sola idea di poter incontrarti
4: ormai di corsa, scordandomi che dietro c'era mio figlio che non aveva capito, però ho detto tra i due ragazzi uno dei due si deve sacrificare. Lui ha la pelle più morbida, quella carne tenera.
3: Esatto, mangia più volentieri.
4: E io sono troppo vecchio per morire. Gliel'ho detto a Leone, sono troppo vecchio per morire. Uno dei due si deve sacrificare.
3: Assolutamente
4: a papà, però ho aggiunto
3: a papà. Non lo so, la Francia ce la vogliamo tenere dopo.

0: tipo Michael Jackson.
1: Ma tanto che hai da dire, ho già raccontato tutto io, caro ragione. Riccardo. Io sono
0: un paio di aneddoti di ho, però devo dire una cosa: Imma è stata perfetta,
1: grazie,
0: come sempre,
1: gentilissima,
0: nelle sue info legate alla Bretagna. Io, tra l'altro, l'anno scorso avevo visto una parte di Normandia e pensavo di non poter più vedere posti così belli, e invece la Bretagna li supera tutti.
1: Come è andata col francese?
0: Bene. Quei 10 vocaboli che conosco.
1: Beh, saluta in francese, dai, almeno fai un po'
0: per non morire di fame è andata bene, diciamo, dai.

0: alle 7:24. Signore e signori, questo è Breakfast Club.
1: Eccoci, stiamo raccontando
0: la nuova versione, no, uguale a prima. Sì.
1: Allora, prima di andare sull'attualità, perché fra un po' parliamo appunto di un caso che ci ha scosso, diciamo, nelle ultime ore, per quanto riguarda la mia esperienza in Francia, che devo dire, allora, la Bretagna, come detto, raccogliendo tutte
0: è
1: le...
0: bella, ma non ci vivrei.
1: No, ma forse ci vivrei pure, guarda, in realtà, perché sono stato veramente divinamente. Okay. Non so, se dovessi fare due istantanee, ho superato la mia ritrosia nei confronti delle ostriche, perché nella patria delle ostriche, che è Cancal, ho assaggiato le uniche che forse dal mio punto di vista sono fruibili, che sono quelle piatte, le cosiddette belon.
2: Io non vi racconto la mia esperienza con le ostriche nello stesso luogo, perché non è stata positiva.
1: Non è stata positiva.
0: Ti sei sentita dopo?
1: Male? Dopo
2: mi sono sentita un pochino male.
1: Peccato.
2: Sì.
1: No, quello
2: però,
1: no.
2: Insomma, non voglio vietarvi con queste discussioni.
1: No, me le hanno aperte davanti, tutto fatto secondo i crismi della tradizione di Cancal, quando poi si buttano i gusci direttamente sulla spiaggia.
2: Io ero preoccupatissima, no, ho detto sto inquinando.
1: No, è tollerata questa cosa.
2: Si fa, si fa.
1: È indicata, si può prendere un calice di vino di champagne nei chioschetti che lo vendono lì accanto.
0: Spero di alcolato l'abbia preso.
1: No, in realtà ho preso...
0: tua...
2: hai preso un po' di alcol.
1: Preso
2: uno
1: secolo, un po' di alcol.
2: Ma sei sicuro?
0: Ancora lo devi sbagliare.
1: L'unica cosa
2: lo vedi un po' allegro,
0: ancora per quello.
1: L'unica cosa è che appunto il gestore del chioschetto che mi ha preparato le ostriche mi ha detto: guarda, questa ha un sapore molto più delicato delle altre, non proprio forte come quelle bretoni classiche, e andrebbero mangiate senza limone. In realtà io, proprio perché non amo il sapore dell'ostrica, gli hanno spremuti tre quasi di limoni.
0: Sei dovuto, scusami, sottoporre
1: perché volevo vivere la tradizione di Cancal. E allora ho fatto l'altra tradizione che invece ho ritrovato, anzi ho scoperto a Parigi, al di là del fatto di vedere ancora delle persone con la baguette sotto il braccio, che è una cosa comunque bellissima e molto tradizionale. Adesso in molte boulangerie, non adesso, credo che sia una tradizione che va avanti da parecchio tempo, ma che io non conoscevo, se tu chiedi un pezzo di questi enormi pan brioche che loro sfornano in continuazione interi, però, e si chiama la cramique se non sbaglio, se tu ne chiedi un pezzo, loro non è che lo affettano, si mettono il guanto e lo strappano.
0: Perché?
1: E fanno così, è un'abitudine.
2: Quindi può
1: di
2: capitare a te un pezzo enorme, a quello dopo una briciolina.
1: Infatti la cosa che contestavo era quella, perché giusto. Io ne ho chiesto un pezzo e questa ragazza anche un po' scocciata, devo
2: ma
1: dire.
2: Ma strano, sono così gentili.
1: Ha strappato un pezzo, tra l'altro mal distribuendo quello che è anche il cuore di cioccolato.
2: Beh, certo.
1: Perché può capitare che ce ne sia tanto, così come un sospetto di cioccolato, perché magari strappa tutto il pezzo esterno e quindi il ripieno rimane un po'.
0: Ti posso rispondere col pollo al cioccolato?
1: Eccolo lì.
2: Io ho assaggiato anche quello in Islanda.
0: Il
2: però.
0: Mole poblano, così si chiama, è una salsa molto piccante, formata soprattutto da cioccolato e peperoncino, che si lega perfettamente con il pollo. Buono quando lo mangi in Messico, ok? Io naturalmente questa salsa l'ho presa da fare a casa, ma secondo te, ma se invito quattro amici a casa, gli posso fare il pollo con il cioccolato?
2: Ma perché no?
0: Perché
2: no? Dobbiamo cucinare sempre la carbonara, perché siamo a Roma e dobbiamo fare
0: domani andiamo a mangiare la carbonara.
2: Domani andiamo a mangiare la carbonara. Allora, Riccardo, io voglio vederti coi miei occhi piatto di carbonara.
0: Dopo 27 minuti di affaracci vostri, vogliamo parlare di qualcosa di concreto?
1: Sì.
0: Dopo.
2: Andrea, esatto, volevo invitarti alla calma e la tranquillità.
0: Che regalo che mi ha fatto l'ufficio musicale,
2: signore. Ma intanto vogliamo dare il nostro numero WhatsApp, che non abbiamo ancora dato.
1: 342 342 2190. Vai, dillo tu velocemente.
2: Vai.

0: Breakfast Club.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da Tronif-

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7.37 Radio Capital Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma, siamo insieme fino alle 10. Mi
1: fino alle 10, ti confermo sì, che sì. Saranno le nostre canoniche tre ore con le quali ci eravamo salutati prima dell'interruzione estiva.
0: Un sacco di messaggi, di saluti dei nostri ascoltatori, ovviamente. Tanti li riconosciamo, altri nuovi sono molto arrivati. E dovevamo parlare di uno degli argomenti, insomma, che ci ha colpito, che tiene banco nelle ultime ore, che è la vicenda di Battista. Sì. Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Cuba per questo, dopo questo mal di testa, che sembra malore, durasse da alcuni giorni.
1: Sì.
0: Adesso è sottoposto a dei controlli e due medici del Gemelli sono partiti per
1: verso Cuba.
0: Sì,
1: lui è ricoverato a questo ospedale che viene considerato poi una sorta di eccellenza, un ospedale simbolo di Cuba, si chiama Jameijeira, nel reparto dei pazienti stranieri, ed è un ospedale che forse meno degli altri sta subendo in questo momento le ripercussioni che sono sostanzialmente inevitabili dopo le decisioni americane del famoso embargo, il blocco.
0: Perché
1: no,
0: diciamo, non è in discussione la competenza dei medici cubani, che anzi
1: assolutamente
0: sono
1: no.
0: Tra i più brevi mondo, ma il problema è proprio di macchinari, no? E
2: Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, si trovava a Cuba proprio per questo, per testimoniare anche per il giornale per il quale a volte scrive, che è il Fatto Quotidiano, la situazione della popolazione cubana e in seguito al blocco statunitense. Cuba vive una situazione di enorme crisi, assenza di elettricità, di farmaci.
0: Sì, non se ne parla molto,
2: è vero,
0: cioè, se ne era parlato
1: ogni
0: mesi
1: tanto
0: fa,
1: affiora, poi viene rimesso.
2: È una crisi umanitaria molto grave, quella di Cuba, che Di Battista cercava di raccontare quando poi ha avuto questo malore. Tra l'altro, i due medici del Gemelli dovranno anche cercare di capire se è possibile un trasferimento.
1: Per il momento no, a quanto pare. Sì,
2: per il momento esatto, le sue condizioni non lo permettono.
1: Allora, diciamo che di rassicurante c'è che a quanto pare, secondo le prime ricostruzioni un pochino più precise, un pochino più dettagliate rispetto a quelle iniziali, Alessandro Di Battista non ha mai perso conoscenza, si è manifestato attraverso i social con un intervento che ha, non dico tranquillizzato tutti, però sicuramente ha fatto respirare un'atmosfera un pochino più rilassata, dicendo ce la metterò tutta per tornare presto. E l'unica cosa che mi sono permesso anche di postarla sulla mia pagina Facebook, devo dire che è una cosa che tutto sommato ha trovato un certo riscontro. Io la cosa che non sopporto in queste situazioni è l'intervento delle parti politiche che nel premettere qualcosa nel momento stesso in cui fanno gli auguri di pronta guarigione dicono pensando allo stesso modo.
2: Beh, ma sai perché?
1: Però facciamola finita questa storia, perché
2: sono d'accordo con te sul fatto che la situazione sanitaria di una persona, a prescindere dal
1: deve
2: fatto
1: venire
2: che sia
1: prima
2: politico,
1: di tutto, ma chi se ne frega delle idee politiche diverse,
2: però sai quante persone purtroppo anche in questa situazione non hanno fermato l'odio nei confronti di qualcuno che la pensa diversamente, perché ancora una volta ci troviamo a dover rendere conto anche di queste espressioni
0: però,
2: sui
0: cara
2: social.
0: Ma come tu mi insegni, gli haters sono sempre la minoranza,
2: è vero,
0: e fanno più rumore,
2: però
0: fanno quello
2: rumore,
0: che batte su una pentolaccia da solo si sente di più degli altri che giustamente stanno lì, magari uno gli può fare gli auguri o non farglieli, si rimane in silenzio.
2: Hai ragione, però io purtroppo
0: qualcuno fa rumore,

0: amore, ma è la minoranza, secondo
1: me. Hai ragione,
0: me.
1: È
0: il brutto
1: è vero. Del,
0: quello che in qualche modo i social ci hanno sviluppato, è questo senso dell'attenzione verso la minoranza, verso gli stupidi che sono pochi.
2: Sì.
0: Rispetto.
2: Però in realtà questo è quello che ho voluto fare io, discorso che andava oltre gli haters, perché in questo caso non si parla di haters. Però il politico che non la pensa come Di Battista, che deve sempre fare questo cacchio di preambolo.
1: Non l'ho mai pensata come te, ma
2: ci siamo divisi tante volte. Sì. Lì c'è una persona, in quel momento poi immagino che anche

0: in un primo momento, ma può essere quello il tuo primo pensiero, cioè quello di dire che tu non la pensi politicamente come dibattito, ma chi se ne
1: questo
0: frega,
1: sì,
0: cioè.
1: Questo è giusto, poi c'è tutto l'argomento dell'aereo di Stato, chi lo paga, sì, se lo merita, ci può tornare, lui sì e io no, che è tutta un'altra vicenda, ragazzi, io non so come dirvelo, ma purtroppo nel mondo non siamo tutti uguali. Anche se Tajani ha detto qualunque italiano può essere riportato in Italia,
0: sì, l'ha detto chiaramente,
2: dobbiamo anche aggiungere a questa vicenda
1: vale
2: che
1: in questo caso ragazzi abbiamo scoperto il mondo, ci sono i ricchi,
2: vabbè,
1: i politici,
2: ma è una questione
1: poveri,
2: di ricchi e di poveri, e al di là di questo però il Di Battista almeno da quanto sappiamo oggi ha deciso che il volo di Stato non tornerà con un volo di Stato, se sarà possibile il suo ritorno, ma sarà il giornale che con cui lavora, cioè il Fatto Quotidiano, nel caso a pagare il trasferimento, lo pagherà lui,
1: ha stipulato un'assicurazione sanitaria, quindi per questo le spese sono coperte, anche se il Fatto Quotidiano ha detto noi siamo pronti naturalmente a coprire le spese. L'importante è che lui si riprenda.
2: E infatti adesso vogliamo dire la cosa quello più importante è che si riprenda, il nostro enorme in bocca al lupo a lui e a tutta la sua famiglia, gigantesco, che sappiamo, insomma, sta attraversando un periodo complicato.

0: Buongiorno Radio Capitol. Allora, si chiama rimpatrio sanitario, di cui hanno diritto tutti gli italiani, nessuno escluso. E quindi non è solo un diritto di Alessandro, di un politico, di una persona famosa, ma proprio di tutti gli italiani. Rimpatrio sanitario. Andate su Google, lo trovate. Grazie.
1: Sì, sì,
0: ciao.
1: È vero. Tra l'altro c'è anche un riferimento Alessandro. Di una nostra ascoltatrice che dice: lo Stato italiano ha riportato a casa un amico che aveva subito un grave incidente statale a Koh Samui in Thailandia, okay, tanti anni fa, e senza chiederlo la Farnesina si era mossa autonomamente. Quindi, come vedete, è un diritto che evidentemente spetta a tutti i cittadini italiani che dovessero passare un momento di difficoltà.
2: Possiamo
1: all'estero.
2: Concludere così questa polemica,
1: sì,
2: completamente
1: sì,
2: inutile.
1: Assolutamente sì.
3: Io ragazzi sono convinto di questo, che alla base soprattutto degli esponenti politici più influenti a livello pubblico non c'è l'odio da parte loro, quanto inseguire l'odio della propria base, e quindi inseguire i propri haters, e quindi non c'è di fatto un

0: una questione di odio personale, quanto, che secondo me è peggio, proprio un discorso di odio e di inseguire la percentuale.
1: E poi ragazzi, stiamo parlando sempre di, anche se un ex è politico, e sapete bene che qualunque cosa succeda a un politico scatena comunque delle reazioni contrarie, no?
2: In questo caso c'è stato comunque da parte di ogni politico, al di là delle premesse di cui ha già parlato Riccardo, una solidarietà totale.
3: Di
2: Battista è stato contattato non solo dal ministro degli esteri per i motivi che abbiamo appena raccontato, ma anche dalla presidente del consiglio. Sono arrivati sostegno da parte anche della segretaria del PD e di tutti gli altri rappresentanti, come era giusto che fosse.
1: A proposito di stupidità sui social, c'è un'altra notizia che ci ha colpito, che riguarda un esponente del PD locale.
3: Sì, si chiama Roberta Vallacchi, è una consigliera regionale della Lombardia in quota del Partito Democratico. Che cosa ha fatto? Lei comunque stava parlando anche di situazioni legate alla sanità lombarda attraverso un post in cui compare con un foulard sulla testa. Ha ricevuto degli insulti per essersi presentata in questo modo, tipo cos'è quel preservativo in testa, togliti il foulard, fai schifo. Questo è evidentemente il timore degli insulti ricevuti via Facebook da chi politicamente non la pensa come lei. Ebbene, questa consigliera sta combattendo contro un tumore che purtroppo si è riaffacciato dopo averne sconfitto uno, e quindi porta il foulard perché ha perso i capelli facendo ovviamente delle sedute di chemioterapia. Lei ovviamente si è dichiarata basita dal tenore, no? Dai contenuti di questi messaggi che ha ricevuto, copiosi, e ha detto: ma io non mi fermerò di fronte a questo, voglio comunque documentare quello che sto passando a livello di malattia attraverso i social per fare coraggio anche a chi magari sta vivendo la mia stessa situazione, però ha voluto denunciare quanto accaduto.
2: E certo, ha anche deciso di denunciarlo per mostrare quanto possano essere anche feroci i commenti sul corpo delle persone, no? Lei non aveva dato spiegazioni, aveva pubblicato una foto di se stessa, certo. Dopo tutto questi commenti, certo. Voleva in qualche modo precisare il perché della sua situazione sanitaria, non era tenuta a farlo, ma lo ha fatto proprio per dimostrare come a volte tutta questa sofferenza può fare molto male a chi si espone sui social. Wow.

0: Emma Bacelieri, parlaci di questo pezzo, tu che sei una grande fan di Cesare Cremonini.
1: Sì, Grey Goose. Tra l'altro Cremonini presto avrà proprio il suo spettacolo fatto al Circo Massimo in diretta sulla Rai, verrà proprio trasmesso.
2: Sì, abbiamo visto
1: e
2: i lanci.
1: E questa sarà una grande novità anche per i concerti di Cesare Cremonini. Non so se voi apprezzate molto l'idea dei concerti da guardare in televisione.
2: Allora io sono
1: un po' scettico.
2: Io incuriosito, molto incuriosito.
0: Dobbiamo smetterla di portare i concerti in televisione.
2: Ecco.
0: Dobbiamo smetterla di portare i concerti al cinema. È ora di dire basta.
2: No, anche,
0: partirà da qui questa.
2: Anche perché immagino che il limite in quel caso sia proprio anche la resa sonora, no, del concerto e anche l'atmosfera.
1: A questo punto vi do anche l'appuntamento, è mercoledì 2 settembre, visto che ho ricercato la data.
2: Dopodomani.
1: Anch'io sono un po' d'accordo. Cioè, il concerto ha proprio delle emozioni che vanno vissute dal vivo. Se lo devo guardare. Mm-hmm.

0: sul divano col telecomando in mano e abbassare quando c'è la pubblicità, insomma, non lo so se mi piace.
1: Allora, torniamo sugli episodi di cronaca, perché chiaramente un altro fatto, che un'altra vicenda che ha colpito molto, è l'uccisione di questa ragazza italiana di 22 anni a questo rave party di Arau in Svizzera, Maria Spinelli, originaria di Atri, abruzzese, che era in Svizzera a lavorare dopo aver fatto la scuola alberghiera, una cosa veramente scioccante. Ci sono anche dei feriti, altri due italiani tra i 5, e le autorità svizzere non sono ancora riuscite a rintracciare la persona o le persone che appunto si sono macchiate di questo crimine orribile. Non escludono gli svizzeri l'ipotesi del terrorismo, è quella che in questi casi si chiama caccia all'uomo vera e propria, e appunto non è stata esclusa la pista del terrorismo in questa sparatoria che si è verificata in questo rave party.
0: Sì, esatto, da un certo punto di vista si considera anche che le persone o la persona che è intervenuta sparando è poi scappata in un modo che lascia intendere anche l'apertura verso alte piste, perché sì, sembra quasi che avesse un obiettivo. Poi in realtà è tutto da verificare, non sappiamo neanche se l'obiettivo fosse effettivamente questa ragazza di 22 anni, abbiamo pochissime notizie su questo, poi arriveranno anche gli aggiornamenti con i nostri giornali radio e su questo cercheremo di capire nel corso della giornata.
2: Eccola pronta, sta arrivando Silvio Mobili.
3: The Breakfast Club.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Torna a salire la tensione nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'isola iraniana di Larak, colpendo due siti di lancio nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro basi americane in Giordania ed Emirati. E una super petroliera ha urtato due mine marine ed è in fiamme ad Hormuz. Intanto aumenta il prezzo del petrolio. Il Brent sale a $90 al barile. In Nepal continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni, almeno 903 morti, oltre 4.200 dispersi. E un'alluvione improvvisa ha travolto il parco americano del Grand Canyon, costringendo le autorità a evacuare decine di escursionisti con gli elicotteri. Finora c'è una vittima, una ventina i dispersi. E la Svizzera prosegue la caccia al responsabile della sparatoria, forse anche più responsabili. Durante una rave party ad Arau, una 22enne italiana è stata uccisa, altri due connazionali sono rimasti feriti. Non si esclude la pista del terrorismo. Ucciso in un agguato a Piemonte nel napoletano Raffaele Afeltra, storico boss dell'omonimo clan, era da poco uscito dal carcere. L'uomo, 69 anni, è stato raggiunto da sconosciuti che hanno sparato più colpi. Taranto in festa in questi giorni con i giochi del Mediterraneo e il sold out nelle strutture ricettive, un evento che però non fa dimenticare la crisi dell'ex Ilva. E la presidente della regione De Caro ricorda che la crisi non riguarda solo Taranto o la Puglia.
12: È una bomba sociale enorme, stiamo parlando di 20.000 lavoratori, 10.000 diretti, 10.000 dell'indotto. Io spero che si individui subito una soluzione. E poi lo Stato si deve far carico del forno elettrico. Tutti quelli che hanno partecipato alla gara, non so più nemmeno quanti sono, ogni settimana il Ministero ce ne presenta uno nuovo, tutti dicono che c'è bisogno dell'intervento dello Stato. Il forno elettrico con la decarbonizzazione ci permetterebbe di avere un polo siderurgico.
11: E siamo al calcio, la Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli 2-1. La Lazio supera il Genoa per 1-0, stesso punteggio per l'Inter contro il Cagliari, ma il tecnico nerazzurro Chivu ammette l'Inter rischiava il pareggio.
13: Calcio è questo, bisogna capire i momenti, quando crei così tanto vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Questo tipo di partite alla fine rischi anche di non portarle a casa, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andare via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
11: Così Chivu, oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragona con Marco Bezzecchi terzo. Alle 9 torna Capital News.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
17: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno e pace.
1: È lei? Era lei?
2: Sì, potevi fare di meglio, caro Andrea Lucatello.
0: So che stanno preparando su Netflix e non so se poi è vera questa storia.
1: Allora, è vera in parte. Cioè nel
2: diciamo
1: senso
2: che era Rita De Crescenzo, magari qualche ascoltatore.
0: Scusa, hai ragione.
1: L'influencer che ricordiamo.
2: Non l'ha riconosciuto.
1: Per la famosa organizzazione della gita di gruppo a Rocca Raso, che poi risultò invasa da, da turisti. Poi insomma si è ritagliata un ruolo, non dico da protagonista, però sicuramente quella cosa le ha provocato, le ha procurato grande popolarità.
2: Era già nota molto su soprattutto TikTok per alcuni suoi video.
1: Esatto, e pare sia in cantiere una sorta di docufilm sulla
2: il docufilm sua vita. Sicuramente in preparazione. C'è stata un po' di discussione su possibili fondi pubblici
1: che in realtà
2: è stata smentita questa notizia.
1: Permettetemi anche di salutare il nostro Marco Delidis, che leggeva, perché non l'avevamo ancora fatto.
2: Abbiamo appena
1: Marco.
2: Fatto una bella discussione di calcio, che però voi che insomma parlo con calcio con un intenditore.
0: Assolutamente.
1: Non mi pare che sia iniziato il campionato, mi pare che sia
0: due razziali che si confrontano,
2: sì,
0: ragazzi, è il peggio che tu possa sentire. Allora, è un po' di grammatica radiofonica.
1: Giusto.
0: Sono le 8:09, questo sì. È Breakfast
2: Perfetto.
0: Club.
2: Perfetto, noi siamo? Chi siamo?
1: Chi siamo? Chi
2: conduttori.
0: Un fiorino.
2: Esatto.
0: Andrea Riccardo.
2: Hai colto la citazione.
1: Insieme finale 10.
0: Perché vi ho fatto sentire questo buongiorno? Perché tra poco dovete svegliare i vostri ragazzi, i vostri bambini così.
1: Manca ancora un paio di settimane.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Però sì, l'inizio della scuola si avvicina a grandi falcate. Ci sono tra l'altro delle regioni che come sempre precederanno.
2: Indovinate
1: altre.
2: Quale? Chi inizierà mai per primo?
1: Esatto.
2: Bolzano il 7 settembre.
1: Quindi fa pochi giorni.
0: Però mi risulta che l'Emilia Romagna apre oggi.
2: Ragazzi,
0: da oggi la scuola riapre in anticipo in Emilia Romagna, perché stiamo parlando naturalmente il calendario classico è a partire dal 15 settembre, l'abbiamo detto, però la riapertura delle aule in Emilia Romagna riguarda le famose attività ludico-ricreative, quelle
1: certo.
0: della sperimentazione.
2: Le abbiamo addirittura anticipate noi di The Breakfast Club qui nella precedente
0: e
2: stagione.
0: Ha detto ma quasi quasi lo faccio.
1: Quasi,
2: esatto,
1: quasi.
2: Proprio perché l'ho sentito da quei tre lì. Sì, in Emilia Romagna ci sarà sì. in realtà prima dell'inizio ufficiale, che sarà come per molte regioni il 15 settembre, un campo estivo, che in realtà non è veramente
0: sì.
2: un campo estivo, però la possibilità per i genitori che lavorano di far sì che i figli possano avere delle attività dedicate dentro le aule scolastiche. È una sperimentazione, non
0: bravi,
2: è un parcheggio.
0: Bravi,
1: allora,
0: bravi.
1: Parliamo un po' di novità che riguardano la nuova stagione scolastica, definiamola così, sì. che ormai è alle porte, perché soprattutto alla primaria ci saranno delle introduzioni che credo stiano già facendo.

0: discutere da qualche parte.
1: Vedo già il tuo sorrisino, caro
0: no,
1: Riccardo.
0: Si tornerà ad imparare le poesie a memoria. So che tra l'altro nella sua monoconduzione estiva, gran porzione dell'estate da parte di Imma Baccelliere, sono stati fatti anche degli esperimenti con il buon Simone Di Gregorio.
1: Ma sì, ho chiamato Simone Di Gregorio qui, che si è iniziato a, insomma, a bullarsi del fatto che conoscesse tantissime poesie a memoria, ne ha detta una, ha sbagliato una parola i messaggi.
0: È successo di tutto.
2: Ma che infami i nostri ascoltatori.
1: Però, adesso non ricordo, sospiro, respiro su lei.
0: Ok, poi appunto le poesie a memoria, il corsivo che rientra tra le competenze da consolidare.
1: Aspetta,
0: poi
1: fermati un attimo, quindi i nostri ragazzi non sanno più scrivere in corsivo?
0: Beh, questo si dice da tempo che sia così, no?
2: All'elementare ancora si addestrano questi ragazzi, questi bambini a scrivere in corsivo, poi si perderà forse dopo.
0: Però intanto c'è questa novità e poi c'è anche l'introduzione della lingua inglese sin dai primi anni di scuola, quindi non più materia riservata alle scuole superiori. Alla scuola dell'infanzia ci sarà un'introduzione di materie musicali che non saranno soltanto quelle canzoncine di intrattenimento.
1: Non il flautino.
0: Non
1: so
0: il flautino. Oppure ballano i nanetti, ecco queste cose qua. No, in realtà in questo caso ci sarà un percorso pensato per allenare l'ascolto, il senso del ritmo, la capacità di stare in gruppo e di aspettare il proprio turno, legate appunto all'introduzione della musica.
2: Voi avete delle poesie tanto care.
1: Sapevo.
2: Io, se permettete, ricordo la mia, che è un trauma, perché la dovetti imparare per punizione, per un mio comportamento, che tra l'altro non c'era il VAR, quindi era assolutamente ingiusta.
1: Ai tempi di Lucatello c'erano le punizioni.
2: C'erano le punizioni e non c'era il ricorso al TAR, amici miei. E guardate che bella strada che ho fatto.
1: Beh,
2: guardate dove sono finito.
1: Sì, una persona molto educata. Sì. Qual è
2: la
1: sta poesia?
2: La poesia è Davanti a San Guido, la poesia più triste mai scritta da Giosuè Carducci nel 1872.
1: Andrea, guardami negli occhi, non leggerlo su Google la poesia. Ecco, perché è facile declamarla in questo modo. Come fa questa poesia?
2: I cipressi che a Bolgheri alti e schietti vanno da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, eccetera eccetera. Ma la tristezza che proprio tu mentre la senti, senti proprio dentro una cosa forte dentro,
0: forte, che ti scuote,
1: non commetterai più l'errore fatto.
2: No, e da loro ho imparato a comportarmi bene, peggio della prigione.
1: Allora, anche io ero negli anni 2000, si imparavano spesso le poesie a memoria a scuola, infatti L'infinito di Leopardi è una poesia che so a memoria.
0: È quello che stavo dicendo anch'io.
1: Però non voglio adesso tutti L'infinito di Leopardi. No, non voglio.
0: Dai, sempre caro, mi fu questa Ermocolle che da tanta parte
1: dell'ultimo orizzonte il guardo esplode. Partire
0: sedendo,
1: con l'intro, per favore.
0: Ma sedendo e mirando interminati spazi
1: al di là da quella
0: profondissima quiete
1: e sovrumani silenzi e profondissima quiete, Riccardo, però cadi
0: il cor non mi spaura, una cosa del genere.

0: Buongiorno Radio Capital. Il compianto maestro delle scuole elementari nel lontano 1970, alunni di quinta elementare,
1: sì,
0: ci ha obbligati a impararla tutti a memoria. Eravamo 23 alunni e davanti a San Guido di Gesù e Carducci l'abbiamo imparata tutti a memoria. Tutti.
2: Vedi, ancora se lo ricorda Antonio.
1: Resta impressa
2: come me.
1: Poi, no? Evidentemente.
2: Sì, sì, perché poi dipende. Proprio lì alle elementari sono quelle che le poesie che ti rimangono più impresse.
3: Però impresse che altri schietti vanno a San Guido in duplice filare sono stupendi da vedere.
2: Ah, da vedere.
3: E
2: sì,
3: fare quella strada ti riempie, certo, il cuore. Fatta un sacco di volte. Ma è sempre un'emozione incredibile. Ciao Viviana.
4: Che romantici.
1: Grazie. Viviana, molto
4: bene. I nostri ascoltatori sempre molto
1: quasi
4: romantici.
1: Quasi una cartolina ha voluto fare.
5: Sì, Viviana, sì, no? Io insegno nella secondaria di primo grado,
2: sì,
5: cioè le scuole medie.
1: Sì.
5: E ci arrivano i ragazzi che sanno scrivere solo stampato maiuscolo, tengono la penna in mano come se fosse una clava.
2: Allora, a questo risponde Claudia.
6: Ciao ragazzi, bentornati. Ciao.
4: Grazie.
6: Imma, ben ritrovata. Eccoci. Sono Claudia da Monza, sono insegnante di scuola primaria.
1: Sì.
6: Il corsivo in realtà non è mai stato abbandonato. I bambini escono dalla quinta elementare che sanno perfettamente scrivere in corsivo e scrivono davvero molto bene. Purtroppo il corsivo spesso si perde alle medie perché gli insegnanti permettono di scrivere in stampato maiuscolo.
2: E questo è molto grave.
1: Quindi davvero, la responsabilità sarebbe degli insegnanti, dei docenti,
2: però
1: in questo
2: sì,
1: caso
2: si rimpallano le elementari,
4: delle medie,
2: Cioè.
4: Poi d'altra parte vogliamo anche sottolineare la capacità dei professori di riuscire a leggere le scritture incomprensibili degli alunni, la mia
2: allora,
4: per prime.
2: E allora i farmacisti che devono dire scusami,
1: sì,
2: no adesso non più perché ormai
4: è tutto digitale, però tra stampato, mezzo corsivo, leggere i temi sarà
1: quello
4: un lavoro complicatissimo.
1: Allora, siccome avete parlato delle novità, abbiamo parlato appunto nella nostra introduzione di alcune novità che vivremo in questo nuovo anno scolastico, visto che abbiamo parlato anche di medie, parliamo della sorpresa che arriva per le seconde medie, cioè il latino che fa il suo ingresso anche se in forma opzionale, quindi non c'è niente di obbligatorio tra le materie proposte agli studenti che vogliono sperimentarlo. E soprattutto questa notizia della possibile introduzione del latino già dalla seconda media, devo dire che ha creato un po' di divisioni, un po' di spaccature fra chi considera questa cosa un esercizio perfettamente inutile e chi invece pensa che possa essere una buona infarinatura per chi poi, facendo lo scientifico, liceo classico, possa trovarsi di nuovo con la testa immersa sulle versioni di latino.
4: Come sapete, grande polemica sollevata anche dall'educazione sesso-affettiva, che
2: sì,
4: quest'anno
2: infatti,
4: ufficialmente
2: chiedere, a che punto siamo?
4: Quest'anno ci sarà la necessità dell'autorizzazione.

0: l'autorizzazione del genitore,
1: dei genitori,
0: prima di incontri o della spiegazione di un argomento che rientra nella educazione sessuo-affettiva da parte dei professori. Chi non avrà la firma del genitore dovrà lasciare l'aula e quindi avere un'attività alternativa.
2: Religione.
0: Più o meno, sì.
2: Quelli che non vogliono fare l'esenzione escono.
1: Ovviamente stiamo parlando di studenti minorenni, perché chiaramente certo, per i maggiorenni saranno liberi di scegliere in totale autonomia.
0: Scusate, ritorno all'argomento del latino, perché amo particolarmente il messaggio che ha inviato Patrizia al nostro numero WhatsApp, in cui dice: il latino servirà per i tatuaggi,
1: per capire le scritte del latino,
0: le scritte su, certo, vanno di
1: spesso
0: moda i tatuaggi in latino. Ero rimasta al cinese, però
1: agli ideogrammi
2: più utile il latino.

0: la novità di fare educazione musicale alla materna.
1: Sì.
0: Beh, oddio, io la facevo 50 anni fa con i bambini.
1: Vedi?
0: Solo che ero molto molto indisa per questa ragione alla preside.
1: Perché non sempre perché? Funziona, insomma, perché magari alla fine
2: speravo di averlo evitato
3: niente, anche
2: volta.
3: Oggi come questo vuole
1: è il pezzo
3: la tradizione
1: forte elementari.
2: Sì, ma tu hai salvato questo file tra i preferiti proprio della storia.
1: Per me questo

0: pezzo del millennio.
1: Sì.
0: Che supera, cioè, perché è troppo bello.
2: Allora, bambini, bambini all'ascolto, mandateci le vostre musiche suonate con il flauto. Non so così, che lo ami dice, tantissimo, eh? Tutto questo.
0: Tu dici, però in effetti.
2: Sì,
1: va bene, va bene.
0: Ah, è arrivato un ospite, fermi tutti.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Radio Capital.

0: Toto, All the Line alle 8.35 su Radio Capital. Ci ha raggiunto oggi in un giorno diverso dagli altri.
1: Una novità?
0: Una novità assoluta, il direttore. Direttore,
2: dai, si dice sempre comunque di direttore.
3: Tuttora direttore.
0: Mattia Felci.
2: Ciao,
0: che
2: Mattia.
0: Però,
1: buongiorno, ben ritrovato.
0: Che pubblica su Appost un arrivederci.
3: Ma sai che quando io venivo qui, sono sempre venuto al venerdì, no?
2: Sì, sì.
3: E dicevo, per me è sempre lunedì. Oggi vengo il lunedì e vi dico, per me è sempre venerdì.
0: Allora, ci ha raggiunto Mattia Feltri perché così, con un colpo basso, insomma, naturalmente, come solo i grandi giornalisti sanno fare, Mattia...
3: Anche i grandi farabutti.
2: Vabbè, non in questo caso, però, dai.
0: Mattia sceglie. Sceglie nuove strade.
2: Un nuovo percorso professionale.
1: Ma fai parlare,
2: dai.
1: Lui.
2: Mattia.
0: Non trovo le parole, non so come dirlo.
3: Mi sono dimesso.
2: Appost.
3: Allora, gli ascoltatori di Radio Capital, vediamo che sarà. Però, per esempio, la pizza surgelata. Finisce.
2: Lo so, finisce. Questa è la cosa che ci dà un grande dolore.
0: Prima o poi bisognava scongelare.

0: perché è stata un'esperienza bella, divertente, molto formativa e beh, lo so, ha creato anche un rapporto importante.
1: Un rapporto fra di noi, perché siamo diventati amici. Siamo diventati amici rapidamente.
2: Una bella squadra.
1: Una bella squadra. Dai, una puntata anche con Imma.
2: È vero. Sì.
1: Bellissima.
0: Storica.
1: Anche con Imma.
2: Da collezione.
1: E io mi ha scritto una delle mie sorelle, io nella mia vita ho scritto 6 o 7 milioni di articoli, ma ieri mi ha scritto: è la pizza surgelata? Compratela!
3: Sì, sì, allora Mattia si dimette, nel senso che affronta poi una nuova avventura professionale a QN,
0: Quotidiano Nazionale.
1: Allora sì. Allora sono cambiate tante cose, no? Dal gruppo Gedi è uscita la stampa, in cui ho lavorato per 21 anni, gli ultimi 9 dei quali ho fatto il Buongiorno, che poi è stato anche su Afos, quindi l'uscita della stampa dal gruppo, e quindi la chiusura del Buongiorno è stata particolarmente dolorosa per me, e anche, diciamo, mi ha fatto capire che davvero qualcosa stava cambiando. E io sono stato direttore di Afos per 6 anni e mezzo, e da un po' pensavo che non sapevo più che cosa dare a questo giornale. Cioè, io gli ho dato tanto, tanta fatica, tante idee, magari, diciamo, il più delle quali inutili, ma insomma gli ho dato tutto quello che avevo e pensavo di essere arrivato alla fine del percorso, quando Mario Orfeo, che è stato direttore di Repubblica e nel frattempo è diventato direttore editoriale di QN, posso spiegare, QN è il quotidiano nazionale che raduna la Nazione di Firenze, il Carlino di Bologna e il Giorno di Milano, mi ha chiesto: porta la rubrica su QN. Io gli ho detto di sì, perché ho visto uno sbocco, ho visto un cambiamento e sono molto contento di cambiare, perché il bello del nostro mestiere è che ogni tanto si riesce ancora a cambiare.
3: Tu da dove sei partito, Mattia?
1: Sono partito nel 1988 da Bergamo Oggi, che era il giornale laico della mia città. Ho fatto un po' di anni lì, poi ho fatto un passaggio al Borghese. Il Borghese è diventato il Foglio. Il Foglio è il giornale della mia vita, è l'esperienza più importante professionalmente della mia vita. Breve passaggio Libero, 21 anni di stampa, incorporati 6 anni e mezzo di Offposta, e ora QN.
2: Insomma.
3: Ragazzi, questo è stato un colpo per noi a sorpresa, naturalmente. Però
2: noi intanto gli facciamo l'in bocca al lupo,
1: Io, ragazzi, tra l'altro non ve l'ho detto, lo so, io mi dispiaceva per voi, però io non l'ho detto manco alle mie sorelle.
3: Non lo sapeva nessuno,
1: solo mia moglie. Non l'ho detto alle mie sorelle, non l'ho detto a nessuno. Queste sono cose che non bisogna dire a nessuno, perché sennò lo dici a uno, poi dici: vabbè, allora lo dico anche a questo. Dopo 2 giorni lo sanno tutti.
0: Lo sa il mondo.
2: Poi qualcuno si offende, ma a me non l'hai detto.
1: No, ma il problema è che fai la figura del fesso con chi ti sta dando un lavoro e tu fai uscire la notizia in 2 giorni.
3: Cioè, come è stata presa questa notizia a casa?
1: No, sono tutti contenti, perché sanno che io ho fatto, fare il direttore è una bella esperienza.
3: Però non ci vivrei.
1: Hai detto tutto.
0: A livello di impegno, di giornate fuori di casa, di affetti.
3: È arrivato
0: che
3: con sorriso oggi che non vedevamo. Cioè, lui è sempre contento quando viene qua.
0: No, certo, questo l'ha sempre detto.
1: Sì. E chissà che.
3: Dice Franco Califano, non esclude il ritorno.
2: Non esclude il ritorno.
1: Diciamo che di tutto quello che hanno fatto qua, l'unica cosa per cui non escludo il ritorno, per niente naturalmente, ma nell'immediato, forse, chissà, se non riusciamo ad andare avanti almeno con
0: ci
1: la
0: proviamo,
1: radio.
0: Vediamo.
1: Comunque, ragazzi, io ho fatto 38 anni di redazione, gli ultimi 6 e mezzo totalizzanti, quindi si parla davvero di impegno sempre, tutta la giornata, tutta la settimana, tutto il mese, e vado incontro a un periodo in cui l'impegno non sarà banale, perché farò una rubrica quotidiana, ve lo garantisco,
0: è vero.
1: Però avrò un po' più di tempo per andare a vedere una mostra, andare a vedere un film. La mia grande passione della mia vita sono i libri. Leggerò un po' di più di quanto non... Io ho continuato a leggere.
3: Ci ha regalato un sacco di libri, tra l'altro. E se devi svuotare sopra, portacene ancora.
1: Contateci, perché devo svuotare sopra. Mia moglie mi ha detto...
3: Beh, immagino non che ti non voglio altri libri a casa.
1: No, ma io vengo a casa qui tutti i giorni, ne metto 2-3 nello zaino. Lei non se ne accorge. Oggi è la prima, te la sentendo Radio Capita.
2: La salutiamo.
1: Quindi io li metto e lei non se ne accorge. Ho tutto il mese per fare questo.
3: Allora, un grande giornalista come te, cosa ti aspetta? Quando ti abbiamo chiesto, insomma, di intervenire in radio e poi dopo il podcast, come te l'aspettavi? Cioè, avevi qualche aspettativa?
1: Sì, perché mentre ho avuto sempre una certa antipatia per la TV, perché la TV ti obbliga a diventare un personaggio, quindi a essere qualcosa di diverso, a dire qualche cosa. Tu non devi dire qualche cosa che hai in testa, ma qualche cosa che annienti, che hai di fronte. Quindi io la TV non la amo. Poi devi partire 2 ore prima, poi ti mettono

0: robe in faccia, perché
1: è il trucco, ti opacizzano.
0: Sì, perché la fronte, io ho la fronte spaziosa nel senso che non ho i capelli.
2: Qui si può venire in pigiama in radio,
0: La radio
3: è proprio... quell'eleganza è unica, veramente,
1: sempre impeccabile,
0: sempre amato la radio. E

0: magari questa settimana no, ma la prossima voi tre andiamo tutti insieme a mangiarci una pizza.
1: Una pizza.
0: No, non surgelata per una volta.
2: Mattia, grazie, dai, Mattia. Magari grazie. Possiamo dire magari un arrivederci? Possiamo?
0: È sicuramente un arrivederci.
2: Molto bene.
3: Grazie Mattia Feltri.
0: Vi voglio bene.
2: Anche noi, Dato. Grazie.

0: elegante negli addì, anche nei ringraziamenti, Mattia Felt, naturalmente.
1: Certo.
0: E Imma, a questo punto ci devi un po' raccontare tu la tua esperienza giornalistica, da dove è partita?
2: La mia esperienza giornalistica, devo davvero fare?
1: Sì, perché no? Scusa, abbiamo
2: sono
1: fatto
2: stata
1: con
2: al sito di Tgcom Mediaset.
0: Qual è stata la prima notizia che ricordi di cui ti sei occupata?
2: La xylella, giuro, è vero.
1: Bello,
2: io ho una grande passione per questo argomento, sì. Nel senso raccontarlo mi è piaciuto molto e quindi è stata una delle prime cose che ho raccontato.
0: Il mio primo pezzo da inviato per Paese Sera, giornale storico insomma di Roma, che poi
1: l'ho pagato anch'io peraltro,
0: sì, è una strage di mucche qui alle porte di Roma.
2: Capite un po' la differenza, no?
0: Un evento che secondo me è rimasto un po' nascosto, sul quale bisogna indagare, forse farò un podcast su questo.
2: Sulle
0: tu Riccardo cosa ricordi?
1: Io ricordo
2: calcio.
1: Allora, pensate che fui introdotto in questo giornale locale appunto di Ostia, che mi ha insegnato tantissimo, che tra l'altro all'inizio quando arrivai era ancora un quindicinale, poi è diventato settimanale, poi addirittura quotidiano, e io volevo fare lo sport naturalmente perché mi sentivo un po' predisposto per questa cosa, ma trovai gli slot dei occupati. Redattori sportivi occupati
0: da chi?
1: E c'erano due attempati redattori che...
0: Uno non era Roberto Ciuti.
1: No, Roberto poi
2: era... Va a dargli dell'attempato a uno che è più piccolo di lui.
1: C'è un anno meno di me, Roberto, quindi figuriamoci. E quindi mi sono dovuto adattare a fare altro, e ricordo che il mio primo servizio fu un servizio sui disservizi delle cabine telefoniche che non funzionavano. Va detto che quello...
0: Ma che ne sai tu?
2: Allora,
1: no,
2: scusate.
1: Quello era un periodo in cui le cabine telefoniche...
2: Le cabine telefoniche, chi ci sta ascoltando nato dopo il 2000, non le ha mai conosciute.
1: Non le ha mai viste.
0: Ma nessuno ci ascolta dopo il 2000.
1: Però,
2: amici del 2000, inondate di messaggi il nostro numero
0: WhatsApp.
1: Per contestualizzare la cosa, vi dico che a quei tempi le cabine telefoniche erano ancora uno strumento molto usato, però ad Ostia si verificavano, si registravano diversi disservizi che io documentai con un
0: in
1: giro.
0: In archivio c'è questo pezzo?
1: C'è sicuramente.
2: E andiamolo a cercare.

0: attori e attrici che hanno legato il loro nome ad un aspetto culinario molto importante. Vi cito la Soralella.
1: Beh, sì, sì.
0: I cui nipoti hanno a tuttora
2: un ristorante all'Isola Tiberina
0: gestiva e che adesso gestiscono,
2: certo, sì, nipoti,
0: ma anche Tognazzi era un grandissimo cuoco, ha insegnato tanti figli, uno dei quali adesso insomma è diventato un produttore vitivinicolo, e insomma ci sono chissà perché questo aspetto culinario che piace particolarmente ad alcuni attori, e oggi abbiamo così, ma noi lo conoscevamo da tempo, oggi sì, c'è un'interessante intervista sulla stampa al nipote di Alessandro Pedersoli.
2: No, lui si chiama Alessandro, il nipote appunto di Carlo, Bud Spencer, Alessandro Pedersoli. Sì, sì, lui è questo imprenditore. Sicuramente vi sarà capitato di vedere al supermercato, negli scaffali, questa serie di prodotti che inizialmente nascevano solo come i famosi fagioli di scena, certo, dei film western, comunque di scazzottate con Terence Hill.
0: Hanno capito
2: e Bud
0: che
2: Spencer
0: poteva essere
3: un gran business,
0: e sì, poteva essere un prodotto interessante all'inizio di nicchia, ma poi adesso in tanti supermercati ci sono i fagioli di Bud Spencer, e non solo i fagioli, tanti altri prodotti legati proprio col nome di Bud Spencer.
3: E oggi è proprio la stampa a sottolineare: valgono 8 milioni per capire come in realtà, diceva anche Andrea, legare un personaggio a un prodotto culinario a volte rende, sicuramente sì, questo è il caso.
2: C'è il faccione di Bud Spencer appunto su tutte queste lattine di fagioli col suo mestolo, no? Quante volte abbiamo visto nelle scene dei film mangiare i fagioli nelle scodelle strappando i pezzi di pane. E pensate che c'è un aneddoto anche che ha voluto raccontare Alessandro Pedersoli, appunto il cofondatore di Bud Power, si chiama così l'azienda, dicendo che Bud Spencer si lamentava sul set perché ovviamente dovendo girare più volte la stessa scena, dice: se devo mangiare delle cose tutte francamente impresentabili come questi fagioli, a questo punto me li preparo da solo. E da lì nasce la vera ricetta, certo, fatta appunto con legumi, pancetta e pomodoro. E allora Pedersoli ha detto: così già si ragiona di più, perché sicuramente sono più commestibili, più edibili rispetto a quelli di scena.
3: Riccardo, io ricordo male,
2: sì,
3: infatti ricordavo Riccardo che si presenta la mattina alle 5:30 con la lattina di fagioli.
0: Io ho una lattina che mi
2: molto
0: aspetta
2: buone
0: a casa, l'ho comprata prima di partire in vacanza e sono tornato, è lì che mi aspetta, quindi la aprirò con diciamo maggior gusto. Tra l'altro Bud Spencer voleva aprire anche lui un ristorante, poi non se ne fece nulla, però l'idea insomma adesso del nipote che racconta insomma che i fagioli non vengono prodotti, nel senso non hanno uno stabilimento di produzione,
2: no, non ce l'hanno al momento, sì,
0: definiscono le ricette, viene acquistata la materia prima, si verificano gli standard del fornitore, insomma è un pochino più complicato, infatti il prezzo non è bassissimo,
2: non è tutt'altro che basso, però... Tra l'altro Alessandro Pedersoli, il nipote di Bud Spencer, ha voluto raccontare un altro aneddoto molto divertente, perché dice che il collaudo finale di questi prodotti, quindi non soltanto dei fagioli, spetta alla nonna. Dice: se il cibo sembra industriale viene scartato,
3: quindi
2: palato della
3: tutti,
2: nonna,
3: immagino,
2: evidentemente assaggia ogni prodotto,
3: dieta a base di fagioli,
2: per dare la sua, il suo verdetto finale, diciamo così.
0: L'idea sta piacendo, e tant'è che se continuerà a crescere insomma diventerà un marchio più conosciuto, forse un marchio di esportazione o da esportare, non lo sappiamo.
3: A proposito di cibo, Andrea, ma prego, qual è stata la prima cosa che hai assaggiato tornato da questa lunga vacanza in Messico?
0: Posso dire
3: la pasta, dimmi, rispondimi in questo modo, ti prego.
0: Allora, nulla mi è mancato naturalmente, ma certamente la pasta e la pizza è la prima cosa la prima cosa che ho voluto mangiare
2: rientrando in Italia.
3: E il caffè? Non ti è mancato un po' di caffè?
0: La moca tantissimo.
2: Quella lì,
0: Che il caffè americano c'è ovunque.
2: Sì, sì, no,
3: ma esportiamolo all'estero. Creiamo una società in cui portiamo la moca nel mondo.
2: Pensiamoci un attimo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Teheran non cerca la guerra, ma risponderà con forza a qualsiasi aggressione. Queste le parole del presidente iraniano Pezeshkian commentando l'attacco statunitense all'isola di Larak. Teheran aveva reagito al nuovo attacco americano colpendo delle basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati. C'è una proposta di vertice Trump-Putin-Zelensky, secondo Axios. L'avrebbe lanciata il direttore della CIA John Ratcliffe. Kiev è sotto attacco russo da 4 giorni consecutivi. Non arriva alcuna conferma da Mosca. Putin è già in Kirghizistan, dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping. È salito a 903 vittime il bilancio delle alluvioni in Nepal. Il numero di dispersi è di oltre 4.200, tra questi ci sono 3 italiani. È stato rilasciato a Madrid il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato dopo che la sua compagna era stata trovata morta in spiaggia. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe suicidata. La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato. Nella capitale cubana è arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La Polizia di Stato segnala una nuova ondata di attacchi agli account WhatsApp. I criminali possono sfruttare alcune vulnerabilità di versioni non aggiornate di iPhone e dell'app stessa, spacciandosi per un amico o un familiare e fingendo un'emergenza, chiedendo poi dei soldi. Siamo al calcio, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli 2-1, Inter e Lazio restano a punteggio pieno in Serie A grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 su Cagliari e Genoa, la soddisfazione del tecnico laziale Gattuso.
10: Se fai complimenti ai ragazzi, io ho sudato perché faceva caldo, ma loro hanno sudato veramente per portare questa vittoria a casa e i complimenti vanno tutti a loro.
9: MotoGP vince il Gran Premio d'Aragona, Marc Marquez che scavalca in classifica generale al secondo posto, Bezzecchi è arrivato ieri terzo, in vetta alla classifica resiste Jorge Martina. Ora c'è il Gran Premio di San Marino e Marc Marquez dà appuntamento a Misano e ammette anche di essere in forma.
11: Lo importante è che quelle piste che mi sento forte come questa posso guidare come voglio io, dobbiamo provare di fare il massimo per lottare per il campionato. Andiamo a Misano, casa italiana, ma Marco italiano, così proviamo di, come l'anno scorso che abbiamo fatto vedere la tuta rosa, sarà molto più difficile questo anno, ma proviamo di godere questo CP di Misano.
9: Si sono chiusi i giochi del Mediterraneo, l'Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere con 145 medaglie. Alle 10 torna Capital News.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
13: Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 9:07 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. È una piccola novità,
1: grande, sì, anzi. Grande novità direi, sì.
2: Quest'anno il calcio e i risultati della Serie A li discuteremo insieme ai nostri grandissimi amici della pagina social La Ragione di Stato, che come sapete ci divertono sempre moltissimo. Ogni lunedì avremo un appuntamento fisso, oggi è uno degli autori, Stefano, a essere qui con noi. Buongiorno.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Da dove partiamo?
2: Io volevo partire da un video sul centenario della Fiorentina, perché la Fiorentina ha festeggiato 100 anni dopo una sconfitta 3-0 col Frosinone
1: in casa al Franchi.
2: Comunque sì, devo dire che il presidente della Fiorentina non l'ha presa malissimo. Sentite.
4: Sentiamo. Dio benedica Firenze e Dio benedica tutta la famiglia Viola. Buon centenario Fiorentina!
2: Scusa, non sembrava un po' il Papa?
0: Ma sì, io Ratzinger
1: il figlio
0: me lo
1: di commisso,
0: il figlio di commisso.
2: Il figlio di commisso.
1: Stefano.
3: Sì, beh, sicuramente un'attitudine papale, mi sento di sì. Dire, però sicuramente anche sembra quasi un personaggio di giallappiana memoria, diciamo così, insomma. Sembra,
0: è vero.
3: Sì, come hanno scritto in molti, sembra un personaggio fatto e finito di albanese, insomma.
1: Joseph Commisso.
2: E invece è tutto vero, sì, diciamo.
1: È tutto vero, autentico.
3: Sì, invece
1: sì,
3: è tutto vero, è come si dimostra ancora una volta la realtà riesce sempre a superare a destra la fantasia, insomma.
2: Ma
3: in
2: infatti,
3: questo caso
2: tra l'altro noi ci aspettavamo sta Fiorentina meravigliosa, ha perso due partite su due, l'ultima sì, 3-0 col Frosinone,
1: tra l'altro non sette so, gol incassati, zero fatti, sì,
0: ogni anno dovrebbe essere l'anno
2: della Fiorentina.
1: Beh, soprattutto dopo la sciagura dell'anno scorso, una campagna acquisti molto importante, un mercato a 5 stelle, però non va Stefano sta Fiorentina proprio non...
3: Sì, diciamo che l'altro giorno si è consumato uno psicodramma, il classico psicodramma, diciamo, perché quando festeggi il centenario con in tribuna Batistuta, Rui Costa, l'ultima cosa che ti aspetti è un 3-0 in casa dal Frosinone. Però è vero che le stagioni sono lunghe, ci vuole tempo, bisogna anche avere fiducia, perché poi quando entri in un loop negativo le probabilità di ripetere la stagione 2025-26 aumentano vertiginosamente, quindi bisogna rimanere tranquilli. Certo, diciamo che la partenza, le premesse non sono buone,
0: allora, come segnalava Imma stamattina, però il calcio d'agosto,
2: il
0: non,
2: calcio
0: vale.
2: Agosto non vale, ancora sono 31. Punti che non si fanno, non si prendono in considerazione come quelli della Lazio, sì, che invece ha iniziato benissimo.
0: Beh, grazie.
3: Esatto, poi vedi che la legge del contrappasso, insomma, la Lazio non era partita, diciamo, benissimo, insomma, cominciare con un'eliminazione in casa per mano del Mantova in Coppa Italia, insomma, non è proprio la partenza che ti aspetti, però insomma Frattesi sta diventando un po' il Mr. Wolf della Lazio, diciamo, come sì, cioè, questa capacità incredibile di far emergere gol dal nulla, diciamo così, cavare il sangue dalle rape.
1: Non sì, so due gol, detto, due però, gol, sei punti praticamente, perché ha segnato solo Frattesi.
2: Come lo dice con orgoglio.
1: No, anche perché è stato un acquisto totalmente inaspettato, considerando le difficoltà che sta vivendo la Lazio da un punto di vista economico.
0: Ecco, indubbiamente. Cosa possiamo aggiungere invece su Massimiliano Allegri?
3: Beh, ieri è stato un colpo basso, diciamo così. Tutti i social sanno che Fabregas, Allegri, insomma, sono un po' i due lupi che convivono in noi, no? Diciamo, quella doppia personalità, quella propositiva, quella diciamo quella buona, chiamiamola, se crediamo nel fatto che ognuno debba essere l'artefice della sua fortuna, e quindi diciamo Fabregas da un lato, e dall'altra parte insomma quella visione ridanciana della vita che è un po' più tipica del nostro paese, rappresentata da Max. Ieri è andata così,
2: ha vinto diciamolo il Como contro il Napoli 2-1, quindi ha vinto la parte un po' così alla Fabregas.
3: Sì, insomma, la parte che tutti vorremmo essere, insomma, quello svegliarsi lunedì mattina con nuove idee fresche, parlare bene con i colleghi d'ufficio, insomma, proporre soluzioni, pensare, ragionare, diciamo.

0: è quello che magari a noi italiani medi non è che ci riesce proprio benissimo, che siamo lì e cerchiamo di nascosto di guardare l'orologio per vedere insomma quando possiamo andare a casa dal lavoro, insomma,
1: Certo, io
0: questa è un
1: volevo
0: po' la
1: fare i
0: nostra realtà.
1: complimenti alla Ragione di Stato anche perché hanno definito, come al solito, con grande classe e grande ironia, il look ieri di Cesc Fabbrega, senatore del Como, che sembrava un modello di Abercrombie. Non so se ve ne ricordate.
2: E ce li ricordiamo, sì.
1: In un passaggio, la Ragione di Stato sottolinea ciuffo eccessivo anche per il 1992, braccialetti di chi vuole riprendersi la sua vita. E secondo me, questa
2: è
1: la
2: ripresa.
1: Ringraziamo
2: Stefano.
3: Grazie, Stefano.
2: Ricordiamo di seguire la Ragione di Stato su tutti i social e noi ci risentiamo lunedì
1: la
2: prossimo.
1: La prossima settimana.
2: Grazie.
1: Ciao Stefano.
0: A lunedì prossimo.
1: Ciao.
3: L'abbiamo presa sul ridere, ragazzi, ma insomma qualcuno piange in questo lunedì.
1: Vabbè,
3: calcistico,
1: insomma, ha vinto anche l'Inter. Adesso vediamo il Bologna stasera
2: con l'Atalanta.
1: Con l'Atalanta.
2: Ma tu, Riccardo, ti senti più Fabregas o più Allegri?
1: Forse

0: Geniale, 9:15 su Radio Capital. A proposito di canzoni, c'è un'azione piuttosto clamorosa della Sony e della Warner contro un utilizzo particolare dell'intelligenza artificiale. Ne avevamo parlato prima dell'estate, di come i grandi gruppi che gestiscono l'intelligenza artificiale stiano addestrando l'intelligenza artificiale a creare nuove canzoni. Come si fa? Facendogli ascoltare le canzoni attuali.
1: In questo caso i due colossi della musica internazionale, appunto come Sony e Warner, ce l'hanno con Claude, che è l'intelligenza artificiale di Anthropic. Ricorderete anche la querelle con la Casa Bianca, no? Per quanto riguarda l'utilizzo di questa intelligenza artificiale, che ha portato poi ad una rottura ufficiale dei rapporti, appunto, tra Anthropic e Washington. Ebbene, Warner e Sony sono pronti a chiedere al CEO, al cofondatore di Anthropic, quindi Dario Amodei e Benjamin Mann, un risarcimento fino a 100

0: 150.000 dollari per ogni canzone che dovesse essere effettivamente utilizzata per questo scopo da parte di Claude.
1: Perché secondo queste grandi aziende musicali c'è stata un utilizzo della musica illegale, quindi non solo è stata utilizzata canzoni per addestrare l'intelligenza artificiale, ma il modo attraverso cui sembra che si siano scaricati in modo illegale,
2: come facevano alcuni amici miei, non certo, certo io, sì, su BitTorrent e altri canali, sì. E loro l'hanno fatto attualmente per poter avere musica a disposizione, però appunto non nei canali ufficiali insomma, no? E quindi è stato contestato anche questo, avrebbe raccolto testi di canzoni attraverso anche altri servizi, naturalmente va addestrato non solo a creare canzoni ma anche testi ovviamente.
0: Sì, certo. Infatti tra l'altro i server, diciamo così, utilizzati in modo più o meno lecito da Anthropic sono LibGen, mentre questo sarebbe stato effettuato appunto da Mann, che è uno dei fondatori di Claude, mentre altri dipendenti ne avrebbero scaricati almeno altri 2 milioni da Pirate Library Mirror, quindi come vedete sono certo. Proprio degli indirizzi pirata, vanno definiti così, che sono serviti allo scopo per Claude, proprio per addestrare la sua intelligenza artificiale.
1: La discussione sull'intelligenza artificiale e la musica è piuttosto importante. Vi ricordo che per esempio in Italia Giusy Ferreri è stata la prima artista in Europa a depositare la propria voce come marchio, registrarlo proprio come un marchio, per evitare casi di questo tipo, quindi che l'intelligenza artificiale possa addestrarsi attraverso anche le sue canzoni e il suo timbro vocale.
2: Ma può essere così pericolosa l'intelligenza artificiale nell'ambito della musica? Può creare addirittura pezzi che possono spaccare, oppure si rimane nella media assoluta e niente può essere inventato dall'intelligenza artificiale?
1: È già successo in Australia,
2: no?
1: In Australia una delle canzoni più ascoltate sulle piattaforme di quest'estate è stata una cover di Madonna creata soltanto dall'intelligenza artificiale, quindi sicuramente è già intervenuta nel mercato proprio della musica,
0: ha fatto irruzione prepotente nel mercato. Va detto che nella circostanza, in questa disputa che si sta verificando, che si sta alimentando appunto tra Anthropic e quindi Claude e colossi della musica come Sony e Warner, ci sono in particolare due canzoni che sono state messe nel mirino perché quelle più utilizzate per l'addestramento, che sono, attenzione, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che sta sempre lì, ma anche un'altra, forse una delle colonne sonore più celebri della storia della musica internazionale, che è Eye of the Tiger di Survivor, colonna sonora di Rocky, lo ricordiamo, con Sylvester Stallone.
1: All I Want for Christmas Is You è perché è il simbolo del successo, cioè come formulare una canzone di estremo successo
2: che
1: è racchiuso lì tutto in quei tre minuti
2: con lo stesso successo e l'attesa,
1: guadagni
2: anche
1: continui e infiniti per Mariah Carey.
2: Allora ragazzi, bisogna fare diciamo presente quella che è la proposta di Bill Gates a questo punto, che dice andrebbe vietata l'intelligenza artificiale l'utilizzo in alcuni
0: alcune professioni. Lì non si può fare.
2: Allora non lo ha specificato bene.
0: C'è la nostra? Non se ne parla del giornalismo?
2: Giornalismo radiofonico assolutamente. Noi
1: l'intelligenza artificiale può mai sostituire tre persone
2: che fanno questo casino,
1: che litigano in questo modo,
0: ma soprattutto dove le trovate? Quelle addestrate vanno sempre d'accordo.
2: Se dice non vi preoccupate, basta vietare, e lui la risolve così, con un divietino.

0: Radio Capital, sono felice di ascoltarvi di nuovo tutti e tre insieme.
1: Bene.
0: Ma quale intelligenza artificiale?
2: Eh beh,
0: ma
2: diciamolo.
0: Bellezza di ascoltare le vostre voci, non c'è intelligenza artificiale che regga.
3: È vero.
0: Buona giornata a tutti.
3: Grazie Monica.
1: Grazie, molto bene, molto bene.
3: Allora, vogliamo fare gli auguri a un prodotto tecnologico.
4: Sì. È anche bello, devo dire, dal punto di vista proprio del design. Dell'aspetto. Vabbè, dai, molto stiloso.
2: Non sei di parte, Riccardo Quadrano. No,
4: però voglio dire, voi la prima volta che l'avete visto.
3: Tu sei affezionato.
4: No, ma a parte
2: che inizia con la A e finisce.
4: Finisce con la E. E c'è un simbolo, un frutto. Mozzicato.
2: È della traduzione.
3: Maglia della mela.
4: Esatto. Però voglio dire, vi ricordate l'avvento dell'iPod?
2: Sì.
4: Perché adesso, diciamo, l'iPod è stato ampiamente superato, ovviamente, dalla musica in streaming. Anche dalla possibilità appunto di mettere le canzoni sul nostro, di poterle ascoltare sul nostro smartphone. Però quando uscì nel 2001 fu veramente un'invenzione rivoluzionaria. Noi un po' più vecchiotti, che eravamo abituati ad esempio alla tecnologia del Walkman della Sony, con le sue cuffiette di spugna arancione, dove però si poteva mettere una musicassetta alla volta.
2: Aveva, un CD, c'era anche il lettore CD.
4: O anche quello del CD, aveva dei consumi anche abbastanza importanti a livello di batteria. L'iPod arrivò, sbarcò sul mercato appunto nel 2001 con la promessa di avere fino a 1000 canzoni dentro una scatolina così, perché poi ne sono uscite di diverse dimensioni. Io ad esempio il mio primo fu il Nano, è veramente bellissimo anche proprio da tenere, anche se era una frana nel riversare le canzoni lì perché ero un pochino imbranato, però era una cosa che funzionò moltissimo.
2: Io ricordo di aver atteso più questo come regalo che il cellulare.
4: Lo vedi?
2: Perché il cellulare alla fine ti portava a magari fare lo squillino all'amico.
3: Tanto
2: all'amico.
3: Era una spesa.
2: Era una spesa, quindi di solito lo utilizzavi soprattutto per comunicare con mamma, papà. E invece avere quel regalo lì, tutta la musica e poterla ascoltare ovunque, era davvero una rivoluzione. Quindi ricordo la grande attesa quando ricevetti come regalo di compleanno.
3: Nel 1976 il primo logo della Apple era un po' complicato, era Isaac Newton sotto un melo.
4: Quindi la mela c'entrava
2: sempre. Poi è stato un po' semplificato il concetto.
3: Poi dopo, sì, alla fine
2: è rimasta solo la mela.
3: Jobs ha detto: ragazzi, così è troppo complicato. Allora dice: facciamo la mela, e disegnano questa mela. Ma si capisce che è una mela, che può essere un frutto, che può essere un'ara. Facciamo così, mozzichiamo.
4: E lì quindi, si capisce che è una mela.
2: Però ecco, diciamo, le grandi idee alla fine sono semplici.
3: Le cose semplici alla fine.
4: 25 anni, auguri all'iPod, che di fatto non c'è più, perché poi con l'avvento di Spotify è cambiato un po' tutto.

0: Breakfast Club.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso.

0: portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Capital Red Carpet. Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Capital Red Carpet.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
6: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dusty Springfield.
1: 37 devo ancora a rotare bene.
2: Sì, sei stato abituato a parlare spagnolo.
1: Sì. Parlavamo di tecnologia, di come sta cambiando, come ci sta cambiando la vita. Siamo partiti quando eravamo piccoli, che ancora si poteva fumare nei cinema, vi ricordate?
3: Cioè, che c'era questa volute di fumo verso l'alto avvolgevano, sì.
1: Però si vedeva sul grande schermo. Poi gli schermi si sono rimpiccioliti.
3: Rimpiccioliti tutti.
1: Mm-hmm. Poi a casa però li volevamo sempre più grandi. Non si capisce se li vogliamo piccoli o grandi.
3: Cioè, c'era il periodo del plasma enorme, no? La TV
1: sì, perché
3: plasma.
1: All'inizio era piccoli, vi vedete sul cellulare, poi grandi al plasma.
3: Sì.
1: Alla fine, però, sembra che appunto il cinema portatile debba essere, diciamo, uno degli aspetti del futuro. Poche persone vanno al cinema e tante si vogliono creare un cinema portatile.
3: E siamo anche nell'epoca in cui, ad esempio, anche gli appassionati di calcio, lo sport nazionale, anche i giovani, vogliono vedere gli highlights.
1: Certo,
3: cioè vogliono magari la partita intera, dopo 10 minuti si stufano e allora preferiscono poi vedere com'è andata snocciolando gli highlights. E questa cosa si sta portando, diciamo, si sta ritagliando un ruolo importante anche per quanto riguarda le soap opera, perché stanno per sbarcare sui nostri telefonini i microdrama, si chiamano
2: è
3: così.
2: È molto interessante questa novità che arriva dalla Cina. C'era stata una premessa negli Stati Uniti che non era andata benissimo. A Pechino hanno rilanciato la possibilità di vedere delle serie TV da ogni puntata circa 100 secondi,
3: 3 minuti,
2: quindi
3: più o meno,
2: 3
3: sì.
2: minuti, poco più di più o meno 3 minuti, con tantissimi episodi,
1: 100 episodi,
2: quindi molto lunga, ma di poterlo in qualche modo guardare come un reel di Instagram,
1: tra una fermata e l'altra
2: fermarsi col cellulare in mano e guardare questi 3 minuti. Ovviamente parliamo di soap opera dalla trama, come potete immaginare, molto lineare,
3: semplice,
2: storie d'amore,
3: certo,
2: colpi di scena all'ultimo secondo, e arriverà forse anche in Italia presto, proprio per volere di Maria De Filippi, che di TV ne capisce parecchio.
3: Allora, diciamo che di solito le cose lanciate da Maria De Filippi sono destinate ad avere sempre un successo stratosferico. Qui nel servizio che troviamo questa mattina nelle pagine interne della stampa si parla ad esempio di una serie, una microserie molto fortunata che si intitola Tutto in una notte, che proprio per darvi l'esempio di quello che è il plot, insomma il contenuto di questa storia, è la notte brava di una ragazza che pare avere tutto ma è infelice, tra una madre ossessiva e un fidanzato che la manipola.
2: Tutto questo in 100 episodi.
3: 100 episodi da 3 minuti l'uno. Ma voi sareste attratti da una cosa del genere?
1: Ma non siamo noi il pubblico.
3: Anche
2: è vero,
3: perché lì
2: non siamo noi.
3: Se sono 3 minuti, cioè quanti ne vedi in serie?
2: Non è detto che tu li possa vedere uno
1: allora
2: dopo l'altro.
1: Allora è meglio
2: perché
1: farne
2: magari
1: 50 da 6 minuti.
3: Cioè, però
1: dice Riccardo,
3: è questo dico. Cioè, se ne devi vedere 10 da 3 minuti, vedine uno da
2: come anticipava Andrea, non siamo noi il pubblico, perché il pubblico sono ragazzi che oramai neanche più la serie da 90 da 50 minuti guardano in modo continuativo, e soprattutto hanno a che fare con i prodotti video solo davanti a uno schermo, e quindi cambia proprio la percezione.
1: Comunque,
2: del film e della serie TV.
1: Mi ha fatto sorridere che questi microdramma, così si chiamano, sono stati paragonati ai fotoromanzi. Voi avete mai avuto a che fare con i fotoromanzi?
3: Sì, come no.
1: Cioè è un'altra epoca naturalmente, però avevano un loro mercato, e non di nicchia, un mercato molto importante, può essere, però appunto erano rivolti sia ai ragazzi anche agli
3: con
1: adulti,
3: con la faccia vera dell'attore fermo lì il fumetto sopra, no?
1: Sì, certo.
2: Beh, forse non siamo così lontani, perché almeno per quanto riguarda il prodotto cinese c'è, cioè, tantissima intelligenza artificiale. Noi qua
3: anche
2: sotto
3: lì
2: abbiamo 2-3 immagini che arrivano, immagino, dai trailer di questi microdrammi.
3: Sì.
2: Credetemi, è difficile trovare un po' di umanità
1: però
2: in questi volti.
1: È una rincorsa che le piattaforme sono costrette a fare, perché l'attenzione dei ragazzi è sempre minore, le cifre, come scrive oggi la stampa, sono preoccupanti per le piattaforme. Sul cellulare si attestano sui 25 minuti di visione al giorno, mentre un'app cinese come Reel Short ne fa 36, però capite che è bassissimo.
3: Però mi viene da pensare che il ragazzo o la ragazza che vuole vedere, appunto, che si dovesse appassionare, no, a questi microdrammi, ma quando lo vede, che so, sta alla fermata dell'autobus,
1: sì,
3: si vede un episodio.
1: Certo.
2: Probabilmente
1: è
2: così. Però io adesso voglio fare la bacchettona, perché in quest'estate sono diventata un po' come voi.
3: Dai.
2: Ma se ci rendiamo conto che c'è una soglia dell'attenzione molto bassa da parte dei ragazzi,
3: anche dei
2: perché
3: più
2: accontentarla? Perché invece non cercare di spingerli a fare qualcosa di più, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di prodotto? Alla fine, se pensate al cinema, l'Odissea quest'estate è andata benissimo.
3: È dura 3 ore.
2: Immagino che se

0: 1000 ce la fa, eh?
1: Allora forse miglioriamo il prodotto. Forse anche questo è da considerare.
0: È tutto cambiato quando le persone hanno potuto vedere i film mangiando la pasta asciutta. Cioè, da lì è cambiata la visione. Ma perché una volta c'era la sacralità del film, ti mettevi seduto al cinema, non è che te alzavi e te ne andavi.
2: No.
0: Qualche volta qualcuno l'ha fatto. È successo.
3: Se no, entravi a pellicola in corso e la rivedevi fino all'inizio.
0: Ma non dico dai videoregistratori o adesso con le nostre, certo. Ma prima ancora, cioè, comunque sia, la televisione era di uno che ti poteva dire: sì, ti sto guardando, ma nel frattempo sto facendo qualcos'altro.

0: raccontava di come la televisione è diventato il secondo schermo. Il primo schermo è quello che hai in mano, il cellulare. E quindi la serie si deve adeguare a questo tipo di attenzione
1: di
0: che
1: formato.
0: È distratta. Guardiamo la televisione in modo distratto.
1: Però lo vedete, c'è proprio adesso la voglia di comprimere tutto. È questo il discorso, si deve comprimere tutto. Per esempio, noi potremmo sperimentare di fare questa trasmissione di 3 ore in 6 minuti. Possiamo.
0: Che guarda, dici? La puoi riassumere nei prossimi 5 secondi.
1: Vogliamo provare?
2: Che diciamo a chi di dovere, proviamo.

0: Nel 2000 la Sega, quella di videogiochi, fece un esperimento di questo genere, con praticamente vendette un film in CD-ROM che poteva essere visto sulla loro console Sega Dreamcast, però la console ogni giorno si connetteva a internet e permetteva all'utente di guardare solamente un minuto di questo film.
1: Capito?
2: Sì, la Sega fece questa cosa, insomma, che poi ricordiamo ha fatto anche da apripista a tanti videogiochi da sala giochi, no? Certo. Erano famosi Virtua Tennis e tanti altri.
1: Stiamo parlando di questi microdrammi che durano tre minuti.
3: Puntate da tre minuti.
4: Bentornati.
2: Grazie.
4: Allora, io da insegnante posso dirvi che già anche le lezioni a scuola si orientano verso micro lezioni. Intervallate da altro, in cui praticamente

0: cerchi di catturare l'attenzione massima dei ragazzi, che dura pure appunto pochissimo, poi fai altro, poi ritorni, insomma, ormai è tutto strutturato così.
1: Così, no?
2: Anche nelle lezioni, ma adesso, prima di leggere alcuni messaggi molto interessanti che sono arrivati al 342-342-2190, ricordiamo che fece qualcosa di simile anche Papa Francesco, quando invitò tutti a fare le messe
3: le
2: più brevi.
3: Hai ragione.
1: Le omelie più brevi.
3: Vabbè, però lì, insomma, partivamo da una base molto importante.
1: Una base tosta. Sì, sì.
4: Buongiorno ragazzi, ben trovati tutti e tre insieme finalmente. Grazie. Sono Patrizia da Roma. Sentivo l'Odissea, insomma tutto lì, il fotoromanzo eccetera, ma mi è capitato di rivedere, credo lo stia ridando la Rai ma in orari così anomali, lo sceneggiato, quindi non la serie,
5: andava allo
4: sceneggiato dell'Odissea con Irene Papas e attori famosi, bellissimo, me lo ricordo ancora, ho 62 anni, ma l'ho trovato alla fine lentissimo.
3: Beh, certo, perché è cambiato il modo di raccontare la storia.
5: Vedete, adesso
1: non
5: sono
1: te lo
5: cose,
1: potresti permettere di
5: cose
1: scrivere
5: che
1: una
5: non
1: roba
5: tengono
1: del genere.
5: Più che non tengono
3: però
5: più.
3: Te la ricordi ancora, come ha detto la nostra ascoltatrice, forse di queste 100 puntate da 3 minuti difficile pensare di poterle ricordare fra qualche anno.
1: Infatti, vediamo un po', c'è ancora una
6: messaggio. Parte, la qualità si sta abbassando vertiginosamente a favore della quantità, cioè tanto, corto, brutto, fatto male. Una tristezza, signori, una tristezza.
1: Non lo so se corto o brutto
2: non
1: è fatto
2: lo so,
1: male,
2: però tornando al discorso di prima, mi ha colpito questo messaggio di Maurizio, che si definisce boomer 49enne, grande amante del calcio, giovane, fate proprio. Amo il calcio, ma anch'io guardo spesso solo gli highlights, partite intere sono troppo noiose e questo è il motivo. E sulle serie TV, ad esempio, amo quelle brevi, massimo 3 stagioni con episodi da mezz'ora o poco più. Diciamo che già l'introduzione a raffica, peraltro, perché ce ne sono infinite, delle serie TV ha già cambiato un po', no, l'aspetto rispetto al film, alla pellicola lunga vera
3: sì,
2: e propria.
3: Sì, per quanto
2: no?
3: riguarda il calcio, fammi dire che è il calcio italiano che non regala tutte
2: forse
3: queste gioie. Se ci spostiamo verso qualche altra nazione, forse
2: League,
3: lo guardi con un interesse diverso.
1: Vi sblocco un ricordo, ma anche per il porno è stato così, cioè prima c'erano film strutturati, poi dopo invece
2: sì, adesso
1: è tutto un highlights.
2: Non so, mi sembra un po' improprio queste
3: cose. Non so, fai tu se ti sembra la cosa giusta.
1: Vogliamo aprire un dibattito su
3: ma
1: questo
3: no,
1: highlights
3: no, siamo
1: del
3: a posto
1: porno.
3: Così.

0: I Monster and Girl se ne vanno.
1: Ma siamo
0: Monster. E Girl è la ragazza.
2: Va bene.
0: La principessa.
3: Mostriciattolo. Quindi dobbiamo, è ora di andare a prendere
2: dobbiamo
3: il caffè.
2: Riprendere l'abitudine dei saluti finali qui, perché certo, per un po' di certo. Tempo.
3: Guarda, saluta tu, perché per me sono stati un trauma.
2: Io
3: i saluti. Traumatizzata dal saluto.
0: Ci ha subito raccontato, non sono riuscita a fare i saluti finali.
2: È un po'.
0: Ma in che senso?
2: È inibita da questa cosa.
3: No, no, no, no.
2: Dai,
3: no, ti prego, Riccardo, fai tu.

0: rispondere. Non
1: devi salutare solo il povero Marco De Lillis.
0: Povero,
1: no, povero perché ci ha assistito e quindi non è facile.
2: Un'ora prima sono 4 ore.
1: È un atto di solidarietà questo povero.
0: Grazie,
1: Marco De Lillis.
0: Marco De Lillis in regia.
1: Grazie a tutti voi che ci avete insomma salutato con molto affetto per questo nostro ritorno. E
2: alla
1: adesso
2: prossima
1: c'è
2: stagione.
1: Betty.
0: Adesso diamo la linea a Milano a Betty Senatore.
1: Betty Senatore a Milano e noi torniamo domani mattina con
0: dalle
1: The
0: 7
1: Breakfast Club.
0: Alle 10.
1: Dalle 6. Ciao. Ciao.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl vale davvero.
9: Le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. E apriamo con una notizia di cronaca che arriva da Roma. Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la donna di 50 che, trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Il ragazzino è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Si temono epidemie nella zona tra Nepal e Tibet, dove è avvenuta l'inondazione che ha provocato finora 903 vittime, oltre 4.700 i dispersi, tra cui 3 italiani. Cresce l'emergenza sanitaria per la mancanza di acqua potabile. I soccorritori continuano ad operare in condizioni molto difficili. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire l'Iran con raid sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz per la prima volta dopo un mese. Teheran ha risposto bombardando basi americane in Giordania. Una super petroliera ha preso fuoco vicino allo stretto dopo aver urtato 2 mine. E intanto, secondo il Washington Post, alcuni alti ufficiali americani hanno avvertito il Pentagono che un prolungamento del conflitto è insostenibile. Caldo e siccità non mollano la presa. All'inizio di settembre non porta la svolta attesa e si parla già di sesta ondata di calore dietro l'angolo. Jean-Paul Bellotto.
10: Le ore di sole sono sempre di meno, l'inclinazione dei raggi diminuisce, ma dopo una piccola parentesi gli esperti prevedono che un nuovo rafforzamento dell'anticiclone porti temperature fino a 6 gradi sopra alla media del periodo, anche se in termini assoluti meno estreme rispetto ai mesi precedenti. Come nel terribile 2003 e non solo, settembre non regala una rinfrescata. Non porta piogge che sanino le ferite della siccità, ma eventualmente eventi estremi come nei giorni scorsi al nord. Mancano dati definitivi. Quelli provvisori parlano di un'estate 2026 in Europa con quasi 3 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020.
9: E tra poco il meteo per sapere come sarà la giornata di oggi. Prima di chiudere, le piazze europee incerte tra attese sui tassi e rialzo petrolio, chiuse a Londra per festività. Milano segna più 0,18%. Il prossimo giornale radio è a mezzogiorno.
3: Meteo Capital, in collaborazione

0: Con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Capital. Solo bella musica.

0: Questo è l'inizio vero di una settimana, cioè nel lunedì più lunedì di tutti i lunedì. Volete immaginare che cosa significa alle 10 passate da 7 minuti sentire Pink Floyd, Another Brick in the Wall? Che cambia nel vostro umore, che cambia nello stato d'animo di tutto ciò che vi circonda, che cambia nell'energia, eh? No, tranquilli, torno normale. Buongiorno a tutti da Betty Senatore, partiamo!
1: Cose che capitano.
0: No, perché avevo preso una deriva che mi stava spaventando, cioè l'energia, cioè i flussi, cioè tutto il flow che dobbiamo seguire. Ho detto no, rimaniamo coi piedi per terra, perché qui è una giornata faticosa per alcuni e per altri no, perché stanno al mare o in montagna o in vacanza, sono lì belli, forse in pochi. Forse hanno pure speso meno e si stanno godendo la vacanza. Molti, e l'ho visto dalla quantità di macchine anche sotto Radio Capital qui a Milano in via Massena, che non si trovava manco a cercarlo, uno spillo, non c'era spazio neanche per quello, sono tornati. Allora, buongiorno al gruppo di Cose Capital di questi due giorni, perché poi da mercoledì sarà tutta un'altra storia, ma ve lo spiego con calma. Laura Stellin, ben arrivata.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno. Poi a nostro Umberto Mattia, abbronzatissimo, quindi immagino che per lui le vacanze siano ancora in atto, cioè non so, probabilmente lui trasmette con una lampada e non la vedo UVA, UVB, quelle robe lì davanti. E poi ci sono io, Betty Senatore, che è praticamente Ghost, Casper, mi sento un po' più ma quella è Carnagione. Allora, cosa succede in questi giorni? Perché voi giustamente dite, ma come mai non ci sono Meloccaro e Benny? Perché sono ancora in vacanza, in realtà Meloccaro sta anche lavorando perché ci sono i campionati di tennis in America, negli Stati Uniti, e torneranno il 14 di settembre, sempre in questo orario, tranquilli. Nel frattempo ci sono io, perché da mercoledì trasmetterò dal Lido di Venezia, dalla Blue Lounge di My Movies in collaborazione con One Podcast, e quindi vi racconterò un po' che aria si respira lì. Sicuramente umida, perché siamo al Lido, siamo a Venezia, quindi sicuramente c'è tanta umidità, ma signori miei, se c'è un posto al centro del glamour di tutto ciò che è il cinema, ma non solo, ma anche dell'attualità, quella è Venezia in quei giorni, e noi ve la racconteremo, ok? Quindi giusto per spiegarvi con le coordinate. Dopo di me ci sarà un debutto. Però lo dico dopo perché immagino che i nostri saranno lì con un po' di tensione, e quindi li facciamo un attimo preparare con calma, poi ve li saluto e ve li presento dopo. Allora, 342-342-2190, l'avete sentito, il WhatsApp di Radio Capital. Andiamo un po' in Australia, quindi dall'altra parte del mondo, tante ore di viaggio, bravi quelli che hanno deciso di affrontare questo viaggio. Io non perché abbia paura dell'aereo, ma so quelle 23 ore di volo che mi spaventano, batterei le craniate nel muso, ma intanto mi ascolto Jordan Rocky, che viene proprio da lì.

Va bene, siamo già tornati dall'Australia, visto com'è, no, altro che 23 ore. Anche se ci saranno dei voli un giorno, no, già ho visto che li stanno provando, che faranno una tirata ininterrotta di non so quante ore, e stanno provando non solo ovviamente il carico di gasolio, ma anche la resistenza dei piloti, la resistenza di quelli che stanno lì dentro. Immaginatevi, non lo dico perché le toilette. No, dopo non so quante ore di volo. Vabbè. Allora, sono rimasta un po' sorpresa, visto che stavate parlando prima, stavate, come se ce li aveste davanti, nel nostro Breakfast Club, stavano parlando i nostri Andrea, Riccardo e Imma, a cui mando un grande abbraccio e ben ritrovati, di queste serie TV che ha pensato Maria De Filippi, che durano solo 3 minuti, perché ormai la nostra concentrazione è quello che è, sempre tutto molto molto pieno di cose e soprattutto frammentato, un po' per colpa dei social, un po' per colpa anche dell'intelligenza artificiale, che ci sta impedendo, o almeno ci sta rendendo la vita un po' più difficile nello scrivere. Vi dico questo perché Harvard, che attenzione, non è un'università a caso, è la prima al mondo, poi c'è il MIT, e poi c'è Stanford, cioè queste sono le università migliori del mondo, ma la prima è Harvard, ha deciso di togliere un corso di laurea, licenziando anche la direttrice, che era il Writing Center, che è la cosa basilare che dovremmo imparare. Ora, magari noi un po' più adulti forse la sappiamo fare, ma la stiamo un po' perdendo a causa dell'intelligenza artificiale. I giovani, secondo me, non la sanno anche fare. Sentivo appunto i nostri che stavano parlando di scrivere a mano, figuriamoci, poi tutti scrivono in scappatello grande. Allora, quello è questo che faceva questo centro: trovare un'idea, costruire un argomento, argomentarla, rileggere la frase, pensa un po', e capire se il testo funzionava o no. Aggiungo anche, a voce alta, è un grande aiuto. Ecco, questo centro è stato smantellato. Non a caso, poi, dice che l'hanno messo insieme a un altro, vabbè, non è stato proprio cancellato, è stato, diciamo, messo all'interno di un altro corso. Però è un problema che si verifica spesso anche in Italia, e cioè che molti ragazzi arrivano all'università e non sanno scrivere, ma non corsivo, stampatello maiuscolo, cioè no, proprio non hanno il concetto della frase, verbo, soggetto, complemento, oggetto, la profondità di un discorso, l'obiettivo che deve raggiungere un discorso. Quindi insomma, stiamo parlando di una cosa molto delicata e in futuro anche molto grave.

0: Losing Time, Semisonic su Radio Capital, che hanno deciso di usare questa canzone per fare cosa? Per dire, come ultima canzone della scaletta dei loro concerti a tutti i fan, andatevene, è chiusura, tempo di chiusura, basta, è il momento in cui si va tutti a casa. Prima usavano un'altra canzone che era If I Run, però dice ma perché? Che poi in realtà si sposa anche con altre cose, no? Chiudere tutto ciò che è brutto, tornare alla luce, tornare alla speranza, tornare a vivere cose belle, ecco. Prendiamo anche l'altro significato di questa canzone. Parlavamo però di scrittura, che è un problema, perché sempre più persone si affidano all'intelligenza artificiale, e ne parleremo anche con il nostro ospite fra poco, e quindi disimparano a scrivere, che è una cosa direi abbastanza grave. Abbiamo dei vocali arrivati.
1: Io mi chiamo Prudenza, sono un'insegnante della scuola primaria, abito in provincia di Milano e provengo, pensa adesso, sono reduce, virgolettato, da un bellissimo, emozionante e intenso weekend di scrittura autobiografica che mi ha portato a scrivere a mano un quadernino in formato A3 ed è stato molto emozionante.
0: Ah, bello, immagino, che bello, addirittura scrittura autobiografica. Altro messaggio?
2: E nel 2000 presentai la mia prima versione della tesi alla professoressa di statistica e lei mi si complimentò perché non mi aveva dovuto correggere l'ortografia, perché già allora i ragazzi che si laureavano non sapevano scrivere in italiano.
0: Bene, allora non ha detto l'anno, però immagino che sia qualche anno fa, insomma, oltre una decina d'anni fa, che comunque non va bene uguale, cioè non è che c'è una giustificazione, assolutamente no. Ascoltiamoci questa canzone dei Negramaro e poi parleremo di detox, ma di detox anche dall'intelligenza artificiale, fra poco.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dire Straits, Lady Writer su Radio Capital. Allora, stamattina abbiamo cominciato parlando di l'Università di Harvard che ha deciso di chiudere il corso di scrittura, molto grave perché i ragazzi, soprattutto i giovani ragazzi, si stanno sempre di più lasciando guidare dall'intelligenza artificiale. Allora, innanzitutto volevo sapere quanti fra gli ascoltatori hanno fatto durante queste vacanze il digital detox, cioè hanno lasciato il telefonino in camera. Ce l'abbiamo, la nostra Laura Stellini in redazione.
1: Sì, io lo dimentico, quando sono in vacanza il telefono per me può non esistere.
0: Bene, brava, io non ce la farei. Ecco, quanti di voi lo hanno fatto? Ve lo dico perché domani esce un libro che è illuminante, soprattutto per il suo titolo, già da quello capisci tutto. Si intitola Spegni tutto, è un dialogo fra un monaco e l'intelligenza artificiale e lo ha scritto Alessio Carciofi, che è in diretta con noi. Alessio, ben arrivato su Radio Capital.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Alessio, tu da anni ti occupi, anche in tempi non sospetti, quando nessuno diceva no, ma io non sono dipendente dal cellulare, proprio di questa cosa, ma in realtà tu l'hai vissuta sulla tua persona. Tu hai avuto un momento di, come si dice, burnout, ti sei chiuso in un convento, ma non per diventare prete o frate, insomma, cioè per un altro motivo.
2: Sì, il fatto è che oggi è tutto acceso, no? Notifiche, lavoro, e persino la testa. Ecco, la mia testa era in piena di notifiche e funzionavo anche bene. Ecco perché il paradosso del burnout è che se ne accorgono tutti tranne il diretto interessato, e io ero uno di questi. E allora mi sono rinchiuso in un erebo per capire innanzitutto che stavo male, ma soprattutto ho capito lì cosa fare da grande, ed è questo. Ma la cosa molto importante che uno pensa oggi, rinchiudersi un eremo, è non per ritirarsi dal mondo, ma per capire come ritornare nel mondo con più slancio, perché il tema oggi attuale è tutte queste notifiche ci distraggono da che cosa, da chi siamo veramente e che cosa vogliamo fare.
0: E questa è la

0: cosa più importante. Senti, ma tu cosa consigli nel pratico proprio per cercare di limitare questa frammentazione, no? Tu parli anche che non abbiamo più un'ora piena, siamo completamente frammentati, multitasking, ma poi alla fine viene a dire, ma queste cose le facciamo bene o rimangono tutte un po' a metà, un po' sono fatte superficialmente?
1: Innanzitutto il primo consiglio è che noi non dobbiamo vivere queste cose come una punizione, ma come qualche cosa che ci libera. Ecco che allora il primo consiglio può essere semplicemente, ad esempio, mentre siamo a tavola o con altre persone, di togliere il cellulare e di guardarti negli occhi. Sembrerà paradossale, ma oggi lo sguardo, l'attenzione è la prima formula di cura e soprattutto amore. E se,
0: come no?
1: se siamo sempre davanti a un cellulare non c'è tanta attenzione. E questa cosa la possiamo fare anche mentre andiamo a letto, sì, perché la qualità della nostra giornata inizia la sera prima. E se andiamo a letto con un cellulare in mano, la qualità del sonno, quindi la qualità della nostra ricarica energetica, non è che sia la migliore. E un altro consiglio molto molto utile è quello, ad esempio, di iniziare la giornata con la regola dell'1%. Che cosa significa?
0: Cioè,
1: la nostra giornata è composta da 1440 minuti. Io ti chiedo di iniziare i primi 14 minuti, quindi l'1% della tua giornata, senza tecnologia. E questo significa che puoi andare a fare colazione, puoi leggerti un libro, qualsiasi cosa sia, ma questo beneficerà la tua mente, perché non ti alzi subito con l'urgenza di correre dietro al mondo, ma di aspettare un attimo e capire cosa c'è più importante e urgente da fare, perché il mondo ci urla dietro che sei sempre in costante ritardo, invece non
0: sì.
1: è vero.
0: No, e soprattutto il mondo va avanti anche senza di noi, cioè questo è chiaro, no? Quindi se per quei 14 minuti noi facciamo anche degli esercizi, che ne so, la schiena, la spalla mi fa male, no? Quelli per rimettere in movimento anche il corpo, cioè fanno solo che bene e altro. Quindi è bella la dedica che tu hai messo nel tuo libro. Io sono una di quelle che la prima cosa che fa quando riceve un libro è leggere le dediche. E dice, a parte che l'hai dedicato ai tuoi figli, a cui hai detto bisogna imparare a restare senza sparire, e soprattutto questo libro funziona solo se ti fermi e se per qualche minuto non sei raggiungibile. Quindi impariamo questo. Il libro si intitola Spegni tutto, lo ha scritto Alessio Carciofi. Da domani lo trovate in tutte le librerie. Grazie Alessio per essere stato con noi.
1: Grazie di cuore a voi. Buona giornata e grazie Betty.
0: Grazie.
2: Radio Capital.

Dog, Alicia Keys su Radio Capital. 342 342 2190 vacanze, ho messo insieme le parole. Vacanze senza telefono sono la cosa più rilassante del mondo, tutto rallenta, tutto ha un sapore, provare per credere. Io 20 giorni off. No, ma come hai fatto, Veronica? Ma è un'insegnante di yoga lei, ecco perché. E quindi ha provato l'esperienza dell'eremo. Brava, coraggiosa, ma se siamo troppo succubi del telefono potrà essere difficile. Consiglio di iniziare a piccole dosi e magari staccare il telefono, che ne so, dal momento in cui arriviamo a casa. Non è male, sì, perché se lo fai di botto è come quando uno ha un altro tipo di dipendenza, rischia poi di non farcela assolutamente. E così, va bene, ascoltiamoci gli Eurythmics, There Must Be an Angel.

Miss Big to be with you su Radio Capital. L'acuto andava sentito, assolutamente. In cose che Capital mi fa sorridere Umberto Mattini in regia, perché siccome abbiamo un microfono acceso, lui è a Roma, io a Milano, ma io me le canto tutte, ormai è una cosa, canto male, non importa, però me le canto tutte, lui mi fa scherzi, perché se me lo lasci acceso sto microfono, io ti mando in onda e perdiamo degli ascoltatori, però non li guadagniamo, quindi non è una cosa buona. Ma non sapete quanto mi fa star bene cantare le canzoni. Ognuno ce l'ha, no? La sua terapia. Ora parlavamo prima di disintossicarsi dal telefono, dicevo lo metto da una parte. No, io devo cantare a squarciagola, stonata, senza le parole a memoria,

0: Gli Stereophonics cantano Have a Nice Day. Che voto possiamo dare arrivati a metà mattina? Alle 10.58 di questo lunedì 31 agosto. Possiamo darglielo un voto e soprattutto un giudizio? Anzi, non si danno voti, si danno giudizi, come si fa a scuola.
1: Cose che capital.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hello Baby Tonight, Whitney Houston su Radio Capital. Una nostra ascoltatrice al 342 342 2190 dice: perché non fare anche un rientro al lavoro intelligente? Quindi magari le aziende si mettono d'accordo, chi rientra un giorno, chi un altro ancora. Sì, ma secondo voi chi lo trovano che rientra il primo giorno disponibile? Tutti vorranno partire e fare praticamente la settimana quasi in vacanza e magari ritornare di giovedì.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

La Mostra del Cinema di Venezia presentò un bellissimo documentario sulla sua vita, ma più che altro era concentrato su quei concerti che aveva fatto, sulle canzoni sue meno cantate durante i concerti che aveva fatto in posti veramente molto molto piccoli, che è stato veramente un bellissimo documentario fatto bene e che magari a chi non ha avuto la fortuna di trovare i biglietti, perché poi il problema di queste cose e di questa idea era trovare i biglietti, si è per me avuto la possibilità di vedere tutto quello che lui ha cantato, ma soprattutto anche di scoprire quali erano gli artisti che lui ha ospitato, a scoprire uno spettacolo in pratica di cui si sapeva pochissimo perché lui si voleva divertire. E io lo capisco, arrivato a un certo punto uno dice: sai che faccio io adesso? Penso solo a quello, adesso mi voglio divertire. La musica è già divertimento, in certi momenti diventa un po' lavoro, ma io mi voglio godere il bello.

Beyoncé, Morning Dew, quanti di voi l'hanno cantata? Questa è facile, dai, non c'è bisogno neanche di sapere tanto le parole di questo verso che lei fa, ma comunque, anche volendo, come lo fa Beyoncé, questo verso c'è poco da fare. Allora, state ascoltando.

ascoltando Cose che Capital, e lo farete per le prossime due settimane in questo orario. Poi alcuni mi hanno detto: ma poi che fai? Hai ragione, avete ragione, perché io poi dopo cambierò orario, non mi sentirete nel weekend dalle 12 alle 14, perché come avete sentito ci sono Mary Cacciola e Flavia Cercato, ma vi darò il buongiorno quindi ogni sabato e domenica fra le 7 e le 10. Avete già sentito da stamattina che ci sono dalle 6 alle 7 Camilla e Francesco Martinelli a darvi la sveglia, ok? Tutto chiaro? Benissimo. Invece così, debotto, senza senso, come diceva una meravigliosa serie televisiva dal titolo Boris, è arrivato un commento da parte di uno dei fratelli Gallagher, che fra l'altro saranno alla Mostra del Cinema di Venezia, cioè loro non si sa, credo di no, ma sicuramente il loro documentario, che poi arriverà nelle sale il prossimo 10 d'agosto. Allora, praticamente su X, a un certo punto, una normale cittadina milanese ha messo la foto di quello che sarebbe il centro parco di Segrate, ha messo delle foto, immaginatevi questo laghetto, tutto molto bello, molto rilassante, uno non se l'aspetta dalla città di Milano, e lei ha scritto: My summer holidays in my hometown, le mie vacanze estive nella mia città. E c'è, a questo punto è arrivato il commento di Liam Gallagher, che dice: spiritual. E tutti sono pazziti, cioè si è sbagliato, gli hanno hackerato il profilo, cioè com'è che è rimasto colpito da un posto che non è manco Milano, ma è vicino Milano, a Segrate? Allora, si è scoperto che qualche anno fa avevano lanciato questo progetto per questo centroparco relativo a queste oasi galleggianti, ok? Ci siamo? E quindi le oasi si chiamano Oasis, ovviamente, e hanno fatto confusione evidentemente nella mente di Liam, oppure semplicemente lui l'ha visto e ha detto: ma sai che è proprio spiritual.

0: perché non ha più senso quello che ho? Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, sta fermo con la mano, 12,
1: che pippo.
2: Vabbè, c'è poco da dire, perché a un certo punto un dolore non finisce. Infatti la mia domanda, ascoltando su Radio Capital questa canzone di Daniele Silvestri, no, l'Y10 Bordeaux, che apparteneva alla sua ex e che lo faceva ancora star male, anche solo vederne una, a parte vederne una ancora, non credo che esistano più in circolazione, ma a prescindere, insomma, qualcosa che ricorda il proprio ex. Quando è quel momento in cui vi passa questa forma di farfalla nello stomaco al contrario? La chiamerei crampo, forse anche un po' rabbia, forse ancora un po' di malinconia, ecco, di lacrima, di dolore. C'è un momento in cui dici ha fatto, come dire, il salto, questa cosa non c'è più. Il tempo sicuramente aiuta, magari conoscere un'altra persona aiuta, trovare la pace dentro di te aiuta, dipende poi come è finita la storia, perché se è finita all'improvviso e soprattutto lui, mi pare di capire, è quello che ha subito la scelta, insomma, il passaggio sarà molto molto lungo e anche molto doloroso, se no diventa un po' più breve, bisogna un po' capire. Ascoltatori, dateci una mano, date una mano a chi sta soffrendo per amore, che comunque fa parte, volente o nolente, di buona parte della nostra vita. 342 342 2190 è il nostro WhatsApp. Invece, visto che anticipiamo un po' quello che succederà a Venezia, anche perché trasmetteremo proprio noi di Radio Capita dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies, io realizzerò delle puntate speciali con i protagonisti della mostra del cinema del mio podcast, che si intitola Lo devi troppo vedere. Anzi, comunque delle puntate ci sono già, guardatele, è già passato da noi Alessandro Betti, Lino Banfi, è passata anche Serena Rossi, che è stata stupenda, Marta Zoboli. Lo devi troppo vedere, la trovate su tutte le piattaforme e anche in video su YouTube, la potete vedere in video anche su Spotify, ma la potete anche solo ascoltare, insomma, come volete. Se ci volete vedere parlo per me, non certo per gli ospiti, potete anche scegliere la parte video. Allora, innanzitutto correzione, esce il 10 settembre ovviamente il documentario sugli Oasis, visto che parlavamo di Venezia, però il 2 ci sarà la cerimonia inaugurale, verrà presentata la giuria e poi ci sarà soprattutto il leone alla carriera, che sarà assegnato quest'anno a George Clooney. Allora, c'è una cosa che il leone alla carriera fa già vecchio, no? Dai, su, ci pensiamo, quando vengono assegnati questi premi uno dice sei a fine carriera, ti hanno dato altri premi, ti do questo. È successo molto spesso, però noto che ultimamente si danno anche a persone che in realtà sono ancora molto, come dire, ricche, no? Di idee e di prodotti. E pare che a fare la laudatio, quindi insomma un po' di giustificazione, no? La motivazione per cui George Clooney riceve il Leone d'Oro, sarà Laura Dern, che è una sua grandissima amica. Si conoscono da quando hanno 40 anni e soprattutto hanno condiviso insieme tantissimi set, compreso quello che è stato il loro primo film, girato a Budapest, che era ancora comunista, così ha detto Laura Dern, e nel 1984, Grizzly the Predator. Non so se l'avete visto, io confesso la mia ignoranza, non l'ho visto, ma lo recupero, sono curiosa di vederli. L'ultimo film che hanno fatto insieme è Jay Kelly, e lei ha definito la compagnia di George Clooney pura gioia. Quindi insomma, immagino che sarà una bella laudatio, ovviamente, anche perché questo è l'obiettivo. Io poi sono curiosa di vedere cosa farà coi fotografi, perché di solito lui si mette dalla loro parte.

0: cose che Capital con Betty Senatore.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital, solo bella musica.

0: James Taylor, You've Got a Friend su Radio Capital. Visto che prima abbiamo parlato di amori, come superare, poi arriverà un momento in cui si supera il dolore di un amore, ma in realtà la Y10 Bordeaux ci ha riportato anche, soprattutto alla memoria di una nostra ascoltatrice, un ricordo particolare. Che le
1: Buongiorno,
0: facciamo
1: Radio
0: dire?
1: Capital, sì. A me la Y10 rossa ricorda mille avventure in gioventù. C'era il mio carissimo amico Pasquale che ci veniva a prendere, ne abbiamo fatte di tutti i colori con la Y10, invece a me lega un ricordo fantastico della mia gioventù insieme agli amici. Approfitto per salutarlo, ciao Pasquale, amico mio.
0: Chissà se Pasquale sta ascoltando, io mi auguro di sì, perché visto l'entusiasmo della nostra ascoltatrice ce n'è bisogno. Allora, parlavamo di amici, o almeno lo faceva James Taylor in questa canzone su Radio Capital, ed effettivamente qui c'è bisogno di parlare, vabbè, abbiamo sentito l'amicizia della nostra ascoltatrice, ma di parlare anche di una storia d'amore bella dopo il dolore della canzone di Daniele Silvestri. Allora, sapete che Anna Hathaway, l'attrice, è sposata con un uomo che si chiama Adam Schulman, e fin qui direte e chi se ne frega, no, è tutto giusto, ma quello che non sapete è che secondo una teoria un po' complottista, evidentemente, non lo so, il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, ma vi spiego. Allora, a parte che se vedete una foto di Adam in alcuni ritratti di William Shakespeare, effettivamente sono la stessa persona, la stessa barbetta, la stessa forma del volto, l'occhio anche un po' sceso, vabbè, i capelli erano un po' diversi all'epoca, però diciamo che quelli di Adam si avvicinano, quindi è abbastanza, diciamo, inquietante. Ma il dettaglio più assurdo è un altro, e cioè che la moglie di William Shakespeare si chiamava Anne Hathaway. Ecco, quindi dopo secoli un uomo molto simile al poeta è sposato con una donna che si chiama Anne Hathaway. A questo punto i romanzi

romantici di tutto il mondo hanno detto: eccoli, sono qui e sono in mezzo a noi. Anzi, suggerirei a chi sta intorno ad Anne Hathaway: scriveteci un film.

0: Robbie Williams con Lost su Radio Capital, da non confondere ovviamente con la serie televisiva, quella che ha diviso il pubblico, quella che è stata forse il primo esempio di grande serialità, e poi è finita in bacca, scusate, alla fine così. Però attenzione, lo dico io, ma i veri appassionati dicono, Betty e voi altri che dite questa frase, non l'avete capito bene, e io quindi chiedo scusa, faccio ammenda, mi inginocchio su una distesa di ceci con un dolore disumano e dico scusate, non ho capito sta roba, però vi assicuro è veramente incomprensibile. Ecco, allora alcuni stanno commentando che effettivamente il marito di Anne Hathaway sia un figaccione. Ora io non so il vostro parametro sul concetto di figaccione, potrebbe risultare un uomo interessante, ecco, sì, interessante. Laura, che lei guarda un po' con l'occhio nel vuoto, diciamo
1: che mi fa ridere che la tua definizione di interessante cela un a me non piace.
0: Sì, è chiaro, che devo dire, quando uno non ti piace, che dice? Quando ti vogliono presentare una ragazza, no, soprattutto gli uomini, e ti dicono ma com'è, lui dice è simpatico.

0: Queste due si litigano, lo stesso uomo dal 1998. Vi prego, fatele trovare una pace, fateli, non lo so, trovare un punto d'incontro, fateli trovare un altro uomo, non da litigarsi, ma almeno una si placa, una delle due.
1: Propone il marito di Anne Hathaway.
0: Sì, che vedo che sta andando proprio. Siamo passati da wow a oh mio Dio, ma in senso disgustoso, il povero Adam Schultz, come si chiamava, non me lo ricordo neanche. Vabbè, comunque, era The Boy's Mine di Brandy e Monica su Radio Capital alle 11:50. Mancano 10 minuti all'inizio del nuovo programma di Radio Capital delle 12 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Lo dico per non fargli alzare l'ansia, ma anzi, mancano 9 minuti e 10 secondi, così, giusto per essere precisa. No, no, un grande abbraccio a loro, a tutti e due, veramente di grande, grande affetto. È un piacere ascoltarli su Radio Capital.

0: Perché la cruda e dura verità è che essere Superman non è facile. Essere un supereroe non è facile. E infatti siamo tutti delle persone normali. I Five for Fighting a chiudere questo appuntamento di cose che Capital, ma fra poco c'è un debutto, quello di Capital Circus. Mando un abbraccio più grande che posso, anche perché so due, quindi insomma devo allargarmi parecchio, a Carolina Di Domenico e a Pier Ferrantini per questo debutto qui su Radio Capital. Noi ci sentiamo domani come sempre alle 10. Ciao da Betty Senatore!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. L'Italia proroga la sospensione della zona Schengen con la Spagna, controlli alle frontiere aeree e marittime per altri 15 giorni. La misura era stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna aveva reagito introducendo controlli per i cittadini italiani. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, colpiti i due siti per il lancio di mine marine nell'isola di Larak. Le nuove tensioni fra Iran e Stati Uniti si ripercuotono immediatamente sui listini petroliferi con rialzi superiori al 3%. Un diciannovenne picchia in casa la madre e chiama il 112. La donna muore poco dopo. Silvia Mobili.
10: È successo a Roma, zona Centocelle, nella periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il giovane seduto all'ingresso del palazzo con una maglietta sporca di sangue. La donna era riversa a terra nell'appartamento al primo piano, ancora in vita, soccorsa in codice rosso, è morta poche ore dopo. Madre e figlio vivevano in quel palazzo da circa 3 anni. I vicini hanno raccontato di non aver mai notato particolari tensioni familiari e di non aver sentito urla. La donna lavorava come badante, dog sitter, mentre il padre del ragazzo si era allontanato dalla famiglia da tempo. Il sedicenne ora è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'Umberto I. Già in passato aveva avuto problemi psicologici.
9: Un operaio di 55 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Varese. È rimasto schiacciato nel cedimento di una lastra di cemento. Djokovic fuori dagli US Open. L'ex numero uno al mondo sconfitto al primo turno dall'argentino Navone. Il tennista serbo ha lamentato dolori alla schiena. Oggi in campo Arnaldi, Darderi e Berrettini, nel tabellone femminile Cocciaretto. Ultimi due posticipi di Serie A, questa sera Atalanta-Bologna e Lecce-Roma. Capital News torna alle 14.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Never Goes Out, gli Smith qui su Radio Capital, e inizia una nuova avventura, quella di Capital Circus in questo momento con noi che siamo Pier Ferrantini
1: e Carolina Di Domenico. Siamo contentissimi di essere qua, siamo veramente emozionati, abbiamo fatto tante cose bellissime nella nostra carriera, no? Abbiamo provato l'emozione tante volte, ma questa è ancora diversa, quindi speriamo di fare al meglio il nostro lavoro. Noi ce la metteremo tutta, ma siamo convinti che faremo di tutto per farvi scoprire ancora nuova musica e passare ore insieme bellissime.

0: Circus, si chiama così questo programma con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Saremo insieme ogni giorno dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital. Cercheremo di raccontarvi quello che è il nostro mondo, che è fatto di musica e non solo, è fatto anche di tante altre cose, è fatto di voi che ci scrivete al 342-342-2190, lo state già facendo con grandi un'accoglienza molto calorosa e di questo vi ringraziamo.
1: Beh, diciamo pure che siamo andati sul sicuro, dai, abbiamo iniziato con una canzone degli Smiths che forse è una delle più belle canzoni della storia, quindi ci state scrivendo in tanti. Volevamo mettere subito le cose in chiaro: per noi una delle canzoni più belle mai scritte, forse lo pensa anche Morrissey, diciamo che in occasione della prima volta che ascoltò questo demo insieme a Johnny Marr in macchina non disse nulla, no? E poteva sembrare, boh, magari non gli piace, chissà cosa avrà pensato Johnny Marr, continuava a guardare Morrissey e poi alla fine gli ha chiesto di rimetterla altre 3 volte, chissà cosa significava,
0: forse. Anche lì non è che era proprio chiaro. Vabbè, poi i rapporti non sono rimasti così, diciamo, di collegamento emotivo, ma d'altronde, insomma, succede quando una band porta avanti un lavoro, e soprattutto con dei caratteri, questo lo possiamo dire. Beh, sì. Insomma, dei caratteri così un po' particolari, dai.
1: Allora, in Capital Circus parleremo molto di musica, ascolteremo i grandi classici, le grandi canzoni che sono già parte della playlist di Radio Capital, vi faremo ascoltare delle cose nuove, ma non parleremo soltanto di musica, cercheremo di andare in giro ad esplorare anche quello che succede nelle giornate, no? Io faccio una promessa solenne.
0: Quale?
1: Cioè, oggi poi tra l'altro è anche lunedì e simbolicamente la Roma non ha ancora giocato durante il weekend, quindi farò di tutto per non trasformare Capital Circus in una trasmissione sportiva con la grande musica, che è quello che ho sempre sognato, no? Però lo dico subito che sono della Roma,
0: Va bene, va bene.
1: Cioè, quindi potete insultare, possiamo discutere, sono dignitosamente sportivo.
0: Dignitosamente, mi piace questo aggettivo, in effetti. Allora, io volevo, siccome appunto l'abbiamo detto, parleremo di diverse cose, ma sicuramente iniziare il 31 agosto ha tanti significati, tra cui quello di un po' un reset, una ripartenza, no? Ormai si sa che le ripartenze non sono praticamente più a gennaio, ma siamo rimasti in testa con il diario e l'astuccio e le penne da comprare a settembre. Allora vi vorremmo raccontare anche, e vorremmo che voi ci raccontaste i vostri reset, perché abbiamo trovato degli articoli in cui ci sono diversi modi, a parte quelle cose classiche, appunto, sì, ricomincio, per cui faccio delle cose nuove, oppure parto con tutti i buoni propositi che magari poi al 23 settembre
1: in genere vengono. Si torna dalle vacanze dopo aver molto riflettuto su quanto tempo sprechiamo, quanto poco tempo dedichiamo a noi stessi, torniamo dalle vacanze e diciamo: adesso farò attenzione a dedicare, poi dopo 3 giorni non cambia nulla.
0: Sì, cioè, ma la tendenza attualmente nel 2026, che diciamo vede degli esempi illustri, se vogliamo, come per esempio Nicole Kidman, lei non vuole migliorarsi, forse perché si ritiene già perfetta, ma vuole imparare a sbagliare, vuole la cultura un po' del fallimento, che diventa molto importante.
1: Comunque, su Nicole Kidman poi voglio raccontare una cosa che riguarda anche Carolina, i nostri ascoltatori qui.
0: Già so dove vuoi arrivare.
1: Dobbiamo farci conoscere, capito?
0: Cioè,
1: dai nostri ascoltatori, dobbiamo essere sinceri. Questo è Sombra su Radio Capital.

0: My Body Isn't Ready, voi siete su Radio Capital, questa è Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi ogni giorno dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital, e abbiamo appena iniziato, quindi le mani erano molto sudate come un primo giorno di scuola, certo. Adesso piano piano ci stiamo ambientando e ci stiamo abituando all'idea di essere con voi, sappiate insomma per noi anche esserlo di giorno è una bella novità, no? Siamo stati abituati per tanti anni a fare la radio, ma con l'oscurità, in effetti, certo, a parte all'inizio, però insomma.
1: Vabbè, le luci ce le accendevano, no, comunque, sì, nel senso che anche andando in onda di notte vedevamo. Quello comunque, no, le mani sudavano, ma è giusto che sia così, perché poi al 342-342-2190 i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Capital, che noi dobbiamo far diventare anche i nostri, no? Di Capital
0: Circus, vanno conquistati.
1: Giustamente ci mettono con tranquillità, no? Per esempio, Rita dice: buongiorno, ben arrivati, siete sotto esame.
0: Infatti.
1: Noi siamo un pubblico difficile, sempre attento, giusto così Rita, non ti preoccupare, faremo di tutto se
0: ci
1: facciamo
0: sentiamo
1: qualcosa,
0: sotto esame Rita, ma cercheremo di portare la nostra materia preferita, ecco, no? Quella che sappiamo meglio, credo, o comunque ci informeremo per farlo. E ad esempio, appunto, prima vi stavamo raccontando di questi inizi, no? Per noi questo è stato un grandissimo una grandissima ripartenza, 31 agosto, non settembre, ma quello che è, visto che saremo insieme tutti i giorni, e vi raccontavamo delle diversi modi che abbiamo trovato di ripartire, no? Quindi abbiamo citato prima Nicole Kidman, aspetta a dire quello che vuoi dire.
1: Non lo dico.
0: Ok, quindi Nicole Kidman che vuole imparare a sbagliare. C'è invece The Rock, per esempio, che vuole fare tutt'altra cosa, perché The Rock, stiamo parlando insomma di un attore di grandissimo successo, uno dei tuoi preferiti tra l'altro,
1: chiaro,
0: se vogliamo cominciare a scoprirci.
1: Chiaro, film
0: lui...
1: di una profondità.
0: Esatto. Vuole fare il cantante country, per esempio,
1: non so,
0: perché ha già
1: letto.
0: Cantato, ha già fatto delle cose, ha già scritto un brano per la figlia, per esempio, e vuole fare qualcosa senza pensare al box office.
1: Visto che i box office lo premiano, dice, molto, esatto, quindi almeno sulla musica può stare tranquillo. Tra l'altro, proprio rispetto alla figlia di The Rock, è comparso, lui ha postato una foto su Instagram con la figlia, e tra i commenti è comparso quello di, come diciamo noi, Zendaya,
0: ecco.
1: A Roma è Zendaya, ma nel resto del mondo abbiamo scoperto è Zendaya, ok, e che ha commentato un semplice OMG, che significa oh my god,
0: sì,
1: perché sono identiche.
0: Ah, ecco,
1: cioè,
0: okay,
1: la figlia piccolina,
0: e lei se ne accorta, pensa, incredibile.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ma che cosa incredibile
1: ha
0: che
1: commentato
0: è così.
1: Però se la vai a vedere sono identiche veramente, cioè sembra una piccolissima Zendaya.
0: Vabbè,
1: ha cambiato qualcosa questa notizia?
0: No. Credo che il mondo rimanga uguale, no, per fortuna o purtroppo, dipende dai punti di vista, ma noi proseguiamo invece con la musica.
1: Sì, proseguiamo con la musica.
0: Indietro.
1: Tra l'altro abbiamo introdotto un tema, dopo chiederemo cosa ne pensa anche la nostra Elisa Lancia, che oltre ad aiutarci in redazione noi faremo intervenire, perché vogliamo dall'altra parte del vetro, si sta comodi. Ma poi, vedi, l'ho subito riportata all'ordine. Allora, continuiamo con la musica, perché qui parliamo di donne, parliamo di grandi donne, parliamo di una grande band degli anni 90 in particolare, ma sta per tornare anche con un nuovo disco, almeno così dice, con Le Hall. Lei è Courtney Love e questa è la meravigliosa Malibu su Radio Capital.

0: Malibu, Le Hall su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Oggi sentirete ripetere i nostri nomi un po' di volte, visto che è la nostra prima puntata qui, e noi volevamo iniziare anche ringraziando e salutando Mary Cacciolo e Flavia Cercato, che ci hanno ceduto questo spazio e che ritroverete ovviamente nel weekend sempre dalle 12 alle 14, sabato e domenica, tanto per aprire un po' i nostri cuori e i nostri diari. Ci siamo scambiati dei messaggi che non erano scontati e siamo molto felici di questa accoglienza.
1: Ci hanno anche detto di avere molta cura di questo spazio, perché sì, appunto, siete un gruppo di ascoltatori molto attenti, a cui sono e saranno sempre molto affezionati, ma appunto li potete continuare ad ascoltare. Grande Mary e grande Flavia.
0: Così come siamo stati introdotti, e così sarà per questa, anche per questa settimana, da Betty Senatore, che appunto ci accompagnerà qui su Radio Capital alla scoperta di tutti i segreti di Venezia.
1: Tra l'altro rispetto alla musica ci saranno anche gli Oasis.
0: Infatti sei molto curioso.
1: Sono molto curioso, sono anche in attesa, perché sembra, almeno così rumors, sembra che possano annunciare il nuovo tour, ecco, da Venezia, perché uscirà il documentario.
0: Perché non se ne può più di questi annunci che non sono annunci, di queste state cercando in ogni minimo dettaglio di scoprire se
1: quanti
0: per caso
1: soldi dovremo spendere
0: dietro
1: anche questa
0: a questo, non so, all'immagine di Liam ci sia un dettaglio che possa far capire che
1: Ma lo sappiamo tutti noi fan degli Oasis, che tra poco verrà annunciato un nuovo tour mondiale. Sappiamo anche di andare incontro a delle difficoltà incredibili per trovare i biglietti anche questa volta, ma ce la metteremo tutta, saremo in tanti a combattere.
0: Soprattutto ci metterete un sacco di soldi.
1: Lo so. Allora, al 342-342-2190 vi abbiamo chiesto, no? Insomma, parlavamo come tema di questo rientro, che il nuovo inizio di settembre diventa un nuovo inizio diverso da quello che abbiamo, esatto, un nuovo capodanno. Tra le tante persone che stanno scrivendo c'era un messaggio, non lo so, lo sento mio.
0: Strano, prego.
1: No, perché praticamente lo devo anche ritrovare, però, ecco, perché ne sono arrivati molti altri.
0: Senti tu da che punto di vista? Non ho capito.
1: Perché era una nostra amica che ha fatto l'insegnante per tanti anni,
0: sì,
1: e dopo
0: Bologna.
1: 43 anni è andata in pensione.
0: E quindi senti tu in che senso?
1: Sai, uno inizia a pensarci, no? Poi dici, ma cosa si prova? Lei, per esempio, è felicissima.
0: Okay.
1: Perché dice che ha scoperto di avere delle cose da fare, del tempo, delle possibilità che andando a lavorare tutti i giorni per tutta la vita o per tanti anni della tua vita un po' ti perdi, no? Quello, anche questo, lei dice, è un bellissimo nuovo inizio.
0: È vero, è così in effetti.
1: Che non è così per tutti, perché non tutti quelli che vanno in pensione sono felici.
0: No, certo, però sono tappe della vita, così come è stato per noi questa mattina accendere i microfoni qui su Radio Capital. E siamo davvero molto contenti, lo ripetiamo, di averlo fatto.
1: Continuiamo con un'altra grande donna?
0: Direi proprio di sì.
1: Lei è Carmen Consoli, l'avrete già riconosciuta proprio dal suono della batteria dell'inizio di questa canzone. Erano gli anni 2000, era proprio il 2000, in bianco e nero. Carmen Consoli, voi siete sempre su Capital Circus.

0: Consoli, questa era In bianco e nero qui su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi ogni giorno dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital.
1: E ci scrive un altro ascoltatore, Fabio, che dice: avete lasciato in sospeso il nesso con Nicole Kidman.
0: No,
1: hai
0: adesso...
1: ragione, lo facciamo, ma fra poco.
0: Fra poco, anzi, restate con noi pochi minuti e torniamo qui su Radio Capital.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Smith, Dancing Barefoot, era il 1979, l'album Wave.
1: Anno della mia nascita.
0: Anno della tua nascita. Voi siete su Radio Capital con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Questa è Capital.

0: Circus, Patti Smith, che sta per arrivare al grande traguardo degli 80 anni. Ma li compirà proprio a dicembre.
1: Questa gioia di arrivarci forse deriva dal fatto, questo me lo insegni tu perché io non sono di quella idea, che non bisogna festeggiare il compleanno.
0: Mai.
1: Voi non amate festeggiare il compleanno. Io amo follemente.
0: Io e Patti, dici.
1: Tu e Patti. Certo. Tu sei di quella squadra.
0: Io credo anche molti altri. No, ne conosco molti.
1: Sì, no, è vero, le conosco molti. Anche io così invece
0: non
1: conosco.
0: Vedo cosa ci sia da festeggiare dopo, non lo so, i 20 anni, dai. Non ti dico neanche 18.
1: Ma è bello celebrarsi. No, io sono di questa idea, no? Cioè, non per una questione di essere ego riferiti, però semplicemente per celebrare il fatto di essere vivi, di esserci, magari di avere diciamo una bella vita, degli amici intorno, un amore, no?
0: Sì, però dico, quello lo puoi festeggiare anche in un giorno qualsiasi, no? Vai a cena con i tuoi amici e dici che bella vita, che amici incredibili che ho, che musica ascolto.
1: Non riusciremo mai a essere d'accordo.
0: Gli anni che passano sono un mio problema.
1: Dovete sapere che insomma io e Pierre siamo una coppia anche nella vita da circa 25 anni, quindi succede negli ultimi 25 anni che io cerco sempre di organizzare qualcosa e lui invece no.
0: Che certo, scappo.
1: No, infatti ormai ho imparato, non faccio
0: ovviamente
1: più nulla.
0: Visto che stiamo raccontando ai nostri nuovi amici ascoltatori qui di Radio Capital un po' dei nostri, no, anche modi di pensare, abitudini, vogliamo tornare anche su quella questione di Nicole Kidman che dicevamo prima, no? Perché
1: sì,
0: lei adesso è protagonista di una serie che stiamo guardando,
1: sì,
0: che si chiama Lioness.
1: Sì.
0: Una serie incalzante, cioè dove succedono un sacco di cose, ci sono
1: spie, CIA,
0: esplosioni,
1: FBI,
0: insomma,
1: è molto
0: tutto
1: action.
0: Un ritmo incredibile, no?
1: Mm-hmm.
0: E tra le grandi doti di Carolina Di Domenico,
1: che c'è?
0: No, che hai tantissime doti incredibili, no, davvero, lo riconosco.
1: Come ci arrivi,
0: perché, non c'è quella di saper resistere al sonno. Cioè,
1: okay,
0: quando arriva il primo, ma non il sonno pesante, sai, quando stiamo sul divano, arriva la prima avvisaglia, no? Che dice: ho un po' sonno.
1: La digestione è il mio problema.
0: Uno che fa, magari si alza un secondo, si sposta, no? Comunque c'è modo di resistere per un po', non dico tanto, soprattutto se stai guardando una serie bella, vincente con tuo marito in quel caso. E invece niente, ragazzi.
1: No, è così. E infatti una serie ci dura tantissimo. C'è un vantaggio, però, vedi? Cioè, chi poi
0: le puntate.
1: Se la mangia la serie e poi non sa più che fare, invece noi ci mettiamo tanto tempo, no?
0: Sì, perché anche le puntate da 59 minuti a volte le spezziamo in due.
1: Tre.
0: Vabbè, dipende dalle giornate. Quelle Zoe Saldana, oltre che bella, serie stupenda, scrive Andrea. Beh, certo, bella anche
1: sì.
0: Zoe Saldana.
1: Molto bella e molto brava anche.
0: Molto
1: lei,
0: brava. Che vogliamo fare? Continuiamo anche con un po' di musica?
1: Eh sì, rimaniamo in tema di serie in realtà.
0: Rimaniamo in tema di serie perché il ragazzo qui che sta per arrivare, che il come nome d'arte ha Joe.
1: DJO
0: diventa famosissimo come attore, Joe Keery, uno dei protagonisti di Stranger Things, una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. E sai che spesso succede che il grande attore che inizia a suonare proprio, no, da Ridge in poi, mi ricordo da Ridge Forrest in poi, non è che proprio, no?
1: Ron Moss
0: che faceva i dischi, però nel suo caso invece, dopo un po' di perplessità iniziali, ho iniziato a leggere anche delle critiche anche su, che ne so, New Music Express, Rolling Stone, giornali importanti che se devono stroncare stroncano, che invece hanno detto che il suo disco è bello e che dal vivo è bravissimo. Tra l'altro, appena passato dall'Italia, magari qualcuno di voi è andato, non era partita proprio con il botto la sua carriera discografica, ma poi TikTok, nel caso specifico, è stata fondamentale. Perché
1: succede anche questo nel 2026, succede anche di arrivare

0: Beginning, questa era Joe su Radio Capital, a Capital Circus. Cosa indicavi, Pierre?
1: Ma io ho scoperto che la nostra Elisa è una grande fan di Joe, cantava a squarciagola, alza i pollici.
0: Giusto, giusto. E non è la sola, per esempio al 342-342-2190 c'è scritto Mauro. Ciao, visto Joe a Milano, bravissimo. Ho 60 anni e ho accompagnato mia figlia di 13, grande fan della serie. I pezzi sono veramente belli. Fate conto che ho visto almeno 300 concerti nella mia vita di artisti internazionali, ma lui merita, anche per le composizioni che sono di ottimo livello. Mauro e Anita, bello, bello, mi piace il fatto che lei ti abbia portato, che tu l'abbia scoperto, che abbia scoperto anche una cosa bella, che non è poco, e quindi ci ha mandato anche un video, tra l'altro, Mauro, grazie.
1: Che lo guarderemo dopo, durante la prossima canzone guardiamo il video del concerto. Questo dov'era? Milano, dici?
0: Milano,
1: no?
0: Milano. Sì.
1: Anche Roma è venuto all'auditorium, ho visto delle immagini, l'auditorium gremito. Elisa, tu sì, non sei riuscita ad andare, vero?
2: No, no, io non sono riuscita purtroppo, perché non ho fatto in tempo a prendere i biglietti su Ticket One.
1: E tu dovevi dire, io sono Elisa di Radio Capital.
2: Ma ci sono stati un po' così dei problemini, vabbè, ma qui non mi perdo in chiacchiere, ecco.
1: Va bene, va bene. Allora, sono...
0: Tanto tornerà, secondo me, adesso inizierà magari una tournée che lo riporterà sicuramente in
1: Italia.
0: È in giro
1: da parecchio, comunque.
0: Visto il successo, penso,
1: sì.
0: No?
1: Ma penso che il successo lo abbia avuto un po' in tutto il mondo, prima
0: certo,
1: come attore e
0: certo,
1: poi come cantante, quindi... Comunque, 12:41, questa è la nostra prima puntata di Capital Circus su Radio Capital, siamo felicissimi di essere qui, stiamo leggendo i tantissimi messaggi che arrivano, ogni tanto qualcuno lo leggiamo anche in onda, ma voi continuate a scriverci al 342-342-2190.
0: Scusa, mi ha fatto molto ridere, riprendendo il discorso delle serie che noi vediamo molto spezzettate perché mi addormento, Rick che ci ha scritto: io inizio alle 9 a dire a mia moglie, secondo me c'hai sonno, così va a letto e riprendo possesso della TV.
1: Beh, però questo è un po' così,
0: questo è colpo
1: questo
0: basso,
1: un po' cattivo, colpo
0: io
1: basso.
0: Mi arrabbio quando lui guarda le serie senza di me.
1: Questo è un po' così. E comunque invece Mirko dice che io sembro Cattelan in versione romana. Vabbè, Alessandro, grande amico, lo prendo come un complimento.
0: Ah, sì, certo.
1: Ci divide sicuramente la fede calcistica, diceva
0: questo
1: in apertura.
0: Tanto, questo tanto.
1: Però anche lui non è uno che la nasconde.
0: No, assolutamente.
1: Diciamo.
0: Voi siete fatti così, diciamo.
1: Siamo fatti così, il calcio è importante.
0: Visto che è tra i primi posti,
1: cioè,
0: della
1: poi non
0: vostra
1: è il calcio
0: vita,
1: che è importante, no, in realtà. Lo voglio sottolineare perché
0: l'Inter per Alessandro
1: e la Roma. Cioè, tutto ruota intorno a quello che serve alla Roma. Si guardano le altre partite e spera. Io ieri, per esempio, ho visto, e devo dire è stata una brutta cosa, non l'avrei dovuto fare.
0: Sei andato a gufare un'altra partita?
1: No, a gufare. Ho visto per curiosità la prima mezz'ora del Real Madrid, perché sai che la Roma ad ottobre giocherà
0: certo,
1: in casa.
0: Quindi
1: all'Olimpico.
0: Tu, come
1: ho
0: Gasperini,
1: detto, fammi un po' vedere
0: detto...
1: questo Real Madrid di Mourinho, no? 5-0, ecco. 4-0, 3-0 al primo tempo, Bellingham immarcabile. Interessa anche a te. Bellingham
0: può fare qualsiasi cosa.
1: Ma dici la tua su Bellingham.
0: Ma no, guarda, penso che non sia il caso di farlo alla prima puntata di Capital Circus.
1: Bellingham e Lenny Kravitz, diciamo,
0: ecco,
1: i tuoi due idoli. Vabbè, ma avremo modo di far scoprire ai nostri ascoltatori
0: quali sono i miei gusti.
1: I gusti di Carolina in ambito sportivo e musicale,
0: sportivo,
1: perché poi comunque
0: certo,
1: parliamo di un calciatore
0: certo,
1: e di un grande
0: di
1: cantante. E dicevamo, Betty Senatore è a Venezia in questi giorni. Leggendo, scorrendo la lista dei 16 film in concorso, ce n'è uno

0: ha colpito molto la nostra attenzione. Sarà perché amiamo molto, no, la Gran Bretagna, tutto quello che viene da lì, la cultura musicale, anche cinematografica. E c'è un ottimo ritorno di Danny Boyle con, sì, Ink,
1: sì,
0: che racconta anche una storia importante, questo film.

0: 4 e tutti, direi tutti, in quel tempo, e non solo, visto che siamo nel 2026 ancora l'ascoltiamo, era Buddy Holly degli Weezer qui su Radio Capital.
1: Un album bellissimo quello, il Blue Album, anche se formalmente si chiamava Weezer, però venne da tutti definito Blue Album per il colore della copertina. Video che ovviamente non c'è neanche bisogno di raccontare, penso che anche chi non ama la musica una volta o l'altra abbia incrociato il video ambientato nel famoso pub, sì, no, non
0: era
1: un pub,
0: un diner.
1: Il diner, perché sì, eravamo in America, sì, con Happy Days, esatto, e tutti i protagonisti, da Fonzie in giù.
0: Che meraviglia, adesso mi hai fatto proprio ricordare.
1: Ma che meraviglia, tu nemmeno lo vedevi Happy Days,
0: ma
1: sei più giovane.
0: Ma certo che lo vedevo, ma certo che sì.
1: Sì.
0: Sì, beh, anche perché non è che è stato mandato in onda solo.
1: Vedevi le repliche.
0: Le repliche, vedevi, cioè, è diventato famoso anche per la mia generazione, che ormai anche quella è stata ben superata. Comunque il 21 agosto sono usciti con un nuovo album.
1: Il ventesimo album, che voglia che hanno,
0: bravo,
1: questi ragazzi.
0: Pensavo esattamente questo, che voglia.
1: Che voglia di fare 20 album nella carriera. Devo dire che Weezer...
0: Con delle pause, però.
1: Sì.
0: Insomma, dai.
1: Sì, neanche lunghissime, perché loro comunque pubblicano tanto. Non tutti di grandissimo livello, va detto. Cioè, la band sempre di grandissimo livello, non tutti gli album proprio imperdibili. Questo ultimo non l'ho ancora ascoltato, quindi non posso esprimermi.
0: No, lo faremo quando
1: lo ascolteremo.
0: Insomma, avremo acquisito delle informazioni diverse. E non mi ricordavo che quel video era diretto, il video di Buddy Holly, sempre degli Weezer, venne diretto da Spike Jonze.
1: Sì, che poi è diventato un grandissimo regista, partendo
0: sì,
1: proprio dai videoclip. Tra l'altro, ti ricordi quando gli U2 misero una canzone un po' forzando le cose dentro iTunes? Misero un album intero dentro iTunes,
0: sì,
1: quindi tutti se lo trovarono nel telefono e non fu molto gradita come
0: sì,
1: mossa.
0: Certo.
1: Anche i Weezer, anni prima, nel 95, comunque misero questo video nel CD-ROM all'epoca di Windows 95, che avevano tutti come sistema operativo.
0: Sei,
1: quindi tu quando lo andavi...
0: Che...
1: Esatto. Beh, però qualcuno che ci ascolta,
0: sì, certo,
1: Windows 95 l'avrà utilizzato. Sistema operativo, Elisa, era un sistema operativo?
2: Lo conosco
1: beh,
2: Windows
1: no.
2: XP. Sono arrivata dopo, però...
1: Sei arrivata dopo.
2: Vissuto.
1: Però se lo sono ritrovati tutti dentro al computer. Però all'epoca dissero, ma che

0: figata, però.
1: Vedi? Perché poi cambiano le cose, no? Cambiano anche le reazioni da parte del pubblico. Continuiamo con la grande musica italiana, con un grandissimo artista che noi amiamo
0: particolarmente.
1: È Luca Carboni, c'è sempre una canzone su Radio Capital.

0: Luca Carboni, c'è sempre una canzone. Era il 2013, l'album Fisico e Politico, canzone scritta da Luciano Ligabue, che la donò a Luca Carboni in occasione dei 30 anni di carriera, per poi inciderla, perché anche Ligabue incise la sua versione di questa bella canzone. C'è sempre una canzone.
1: Sì, e tra l'altro appunto Carboni sta portando avanti delle date del tour. Sarà il 2 settembre a Mantova, il 4 a Brescia, a Caserta il 10 e a Macerata il 13 settembre.
0: Allora, sono, che ore sono, Carolina? 12:54.
1: Ce
0: l'ho
1: là.
0: Lì, è scritto, guarda, anche grande, guarda.
1: Che anche per noi è tutto nuovo, eh.
0: Tutto nuovo, dobbiamo orientarci.
1: La nostra prima puntata, quindi a volte perdiamo l'orientamento. Abbiamo un sacco di schermi davanti, tra cui anche l'orario che vedi proprio lì al centro. 12:54.
0: Ah, e quindi quelle lucine rosse che si accendono progressivamente sono proprio i secondi, mi viene da capire.
1: Ma pensa
0: e 30
1: un po'.
0: Secondi adesso, va bene, quindi vuol dire che manca un brano e stiamo per arrivare alla conclusione della nostra prima ora in diretta qui su Radio Capital. Vi ringraziamo, ci state scrivendo un sacco di messaggi belli al 342 342 2190, anche qualcuno
1: non bello,
0: anche qualcuno,
1: ma noi
0: stavo dicendo
1: benissimo,
0: anche perché qualcuno non bello, che è giusto, sì. Ci mancherebbe.
1: Volevamo darvi un'informazione, perché giustamente vi chiedevate dove sono Stefano e Benny,
0: sì.
1: Allora, per tutta questa settimana ci sarà Betty dalle 10 alle 12 appunto da Venezia, che ci farà compagnia e soprattutto ci racconterà questa nuova edizione di Venezia, della Mostra del Cinema. E poi dal 14 settembre Benny, 15 settembre di nuovo Stefano e Benny, sempre dalle 10 alle 12 qui su Radio Capital riparte tutto.
0: E adesso ascoltiamola questa canzone che va a chiudere la prima ora di Capital Circus su Radio Capital. Lo diciamo un'altra volta chi siamo e poi basta. Cioè,
1: perché
0: basta, no.
1: No.
0: Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico. Beh,
1: sì.
0: Siamo nuovi, siamo appena arrivati, ci dobbiamo presentare.
1: Primo giorno, come l'appello, no?
0: Come l'appello.
1: L'appello si fa una volta all'inizio e basta. Noi ripetiamo l'appello qualche volta in più in questa prima puntata.

0: Ring Out Sister, questa era You On My Mind qui su Radio Capital, Capital Circus con voi da oggi, ogni giorno dalle 12 alle 14 con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online.

0: anteprime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alanis Morissette, You Oughta Know, sempre meraviglioso ascoltare questa canzone, impreziosita anche da un grande Flea al basso dei Dire Hot Chili Peppers.
1: Esattamente, ed è stato proprio il mio primo disco comprato, proprio, quindi per
0: questo?
1: Me.
0: Questo?
1: Sì, sì, sì.
0: In che formato?
1: È in musicassetta, tra l'altro all'estero, in quei viaggi studio che si fanno d'estate quando sei adolescente, lo comprai.
0: Quindi ufficiale, non le musicassette quelle tarocche?
1: No.
0: Ufficiale.
1: Beh,
0: bravo,
1: ufficiale,
0: bravo,
1: ufficiale, bravo. Mi ricordo che l'ho scartato nel pullman che mi portava a scuola a fare il corso di inglese.
0: Con
1: sì,
0: te.
1: Certo, sono una ragazza di una certa età.
0: Va bene.
1: Allora, Alanis Morissette, tra l'altro, è stata proprio protagonista ieri sera sul palco del Daisy Chain Fields, questo festival organizzato e creato da Olivia Rodrigo in California, e con lei è salita sul palco e ha fatto Ironic, pezzo incredibile.
0: Diciamo che hanno fatto una bella fusione generazionale. Ci fermiamo un momento e torniamo tra pochissimo. Voi siete sempre con Pier e Carolina, questa è Capital Circus su Radio Capital.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa era Bob Marley, voi siete su Radio Capital, Capital Circus con voi, e ci state scrivendo al 342-342-2190, che è il numero di Radio Capital che impariamo anche noi oggi per la nostra prima puntata.
1: Dobbiamo confessare qui. Ce lo siamo scritto a caratteri cubitali, il terrore di sbagliarlo.
0: Vogliamo essere un libro aperto, quindi vi diremo tutto quello che ci succede, a partire anche insomma da questa nostra emozione che qualcuno di voi ha notato, ce l'ha scritto, e noi siamo felici anche di questo.
1: Siamo felici tra l'altro proprio di averla provata, perché comunque quello ti abitui a fare le cose, sembra che sia sempre tutto scontato, invece anche dopo tanti anni e tante esperienze fortunatamente bellissime.

0: anche molto emozionanti, ci si riemoziona di nuovo quando si iniziano le cose nuove, soprattutto quelle belle. A proposito di Bob Marley, non so, noi non l'abbiamo visto per esempio perché ci manca, è uscito un biopic, un film che racconta in fiction, però non è un documentario, quindi con attori, un periodo specifico della vita di Bob Marley, 76-78, si chiama proprio One Love Bob Marley. Diteci la vostra se lo avete visto, ma mi preme anche chiedervi se vi piacciono questi biopic, perché noi per esempio abbiamo visto pochi giorni fa quello di George Michael.
1: No, di Michael Jackson.
0: Ho detto George Michael, sì, ma perché Michael comunque potrebbe essere la stessa persona, George Michael Jackson.
1: Diciamo. Una crasi. Sì, Michael, a prescindere dalla...
0: Artista incredibile, sì, tutto stupendo, ma il film alla fine...
1: Non lo so, non ci ha convinto particolarmente, forse perché dai biopic vogliamo che affrontino tutto, cosa abbastanza difficile, lo immaginiamo, però che affrontino tutta la carriera, tutto il loro, insomma la loro storia, oppure...
0: sembrano sempre un po' troppo buoni, no? Un po' troppo dalla parte, ovviamente, diciamo, sì, certo. Soprattutto questo poi aveva dei problemi da risolvere, nel senso che gestire anche l'eredità dei rapporti fra Michael Jackson, il papà, la famiglia, non era semplice metterli in maniera realistica, chissà quanto realistica sia stata messa, anche se insomma il padre non fa una figurona, eh?
1: Beh, questo sì, però quella era una cosa nota, certo. Quella era una cosa nota, però in linea generale siamo, per quanto ci riguarda a me e a Pierre, spesso siamo rimasti un po' delusi.
0: Una serie però ci era piaciuta, quella che credo sempre di Danny Boyle, ne parlavamo prima del Festival della Mostra del Cinema di Venezia, che fece il regista della serie di sui Sex Pistols, che si chiamava, sì, Pistols, quella anche per la durata, perché comunque è difficile condensare degli anni della vita di Michael Jackson in due ore.
1: E non solo, tutto quello che si porta dietro, chiaramente. E ce lo potete dire anche voi al 342-342-2190.
0: Nuova musica, una delle band più in voga in questo momento nel mondo, tour trionfali, dominatori di tutti i festival, pubblicano un brano dietro l'altra, dietro l'altro, e per il momento non sbagliano mai, sono i Fontaines DC, questa è Marianne, voi siete su Radio Capital, Capital Circus.

0: Questi sì, questa era Marianne, il loro nuovo singolo di questa band che davvero sta avendo un successo veramente incredibile, tutto meritatissimo perché a noi piacciono molto, forse.
1: Inarrestabile. Beh, piacciono a tante persone nel mondo. Certo. Tra l'altro io sono andato a vari concerti dei Fountains D.C. e mi aspettavo di trovare un pubblico molto giovane. In realtà...
0: Perché tu sei giovane.
1: No, mi aspettavo di trovare, nella mia testa, chiaramente, certo. Esatto. Ma mi aspettavo di trovare molte, diciamo così, molte persone più giovani di me, invece ne ho trovate anche molte più grandi di me, cosa che mi ha sorpreso, ma non fino in fondo, perché in effetti loro dentro alla propria musica hanno dei riferimenti molto evidenti, sì. No? In questo caso i Depeche Mode, per esempio, emergono in maniera molto importante, e così si rifanno, citano tante influenze degli ultimi 30 anni di musica anglosassone, e questa cosa sta piacendo a tante fasce di età, no?
0: Cosa che si può fare bene o anche male, può succedere, quindi
1: può succedere di copiare
0: oppure di prendere spunto nella maniera sbagliata. Non è il caso dei Fountains,
1: che hanno appena annunciato un grande tour europeo che li porterà anche in Italia di nuovo. Il 26 ottobre suoneranno a Bologna alla Unipol Arena. Suonano in molti a Bologna, tra l'altro, tra i grandi protagonisti della musica internazionale. Quando fanno un unico passaggio, spesso era solo Milano, no?
0: Sì.
1: Adesso sta diventando Bologna. Vuoi anche perché credo che la Unipol Arena sia il palazzetto al chiuso più grande che abbiamo in Italia. Loro arriveranno appunto 26 dicembre, ci sarà una bella corsa per i biglietti che verranno messi in vendita per la vendita generale il 3 settembre, sì, dalle ore 11.
0: E vediamo un po' quello che succede.
1: Quindi noi andiamo in onda alle 12, abbiamo un'ora per cercare di prenderli, dai, ci proviamo.
0: Lo faremo
1: da
0: qua,
1: qui, dalla
0: esatto,
1: radio. Esatto,
0: lo faremo direttamente da Radio Capital. Prima parlavamo di biopic, vi chiedevamo cosa ne pensavate, visto che avevamo visto Michael qualche giorno fa. C'è qualcuno che ci ha consigliato quello, Stefano, sì, la serie su Aretha Franklin di Disney, che secondo lui è molto buona, e adesso con l'occasione, visto che ascolteremo adesso Pino Daniele, il 15 ottobre del 2026 debutterà al cinema I Soppazz, che è il film biografico ufficiale dedicato a Pino Daniele, diretto da Nicola Prosatore, e la pellicola è una sorta di una biografia scritta proprio dal figlio di Pino Daniele, Alessandro.
1: C'è molta attesa, leggo tante cose. Beh, ovviamente anche qui il peso è grande.
0: Il peso è grande su Massimiliano Cagliazzo, che interpreta proprio Pino Daniele, che è, per dare dei riferimenti, è il Carmine di Mare Fuori, se l'avete vista questa serie.
1: Sì, lui sentirà sicuramente il peso, ma a mio parere più che l'attore, tutto sommato l'attore ha una responsabilità importante, però è messo al servizio, no?
0: Sì.
1: È più chi la scrive, chi la dirige, che comunque poi viene criticato alla fine. L'attore fa il proprio lavoro, certo. Non penso che lo farà male, l'avranno. No,
0: penso che
1: l'avranno scelto con una ragione.
0: Appositamente. Ci auguriamo, insomma, che questo non sia il caso. E questa è anche una grande occasione per noi, perché quando parte questa intro, credo che immediatamente il cuore, nel mio caso, si fa proprio piccolo così.
1: Anche perché Carolina Di Domenico nasce a Napoli.
0: Yes, è proprio così. Pino Daniele su Radio.

0: Daniele, I say you stop ca.
1: Non lo so dire.
0: E il napoletano per me è come il francese. Sono due lingue che mi mettono, mi fanno sudare quando devo dire una cosa in napoletano.
2: Perché ti devi lasciare andare.
0: Lo so, è un problema, non ci riesco.
2: Questo è questo. Però dai, non è andata.
0: No, dici, no, okay. Sembrava inglese anche. I say you stop ca.
2: È inglese. È un po' un mix, dai, alla fine è un po' un mix.
0: Viene promosso da una moglie napoletana.
2: Sì,
0: ma poi non è vero, dai. Cioè,
2: no,
0: l'ho detto
2: vero,
0: prima per far così.
2: Sono nata a Napoli, ma ho vissuto solo il primo anno della mia vita a Napoli, quindi non ho proprio questa dimestichezza con il dialetto, anche se comunque alla fine sento che quando devo, evidentemente le radici escono fuori.
0: Vengono fuori. Parlavamo all'inizio di queste due ore che passeremo insieme a voi con Capital Circus, di questo primo settembre che viene visto sempre più spesso come un nuovo capodanno, no? Un modo di ricominciare.
2: September Reset si chiama
0: September
2: proprio così.
0: Reset. E allora, per curiosità, siamo andati a cercare anche come resettano delle persone per cui dei tuoi cari amici direbbero, cioè mi viene da pensare al grande capo e sti cazzi, no?
2: Ecco.
0: Cosa direbbe della notizia che stiamo per darvi rispetto a Bella Hadid?
2: Vabbè, adesso che giri che fai, che poi...
0: No, mi univo anche a dei messaggi che arrivavano da alcuni nostri ascoltatori. Ma comunque, Bella Hadid, parliamo dei reset, September Reset. Cioè il modo in cui si ricomincia l'anno non dall'inizio del calendario, ma diciamo da una sorta di cesura proprio, no, temporanea.
2: Sì, che di solito comunemente arriva con tanti grandi propositi, invece abbiamo scoperto che poi alla fine c'è chi vuole fare molto meno, chi vuole rinunciare a delle cose, chi vuole cambiare e provarne delle altre. Parlavamo di The Rock che vuole fare il cantante country e siamo arrivati fino a Bella Hadid.
0: Chi è Bella Hadid?
2: Bella
0: Hadid
2: è una modella di enorme successo. Sai che mi stai chiedendo una cosa, ma ha fatto anche l'attrice lei, come
0: finita tra l'altro.

0: altro nelle cronache, perché compare in alcuni degli Epstein Files,
1: sì,
0: in cui i, diciamo, Epstein e i suoi cattivi amici,
1: sì,
0: si chiedevano come avesse fatto questa ragazza a diventare una top model senza passare in nessuna maniera dalla loro rete. E meno male per lei,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Esatto.
0: Perché era, oltre che bellissima, molto brava. Tra l'altro si è esposta anche politicamente tante volte in maniera piuttosto forte. Comunque,
1: dicevamo che vuole
0: attenzione.
1: Sì, perché vuole recuperare una passione che aveva molto prima di diventare così famosa, ed è quella, la passione per i cavalli, addirittura gareggiando nei rodei.
0: Sì, che insomma non è proprio quella roba
1: che ti immagini.
0: Sali a cavallo, sono, sì, cavalli imbizzarriti.
1: Sì, esatto. E evidentemente sono passionati. Ti ha fatto questa
0: cosa di ridere, questa idea di pensarla nel centro del Texas a competere con i rodei. Però va bene così, se per lei questo è il reset,
1: va bene anche recuperare delle passioni, certo, che hanno fatto parte della tua vita molto prima.
0: Adesso un grande brano, era il 2009, l'album, un album che, se non lo doveste conoscere, vi consigliamo di andare a recuperare. Si chiamava Lungs, il brano è You Got the Love e lei è Florence and the Machine. Some

0: Florence and the Machine, questa You Got Love qui su Radio Capital, Capital Circus con voi, primo giorno, ma ne seguiranno tanti altri. Saremo insieme da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 qui con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, che siamo noi.
1: No? Proprio noi.
0: Siamo, guarda, proprio noi, ebbene sì, abbiamo ancora diverso tempo da passare insieme e di questo ne siamo felicissimi.
1: Sai che...
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You Follow Me, Genesis. Questa è Radio Capital e noi siamo Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, Capital Circus.
1: Una canzone dei Genesis che, come nota, spaccò un po' il pubblico, no? Perché erano dei Genesis molto più pop, molto più semplici. Dall'altra parte, però, erano i Genesis che, grazie proprio a questa canzone, a questo album, ebbero il loro primo picco in classifica, numero 7.
0: Per 13 settimane. 13 settimane sono tantissime.
1: Beh sì, diciamo che ogni musicista si augura prima, certo, o dopo di avere 13. No, ti potrei dire anche dischi che ci sono stati tanto di più o dischi che ci sono stati invece molto meno. Nel loro caso poi il successo non è mai mancato per i Genesis, però erano una band complicata, no? Che piaceva ad una nicchia molto ampia di pubblico, che poi qua, in occasione tra l'altro dell'uscita anche del loro chitarrista, questo era il primo album dall'uscita di Steve Hackett, pubblicarono un brano così aperto che le radio iniziarono a trasmettere e che li portò all'attenzione di tutto il mondo. Io penso che siano stati felici.
0: Beh, direi,
1: i Genesis,
0: direi,
1: magari qualche fan si è arrabbiato.
0: Succede, perché chiaramente quando si cambia un po', no? Può succedere appunto di trovare qualcuno che non è d'accordo. I fan della prima ora non lo sono stati, ma poi alla fine i risultati ci sono stati lo stesso per i Genesis.
1: E poi pure quello è un grande classico dell'arte più che della musica, no? Succede nel cinema, succede nella letteratura. I primi libri, i primi dischi, i primi film spesso sono i migliori, no? Agli occhi e nei cuori dei
0: così
1: fan.
0: Così come il secondo album è sempre
1: più
0: difficile.
1: Difficile, certo. Se superi quello, il terzo ti mette alla prova.
0: E poi
1: c'è chi dice che le grandi band, i grandi artisti dovrebbero ritirarsi al massimo dopo 5 album.
0: Cos'è un'autocitazione?
1: No, non è un'autocitazione. No, una cosa che invece in realtà è vera. Cioè, non ritirarsi proprio dalle scene, ritirarsi, questo l'hanno detto dei grandi artisti, no?
0: Sì.
1: Che a un certo punto effettivamente la grande creatività
0: finisce,
1: no? Ci sono degli anni in cui, esatto, tranne ovviamente qualche caso sporadico dove, guarda, i Cure, a distanza di 13 anni dal disco precedente, fanno uno dei loro album migliori. Però in generale, no? Ma quanti
0: sono
1: dischi dobbiamo
0: isolati
1: fare? Fene 3, 4, poi continui a suonare le tue hit se le hai.
0: Beh, non credo che sia proprio quello che hanno seguito tanti, in effetti, no? Perché c'è chi magari perdi anche un po' l'oggettività di capire che quello che tu senti come un'urgenza, quindi la scrittura di quel brano, magari è un'urgenza solo tua, che te
1: solo
0: la puoi
1: tua,
0: tenere
1: per
0: te.
1: È quello il problema, capito? E che tante volte poi gli artisti, anche quelli importantissimi, ripeto, in tutte le arti, continuano ovviamente a pubblicare le loro cose, hanno la loro attenzione, ma il paragone con dei grandi capolavori rimarrà sempre, no?
0: Quello sì, se ne è iscritti, sì. Se ne
1: cioè,
0: è iscritti,
1: Kill rimane. Bill rimarrà sempre nella storia di Quentin Tarantino. Poi, infatti, per me sono tutti belli. Tra l'altro, ho preso uno dei casi in cui la maggior parte dei film sono bellissimi.
0: Infatti, però,
1: sbagliato.
0: Succede. Senti, visto che il prossimo brano ha il titolo in francese, io vorrei lasciare.
1: Mi vuoi lasciare l'incombenza?
0: Beh, dopo che hai fatto il napoletano, fai il francese, che sono le due cose che un po'.
1: Però questa è una frase che si impara già dall'asilo, dalle elementari, cioè sono quelle cose che anche chi non parla il francese comunque la sa pronunciare, no?
0: Sì, sì,
1: sto tergiversando.
0: No, vai.
1: È arrivato il momento di Giorgio Poi, che però è un artista italiano, e il brano si chiama proprio Le Jeux sont faits.
0: Bravo.

0: Le Chansons Fée qui su Radio Capital. Giorgio Poi, che ha avuto un'estate, stava in un'estate, beh, finita ormai praticamente, abbastanza impegnata. Le Chansons Fée è anche il titolo del suo tour che sta portando in giro. Il 28 agosto, quindi qualche giorno fa, ha suonato a questo Beat Festival di Empoli insieme a Tutti i Fenomeni, che è un altro della nuova,
1: sì,
0: scena,
1: nuova generazione.
0: Della nuova generazione. Ieri sera era ad Avellino e questo tour sta portando in giro il suo ultimo album, che si chiama Schegge, e lo porta sul palco anche con un quartetto d'archi, che magari non ti aspetti da questo genere di musica, e invece siamo, insomma, felici sempre quando si trovano delle soluzioni diverse per far ascoltare i propri brani.
1: Se scrivi un brano con un titolo, certo, in francese,
0: beh,
1: puoi portare anche il quartetto d'archi.
0: Stanno, per forza. Sarà il 4 settembre a Galsignano Terme, il 6 settembre a Ronchi dei Legionari. Bello scoprire anche tutti questi posti. E poi tornerà all'estero, perché è stato anche, ha fatto anche un tour, sì, europeo, e sarà in Spagna il 17 settembre.
1: Voglio leggere un paio di messaggi ricollegandosi al tema che stavamo esplorando così velocemente, no? Della creatività, no? Di sapere quanto un artista può dare il massimo per quanti anni. Sabrina ci chiede: ma a proposito di casi sporadici che mantengono la creatività, cosa ne pensate di Damon Albarn? Ottimo esempio.
0: Sì, perché credo che lui sia un esempio anche di chi invece poi ha cambiato tanto, no? Si è rinnovato, ha sperimentato tanto dopo un successo mega galattico.
1: Un grande artista che però, secondo me, se avesse continuato a fare altri 7 album dei Blur, forse non avrebbe mantenuto la stessa creatività, invece cambiando così tanto anche genere. Ma poi lui lo dice, non potrebbe fare altrimenti, infatti si annoia con i Blur, fa un tour e dopo un po' dice vabbè,
0: vuole,
1: ho capito,
0: fare altro.
1: Vuole fare altro. E poi voglio salutare Michele, che dice: ragazzi, Luca De Gennaro qualche mese fa vi elogiava in trasmissione, aveva ragione, buona la prima, meno male, perché noi vogliamo essere promossi da Luca De Gennaro, che tra l'altro arriva tra poco, subito dopo di
0: certo,
1: noi.
0: Certo, subito dopo di noi arriva.
1: Grande maestro Luca De Gennaro,
0: beh,
1: ci mancherebbe.
0: Per noi e anche per me pezzo di vita nella mia parte di vita ad MTV. A proposito di pezzi di vita, il brano che stiamo per passare, soprattutto la band, i Cake,
1: sì,
0: che è una band... Io ci sono particolarmente legata perché mi ricorda il periodo dell'università, proprio è il periodo in cui ho acquistato quel disco, quel CD, anzi.
1: E già sono due,
0: Cosa?
1: Oggi nella trasmissione, dico, hai raccontato di aver acquistato la musicassetta
0: di Alanis Morissette e il CD dei Cake.
1: Questo perché passavano gli anni. Le musicassette andavano un po' fuori moda, non arrivava, sì, il CD, e poi arriveremo anche al momento dei vinili, però.
0: Poi ne parleremo questa settimana, anche
1: parleremo
0: di questi grandi ritorni, anche dei ritorni del CD.
1: Tra l'altro, canzone bellissima già nell'originale, perché è ovviamente una grande cover, sì, di Gloria Gaynor, I Will Survive, interpretata nella loro maniera sghemba, come forse direbbe anche il maestro Luca De Gennaro, che però l'ha imposta come uno dei singoli di maggior successo di quell'anno, I Will Survive, i Cake.

0: 96 quando usciva questa versione dei Cake di I Will Survive di Gloria Gaynor, Cake che sono attualmente in tour, quindi a voglia se sono sopravvissuti, come si suol dire, perché appunto dagli anni 90 alla fine, prendendosi i loro tempi, sono andati avanti. Hanno anche un nuovo album previsto per il 2027 e sarebbe in realtà successivo a quello del 2011, quindi...
1: Si sono presi i loro tempi
0: con calma,
1: coltivare la creatività.
0: Perché no? Stanno anche provando nei nuovi brani in queste date dal vivo, tra cui questo nuovo pezzo che si chiama Billionaire in Space.
1: Ma sai che mi hai messo curiosità? Dopo, mentre torniamo a casa, andiamo a cercare le cose che hanno fatto ultimamente Cake, magari. No, poi domani ve lo diciamo. Sì. Comunque, adesso torniamo, perché mi sembra giusto, abbiamo pochi minuti, ma vorrei dedicarne almeno uno. Appunto, all'inizio dicevamo due delle tue passioni in ambito sportivo e musicale. Una è Jude Bellingham.
0: Certo, sprechiamo questi minuti per raccontare le mie passioni.
1: Però penso che siano in comune con molti ascoltatori e ascoltatrici.
0: Cosa? Vai.
1: La passione per Jude Bellingham.
0: Ah, sì, certo.
1: E la passione per Lenny Kravitz.
0: Certo.
1: Che
0: sì.
1: È il prossimo artista, sì, che ascolteremo.
0: Sì.
1: Che si allena sempre con i pantaloni di pelle.
0: Certo, e guida scalzo.
1: Fisico invidiabile.
0: Beh, direi.
1: Invidiabile a dir poco.
0: Considerato anche l'età.
1: Considerato l'età, mangia benissimo,
0: sì,
1: vegetariano, sta, sì, molto attento, si coltiva le cose da solo nella sua isola delle Barbados. Vabbè, insomma, ha dei comfort,
0: sì,
1: Lenny, però
0: certo,
1: giusto, se le meritati.
0: Certo.
1: E dice una cosa che è molto pratica. Lui ha detto: io capisco da solo se sto facendo bene o male, perché se i pantaloni di pelle mi entrano va bene, se non mi entrano vuol dire che sto sbagliando qualcosa. Cioè, pantaloni skinny, no?
0: Ah,
1: lui
0: okay,
1: è sempre molto...
0: Quindi vale quella, vale quello è il test, è il suo test.
1: Il suo dietologo,
0: okay,
1: nutrizionista di Lenny Kravitz.
0: È un pantalone di pelle.
1: Il pantalone,
0: certo,
1: di pelle.
0: Però se ti alleni con quelli, poi magari il muscolo anche si gonfia quando fai allenamento.
1: L'addominale, il core.
0: No, ho capito, anche il quadricipite.
1: Ma lo so, infatti, secondo me è veramente...
0: Come si fa allenarsi? Vabbè, dai, andiamo oltre.
1: È una

0: Levitz, questo era Low su Radio Capital. Capital Circus sta quasi per terminare questa nostra prima puntata di questa nostra prima stagione, di questo nostro primo giorno di scuola. Ma torneremo domani dalle 12 alle 14.
1: Allora, Lenny Kravitz, passato tra l'altro da Firenze. In
0: sì.
1: maniera, noi eravamo lì per i Cure a saperlo, cioè no, lo sapevamo, ma non avevamo programmato di fermarci anche per Lenny. Però è un po' un rimpianto, non l'ho mai visto dal vivo.
0: In effetti no, non l'abbiamo mai visto.
1: Mauro c'era e ha detto che è stato bellissimo il concerto.
0: È stato molto bello, bello, ci fa anche un sacco piacere quando ci raccontate dei vostri concerti, perché è una bellissima condivisione.
1: Dunque, manca un brano alla fine di questa prima puntata di Capital Circus. Torniamo in Francia, perché neanche a farlo apposta, oggi la Francia è stata molto presente nei nostri discorsi.
0: Sì, perché?
1: No, vabbè, perché mi hai preso in giro, perché ti ho detto
0: okay.
1: che il francese mi fa sudare.
0: No, stavo pensando a delle notizie che...
1: No, niente. Zero, solo una cosa totalmente personale.
0: Loro sono francesi, ma però cantano in inglese, quindi ti dice bene, in effetti.
1: Cantano in inglese e sembra che gli inglesi li amino particolarmente, il mercato anglosassone, parliamo dei Phoenix, band notissima francese, proprio per quello strano accento che un inglese riesce a sentire. Parlano molto bene nei dischi, non si sente a prima vista, però un madrelingua lo riconosce.
0: Esatto, il madrelingua sicuramente ha questa percezione che noi non abbiamo, tant'è che io confesso di aver scoperto tempo dopo che i Phoenix erano i Phoenix ed erano francesi. L'ho
1: scoperto, che il cantante fosse anche il marito di Sofia Coppola.
0: Sì.
1: Grande regista, autrice di tanti film che sono oltre che belli dal punto di vista delle immagini, anche dal punto di vista delle colonne sonore.
0: E allora li ascoltiamo su Radio Capital, i Phoenix con If I Ever Feel Better.

0: Feather Phoenix su Radio Capital, e questa è gli ultimi minuti che secondi che passiamo insieme qui a Capital Circus, Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.
1: Torniamo domani sempre dalle 12 alle 14, ma adesso dopo di noi la grande musica di Radio Capital continua proprio con Luca De Gennaro e Capital Records per le prime due ore, perché poi dalle 16 alle 18 ci sarà anche Marco Biondi.
0: Abbiamo studiato il palinsesto
1: a memoria, lo conosco.
0: Abbiamo studiato il palinsesto. Ringraziamo anche Lele ed Elisa che sono con noi, sono parte della nostra squadra. È stata una bellissima prima puntata per noi, con grande emozione, lo ripetiamo. Speriamo di ritrovarvi tutti voi che ci avete scritto al 342-342-2190 qui domani alle ore 12 con Capital Circus.
1: Ciao ciao!
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il

0: Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È stato arrestato un 43enne svizzero accusato di essere l'autore della sparatoria al rave, durante la quale è morta una ragazza italiana. Altre 5 persone, tutte tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Il governo conferma il blocco di Schengen con Madrid per altri 15 giorni. Anche la Spagna ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Oggi scadeva la misura presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta. Proprio a Ceuta in mattinata scontri tra migranti con la polizia, che spara in aria per disperdere la ressa durante gli ingressi in una struttura di accoglienza. Iran si riaccende la guerra a Raid, statunitensi a Hormuz, Teheran attacca le basi americane e il prezzo del petrolio schizza in alto. Andrea Lucatello.
2: Dopo una parentesi durata un mese, ecco che riparte la guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano 2 rampe di lancio iraniane sull'isola di Larak, l'Iran risponde lanciando attacchi di rappresaglia contro basi aeree in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Ore dopo, la televisione di Stato iraniana riferisce che una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine navali mentre tentava di attraversare lo stretto dal lato meridionale, lo stretto che pochi giorni fa Trump aveva proclamato completamente sminato. Il Brent intanto sfiora i $91 al barile, con un aumento del 5,39%.
1: Il carrello della spesa più caro del 30% in 5 anni in Italia, quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore, secondo la quale per i pomodori si spende il 45% in più, per le patate più 44%, melanzane più 41%. Tra il 2021 e il 2026 il carrello è passato da 100 a €129. Un calvario in campo. Djokovic, dopo l'eliminazione al primo turno degli US Open, dice: è stato terribile, è un problema serio, è qualcosa che mi porto dietro in ogni partita di quest'anno. Vomito, nausea, poi tutto il mio corpo inizia a cedere. Sto cercando di capire, vedremo, aggiunge il campione serbo, e oggi, dopo 4 mesi di assenza, torna in campo contro il russo Safiullin. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica, che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio, situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital, solo bella musica.

Attenzione alla musica. Dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza sanitaria, perché può essere pericolosa. Può farti sentire così vivo, così connesso alle persone intorno a te e a ciò che sei veramente dentro. E può farti pensare che il mondo dovrebbe e potrebbe essere un posto molto migliore. E, solo occasionalmente, la musica può renderti davvero, davvero felice.

0: Gennaro.
1: Right on, baby, buongiorno. Questa frase con cui abbiamo voluto cominciare la stagione, anche la prima puntata di questa nuova serie di Capital Records, è una frase che disse Peter Gabriel nel 2014, quando venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, e andando, ritirando il suo premio dopo aver ringraziato un sacco di gente, disse questa cosa sulla musica, che occasionalmente può renderti davvero felice, ed è quello che cerchiamo di fare noi. Oggi è lunedì 31 agosto, in questo momento sono le 14:08, io sono Luca De Gennaro, sono al microfono, c'è Alex Paletta in regia, c'è Jennifer Engelman in redazione. Allora, non, come abbiamo già detto, scritto, insomma, voglio dire, se ne sono dette e discusse tante, si è detto tanto di questo fatto. Quest'anno Mixon non sarà più con me, ma lo sentiremo alle 3, perché tra un'oretta ci sarà già un suo intervento, sarà sparso in mezzo al palinsesto, ebbene, perché insomma comunque Mixo è da più di 50 anni e continua a essere uno dei miei migliori amici, persona a cui sono molto affezionato, con cui abbiamo fatto un pezzo di strada molto importante negli ultimi 4 anni. Poi la radio è una cosa che gira, naturalmente. Oggi, anzi, voglio salutare Carolina e Pierre, che sono dei nuovi innesti dentro Radio Capital. C'è chi viene spostato, c'è chi torna dove era prima, insomma, per cui ripeto, la radio è una ruota che gira, noi ci siamo dentro, possiamo essere un giorno in un posto, un giorno in un altro, un giorno fare un'ora, 2 ore, mezz'ora, 5 minuti, insomma, voglio dire, essere parte di una gioiosa giostra che ha come unico scopo quello di trasmettervi della bella musica, trasmettervi quello che si dice, che diciamo qui a Radio Capital, solo buona musica. Per cui state con noi, anzi ringrazio già un nostro ascoltatore molto affezionato, che si chiama Giovanni, che ha detto: mi dispiace che non ci sia più Mixo, ma non ti lascio solo. È bello questo fatto, no? Che l'ascoltatore dica: Luca, adesso che sei da solo non ti lasciamo solo, siamo con te. Per cui grazie mille già dall'inizio, ascoltateci, 342 342 2190. Oggi avremo un sacco di belle novità da raccontarvi, un nuovo torneo, e cominciamo con una novità che viene da un'altra delle nostre grandi abitudini, quella di esplorare i nuovi talenti della musica italiana. Lei è una cantautrice bravissima, siciliana, che è stata anche a Capital Jam ospite. Da novembre comincia un suo tour, ci sarà un nuovo album, e questa è la nuova canzone. No, non è una nuova canzone, è una canzone di 2 anni fa, che però riascoltiamo molto volentieri. Anna Castiglia con Miro, fino alle 16 insieme con Capital Records.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: tavola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Beh, che brava che Anna Castiglia, che ritroveremo tra qualche giorno. Intanto questo era da un album che si chiama La paura in tasca di 2 anni fa, ma il 25 settembre esce un nuovo album, per cui insomma l'aspettiamo. Mentre sarà con noi tra pochi giorni, la domenica prossima, domenica 6, ma poi vi daremo più notizie, in una serata dedicata a Domenico Modugno, a un festival che c'è a Polignano, patria di Domenico Modugno, tutti gli anni, e saremo insieme in una serata in cui oltre ad Anna Castiglia ci saranno anche Daniele Silvestri, Marco Castello e Frankie High Energy MC, ma appunto vi daremo dettagli più avanti nel corso di questa settimana. Anna poi sarà in tournée dal 5 novembre, comincerà l'Hiroshima Mon Amour di Torino per concludere poi alla fine dell'anno a Catania, che credo anche che sia, se ricordo bene, la sua città natale. Allora, grazie di tutti i messaggi che stanno arrivando, 342-342-2190. A proposito di tutti quelli, e poi chiudiamo il discorso perché insomma bisogna andare avanti, di tutti coloro i quali parlano di orari, di cose, insomma questi sono tecnicismi, cioè gli orari in cui vanno in onda le persone, come dire, non è una cosa che l'importante è ascoltare la radio e sentire la buona musica, e noi vi teniamo compagnia a qualsiasi ora. Non sottovalutate l'importanza del weekend, non sottovalutate l'importanza della sera, perché è sempre stata la zona franca della bella musica, e non sottovalutate, ma ormai è finita, l'importanza dell'estate, perché è un'altra stagione importantissima per la radio. Ok, allora noi non perdiamo le buone abitudini, tra cui le abitudini, ci sarà anche Power to the People alla fine dell'ora, per cui preparatevi, preparate i vostri suggerimenti per la puntata di venerdì, quindi le buone abitudini rimangono.

così come rimangono le buone abitudini dei tornei, ok? Gli splendidi ritorneranno come tutti gli anni in gennaio, splendidi quarantenni, trentenni, cinquantenni, quest'anno sarà la volta naturalmente dei dischi del 77, 87, 67, eccetera, ma intanto noi cominciamo in questo momento un nuovo torneo che spero vi coinvolga e vi suggerisca di dire la vostra, e cioè si chiama The Best Live Albums Ever, cioè i migliori album dal vivo che siano mai usciti nella storia della musica. C'era un periodo, quelli che hanno un pochino più di anni se lo ricorderanno, in cui l'album dal vivo, per la precisione il doppio album dal vivo, questo era un po' l'obiettivo, era il momento più importante della carriera di un artista. Cioè l'artista faceva le band, facevano i loro dischi, primo, secondo, terzo, poi a un certo punto quando si arrivava al doppio album live voleva dire che era arrivato. Infatti i concerti portati su disco sono rimasti assolutamente nella storia. Noi abbiamo preso 16 di questi grandissimi album dal vivo della storia e li abbiamo messi in contrapposizione, come sempre, in torneo di tipo tennistico, quindi due per due, cioè due alla volta, uno viene votato da voi e passa al turno, poi diventano i quarti di finale, semifinale, eccetera. E quindi per tutti i giorni delle prossime settimane, da adesso in poi, a quest'ora ascolterete due grandi canzoni dal vivo, da due grandissimi album. Attenzione, gli album che vengono messi oggi in contrapposizione, quindi che dovete votare al 342-342-2190, sono Made in Japan dei Deep Purple, album del 1972, in realtà uscito negli ultimi giorni del 72, quindi di fatto discograficamente del 73, contro Get Your Yayas Out, album storico dal vivo dei Rolling Stones. Pronti? 342-342-2190, un estratto per ognuno dei due album live. Viva la musica dal vivo, viva la rock and roll, viva Radio Capital.

0: queste
1: le versioni degli album live da cui sono estratte Made in Japan dei Deep Purple, prima da cui abbiamo ascoltato chiaramente la super classica Smoke on the Water, e poi questa Jumping Jack Flash che apriva, se non vado errato, l'album Get Your Yayas Out del 1970 dei Rolling Stones, che sono i due album live che oggi rappresentano il primo scontro diretto del nuovo torneo che qui a Capitol Records da oggi parte, e tutti i giorni tranne il venerdì naturalmente, tra il lunedì e il giovedì terrà banco all'inizio dell'ora The Best Live Albums Ever, cioè i migliori album dal vivo mai usciti, direi, proprio della grande epopea dell'importante album live. In questo caso quelli votabili sono Made in Japan dei Deep Purple oppure Get Your Eyes Out dei Rolling Stones, e noi abbiamo degli ascoltatori talmente fantastici, talmente i saputelli proprio che adoriamo, grazie mille. Marino per esempio dice, quando, in risposta a quello che dicevo prima, che Made in Japan, a quanto mi ricordavo io, era uscito verso Natale, era il disco natalizio, quindi dicembre del 72, e lui invece puntualizza dicendo Made in Japan è uscito alla fine di ottobre 72, io l'ho acquistato a Firenze durante le festività dei Santi e dei Morti, e se lui si ricorda così sarà così senz'altro. E invece è bellissimo il messaggio di Patrick che dice, a proposito sempre di questa versione live di Smoke on the Water: ciao Luca, bentornato, hai mai fatto caso all'errore di Blackmore al minuto 3,21? No, veramente scuro, non ci ho fatto caso, però evidentemente al 3,21 c'è un errore di Richie Blackmore, il quale Richie Blackmore, malgrado non stia da tantissimi anni ormai con i Deep Purple, avete letto quest'estate probabilmente tra le varie notizie che non siamo riusciti a dare perché non eravamo in onda in agosto, c'è stata questa notizia un po' inaspettata di questo concerto dei Deep Purple, mi pare nella zona Upstate New York, cioè in una città della galassia a nord di New York, in cui Richie Blackmore ha fatto un paio di canzoni con loro, è ritornato sul loro palco dopo tantissimi anni, anzi pensavamo che non andassero d'accordo, insomma che ci fosse ruggine tra Gillan e Blackmore, invece pare che Blackmore abbia proprio mandato un messaggio ai suoi ex compagni dicendo: ragazzi, ma io abito a pochi isolati di distanza, che ne dite se facciamo dei pezzi insieme? È una bella cosa, direi questa. Continuate a votare al 342-342-2190 per The Best Live Albums Ever, Made in Japan dei Deep Purple oppure Get Your Eyes Out dei Rolling Stones. Questa è Radio Capital, questa è Capital Records e questa è una deliziosa versione di Thinking of You.

0: ventina d'anni fa circa, Paul Weller si trovava ad Amsterdam e prese in affitto un piccolo studio di registrazione che si chiamava Studio 150, dove si rinchiuse per qualche giorno per registrare un album, così diciamo, perché gli andava di fare delle canzoni di altri, quindi venne fuori un album di cover, interamente di cover, che si chiamava proprio come lo studio, Studio 150, in cui c'era dentro anche questa versione, questa sua versione molto elegante di un classico soul delle Sister Sledge che si chiamava Thinking of You.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente.

0: anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

bello il messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Giovanni, che dice: ho scoperto che sulla base di Lugano addio di Ivan Graziani si può cantare Don't Look Back in Anger. È pure possibile, non ci avevo mai pensato, però se si potrebbe fare, qualcuno potrebbe pensare a realizzare un mashup, sai, queste cose che girano. Paletta secondo me è capace di prendere Don't Look Back in Anger e Lugano addio e metterli insieme e fare un mashup. Allora, questo è Capital Records, Radio Capital, 14:40. Continuate a votare per lo scontro tra titani, per il primo degli incontri, lo scontro, insomma, delle gare tra i grandi album dal vivo, The Best Live Albums Ever. Oggi in lizza ci sono Made in Japan dei Deep Purple e Get Your Eyes Out dei Rolling Stones. Ovviamente stanno arrivando da parte vostra anche suggerimenti su album dal vivo che vorreste che fossero nel torneo. Per il momento noi abbiamo fatto un tabellone da 16, che ovviamente non li può contenere tutti. Per esempio, prima un ascoltatore diceva Shadows and Lights di Joni Mitchell, porca miseria, certamente. Vediamo come va, vediamo la risposta in termini di voti di questo nuovo torneo, di questa nuova gara sugli album live. Poi facciamo, magari ne facciamo un'altra, insomma, un altro giro. Però intanto 342 342 21 90. Un'altra novità da una giovane cantautrice londinese che ha una band che si chiama Bea and Her Business. Questa si chiama We Are Not the Same su Capital Records.

Not the Same, Bea and Her Business, novità su Radio Capital. Non so se questa primavera o anche inizio estate vi è capitato di vedere il meraviglioso concerto di David Byrne. David Byrne è sempre un grande innovatore per quanto riguarda la multimedialità e la spettacolarizzazione delle sue performance dal vivo. Il concerto che insomma, i concerti che sono stati

Io ho visto quello degli Arcimboldi di Milano, ma poi ha suonato anche al Locus Festival a Bari e in altre date, erano veramente straordinari, così come il tour precedente di qualche anno fa che si chiamava American Utopia. Una delle cose che fa di David Byrne un maestro della multimedialità, come dicevo, è che di solito guarda anche all'aspetto cinematografico dei suoi concerti, tant'è che Jonathan Demme tanti anni fa riprese e fece un film del loro concerto di Stop Making Sense, tra l'altro l'abbiamo ripreso.

come regista, invece sta per uscire alla fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo, il film di quest'ultimo tour, Who is the Sky? Il regista Brady Colbert, già autore di The Brutalist, è in fase di post-produzione di questo nuovo film concerto di David Byrne. E una delle canzoni che non manca mai anche nei concerti solisti, nelle tournée soliste di David Byrne, è questa, che forse è il classico dei classici dei Talking Heads, da Remaining Light, 1980, Once in a Lifetime. Super.

Radio Capital. Solo bella musica.

all'album Remaining Light dei Talking Heads, Once in a Lifetime, e poi invece I Feel You dei Depeche Mode, The Songs of Faith and Devotion del 1993. Ultimi minuti per votare per i due grandi album live in Lizza oggi, e intanto questa è di Hozier su Radio Capital.

sempre uno in gamba. Hozier, l'album era, si chiamava come lui, Hozier 2014, Someone New. Allora, sono le 14:56, è il momento di dichiarare chi ha vinto il primo scontro tra i due album live. Hanno stravintissimo i Deep Purple con Made in Japan, indubbiamente uno degli album live più amati della storia, non avevo dubbi, anche se contro i Rolling Stones è sempre una bella gara. Ma i Deep Purple passano il turno e arrivano ai quarti di finale, ma è il momento di Power to the People. Allora, che cos'è Power to the People? È un'abitudine che io e Mixo abbiamo preso ormai 4 anni fa, di lasciare a voi alcuni minuti di libertà per suggerirci delle canzoni che poi vanno a formare la scaletta delle puntate del venerdì. Il venerdì sempre puntate con le canzoni decise, in qualche modo suggerite dagli ascoltatori, ma vi mettiamo un paletto, cioè un argomento. E l'argomento, visto che oggi, come dire, è la mia prima puntata da solista, adesso sentiremo Mixo tra qualche minuto su Radio Capital, ma diciamo ci siamo separati, l'argomento si chiama Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e cioè diteci canzoni di artisti che sono usciti dal gruppo, cioè cantanti o insomma elementi di formazioni che erano un duo, una band, eccetera, dove militavano i vari artisti, che però hanno poi avuto una brillante carriera solista. Che ne so, Peter Gabriel è uno è uscito dal gruppo, così come insomma tanti altri, Paul Simon, insomma, ok? Quindi Jack Frusciante è uscito dal gruppo, tutte canzoni di artisti della loro carriera solista dopo aver avuto un pezzo di carriera in una band, ok? A partire da adesso, per i prossimi minuti, al 342

0: 342-342-2190, ma tra poco ascoltiamo la voce di Mixo. A dopo.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione One Podcast.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Non ho mai avuto una sigla così. Oh, c'è sempre la prima volta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ecco, il disco mix è una nuova. Non format, diciamo, che non mi vede più in onda al pomeriggio con Luca. Sorry amici, un po' mi dispiace, devo dire la verità, però insomma, due pillole quotidiane che raccontano canzoni belle, particolari, importanti, vuoi per il sound, vuoi per il contesto sociale in cui erano inserite, insomma, comunque sempre canzoni degne di nota. E le cose che ci emozionano, insomma, no? Perché le canzoni fanno parte della nostra vita, segnano tutti i momenti anche della nostra storia comune, no? Per esempio, quando ci siamo conosciuti, ascoltavamo quel pezzo lì, che ne so, quando sono cadute le Torri Gemelle, per dire un esempio, è in classifica c'era quella canzone. Faremo così, due pillole quotidiane. La prima canzone di cui vi voglio parlare oggi è una canzone che io ritengo bellissima. Secondo me è una delle più belle, forse la più bella al mondo. Una canzone di Sam Cooke che si intitola A Change Is Gonna Come, e quindi un cambiamento deve arrivare ed è arrivato, eccoci qua. Sam Cooke che fece uscire questo pezzo subito dopo la sua scomparsa, e pensate che era la facciata B della serie. Una canzone così bella, la facciata B, non ci sta. Vabbè, ci sono mille versioni bellissime, una ve la segnalo, di Terence Trent D'Arby al secolo ormai, San Under My Trail, ma anche Aretha Franklin, quando si cimentava con questo classico di Sam Cooke, veramente sdraiava chiunque. Barack Obama l'ha usata durante la campagna elettorale, perché un cambiamento doveva arrivare, e effettivamente era arrivato, il primo presidente afroamericano. Parte subito con la voce incredibile, ascoltiamo la versione originale, chiaramente quella di Sam Cooke, parte con la sua voce incredibile, A Change Is Gonna Come.

0: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

l'album era Discovery 1979, naturalmente la Electric Light Orchestra di casa a Radio Capital. Sono le 15:10, stop ai messaggi WhatsApp per i suggerimenti di Power to the People. Ne sono arrivati tanti e anche molto belli, quindi grazie mille a tutti coloro i quali hanno capito il messaggio. Il messaggio era: suggeritici canzoni di artisti che sono usciti da gruppi, cioè che hanno in qualche modo avuto una loro carriera solista dopo essere stati insieme a qualcun altro. Insomma, verrà fuori una scaletta molto bella venerdì, naturalmente sempre dalle 14 alle 16. Questa è Capitol Records. Abbiamo una cosa più nuova, direi che questo album dei Tame Impala non ha avuto inizialmente, diciamo, il riscontro che ci si aspettava, anche per una loro tendenza, loro sua, perché alla fine è Kevin Parker, è un solista Tame Impala, il progetto Tame Impala, una tendenza, come sentite qua, alla cassa dritta, quindi alle cose un po' più ballabili. Però questa canzone è diventata un classico di quest'anno, si chiama Dracula Tame Impala.

L'album era Dead Beat, uscito quest'anno 2025, e stavo guardando perché insomma ci si aspetterebbe che i Tame Impala a un certo punto arrivassero anche in Italia, però qui vedo date tra maggio e giugno, esatto, in Europa ovviamente, perché poi loro sono australiani, fanno girano tutto il mondo, ma vedo Manchester, Londra inizio di giugno. Quindi se loro sono a Londra all'inizio di giugno, non direi che fanno in tempo a fare neanche il Primavera Sound, perché il Primavera Sound è in quei giorni lì. Londra 1-3 giugno, Rotterdam 7-9 giugno, quindi escluderei Primavera Sound per i Tame Impala. Parigi 12-13 giugno, Colonia 17 giugno, quindi tutto sommato direi che escluderei anche la prima estate, oppure anche il Medimex, cioè quella, a meno che non sia nel secondo weekend della prima estate, tutto può essere. I Tame Impala sarebbero la classica band perfetta per fare gli headliner di un festival alternativo importante come la prima estate o come, se vogliamo, il Medimex. Vedremo, terremo presente e terremo d'occhio le loro date, perché insomma ci interessa, poi dal vivo sempre una bella esperienza. Torniamo agli anni 80, questa è Radio Capital e questi sono gli Psychedelic First Heaven, solo bella musica.

incredibile che questo disco abbia compiuto 35 anni, è pazzesco, 35 anni fa usciva Tender Pearl Jam, il loro primo album, tra l'altro quasi esattamente 35 anni fa, perché uscì il 27 di agosto del 1991, quindi proprio diciamo che quel mese e mezzo in cui uscirono i dischi più importanti di tutta l'anno successo, degli anni successivi, perché veramente credo appunto 40 giorni o roba del genere.

genere uscirono Nevermind, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, tutti insieme, e compreso Ten Day Pearl Jam, che conteneva questa classica Even Flow. E a proposito dell'anniversario, del 35esimo anniversario di questo album, il prossimo 29 di novembre viene pubblicato in vinile un album che si chiama Ten Live, e cioè la riedizione completamente dal vivo di tutto l'album Ten, che venne eseguita al West Fargo Center di Philadelphia il 29 aprile del 2016, quindi 10 anni fa, quindi quando l'album compiva 25 anni in occasione del suo giubileo, diciamo. E aveva un valore in più il fatto che fosse, che l'album si chiamasse Ten, perché quello lì era il 10° concerto di una lunga serie di concerti che i Pearl Jam tennero in quel posto a Filadelfia. Il concerto numero 10 rifecero tutto l'album, si chiamava Ten. Vabbè, questo per amore in qualche modo di statistica. Questo è Capital Records su Radio Capital, e questo è Vinicio, che ha girato molto quest'estate anche qui al Locus Festival. Questo è Si è spento il sole.

0: sempre un piacere ascoltare a Vinicio Capossela. Questa era Si è spento il sole, questa è Radio Capital.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Incredibile che questo brano tra l'anno prossimo, cioè nel 2027, compirà 60 anni, perché è una canzone che uscì nel 1967 di Stevie Wonder, del giovane Stevie Wonder, che all'epoca si faceva giustamente chiamare Little Stevie Wonder. Il brano è I Was Made to Love Her, questo era il titolo del brano, e Stevie Wonder che ha solo 76 anni in realtà, se uno pensa alla lunghezza della sua carriera, al fatto che 60 anni fa, quindi a 16 anni, pubblicasse, cantasse, suonasse e componesse canzoni del genere, è incredibile la carriera che ha avuto. E dopo l'ultimo, dopo 22 anni dal suo ultimo album, che si chiamava Time to Love, pubblicato nel 2005, ha annunciato da un palcoscenico di Los Angeles pochi giorni fa la pubblicazione di un nuovo album. Il nuovo album si chiamerà Through the Eyes of Wonder, attraverso gli occhi della meraviglia, però ovviamente c'è un doppio senso sul suo cognome, che è Stevie Wonder, per cui comunque Through the Eyes of Wonder, album nuovo che uscirà l'anno prossimo, in cui saranno compresi anche ben 4 brani ai quali lui ha detto lavorava all'epoca dell'album Songs in the Key of Life, che è il suo capolavoro doppio, che a sua volta ha compiuto 50 anni. Quindi c'è tutto una serie di corsi e ricorsi storici che fanno di Stevie uno dei grandi della musica. A proposito del mondo della musica afroamericana, ricordiamo che questa sera alle 20 riparte anche la trasmissione del mio amico Massimo Oldani, che ho visto quest'estate in Puglia, quindi The Vibe ritorna, così come ritorna Alessio Bertallò, insomma, voglio dire, un po' di gente torna qui sulle note, sulle frequenze di Radio Capital. Stevie Wonder insieme a Sly Stone, altro grande protagonista e caposcuola della musica afroamericana, sono stati protagonisti l'anno scorso, ormai sono passati quasi 2 anni, di una canzone che si chiama proprio Stevie and Sly, che adesso andiamo a riascoltare, da parte di una band che si chiama Young Gun Silver Fox, il progetto di due bravissimi musicisti che si chiamano Andy Platz e Sean Lee, che abbiamo visto tra l'altro proprio io e Oldani insieme, siamo andati a vederli a vedere il concerto al Blue Note di Milano, è stato molto divertente. La riascoltiamo, la canzone dedicata a Stevie Wonder e Sly Stone dagli Young Gun Silver Fox, si chiama Stevie and Sly.

di Fano che si chiama Luca, grande appassionato di questo tipo di sound, insomma disco, yacht disco, soul raffinato eccetera. Young Gun Silver Fox numero uno, viva lo yacht rock, dice Luca Valentini. Sì, insomma è un pochino è yacht rock, un po' tanto è yacht rock moderno quello di Young Gun Silver Fox, ma soprattutto Stevie and Sly, canzone che abbiamo ascoltato da un album che si chiamava Pleasure dell'anno scorso, canzone dedicata nel titolo a Stevie Wonder e Sly Stone, come abbiamo detto, cioè due caposcuola della musica afroamericana, potrebbe aprire una interessante casistica, forse non un paletto perché sarebbe un po' troppo di nicchia, però potrebbe essere un argomento. Canzoni che rendono omaggio nel titolo ai grandi della musica nera. Non è male. Stevie and Sly era il brano di Young Gun Silver Fox, ma molti anni prima, nel 1987, usciva una canzone analoga come spirito. Erano gli ABC, dall'album si chiamava Alphabet City. Questa si chiamava When Smokey Sings, quando Smokey Robinson canta. Eccoli qua.

Molti di voi ci stanno mandando foto e messaggi sui concerti visti dei Litfiba quest'estate. Ha finito intorno a metà agosto il loro tour di 17 re, tipo Fabio per esempio, che ci manda una foto e una specie di piccola recensione. Litfiba che però hanno avuto talmente successo con il tour in cui rifacevano l'album doppio 17 re, che voglio dire, da cui non era contenuto, in cui non era contenuta questa canzone, che invece era El Diablo dall'album El Diablo, però insomma era indubbiamente un grande successo di Litfiba, che hanno annunciato un album live che si chiama 17 re 1986-2026, che uscirà il 27 novembre, contenente le registrazioni effettuate durante questi speciali concerti. Questo per dire che il torneo che abbiamo cominciato oggi, quello dei grandi album dal vivo, alla fine non è così peregrino e così passato.

nel frattempo bussava alle porte la tournée che è appena cominciata pochi giorni fa dei CSI. Cosa c'entra con Litfiba? Hanno un elemento in comune, cioè il bassista Gianni Maroccolo, il quale ha smesso, cioè è sceso dal palco dei Litfiba per salire sul palco dei CSI. Hanno già fatto due concerti a Marzabotto e stanno per arrivare dalle parti nostre in Puglia per il Locus Festival agli scavi di Egnazia dopodomani, ma vi daremo altre indicazioni in merito. Tra l'altro continua a incontrare gente e dice: oh, ci sei il concerto dei CSI? È come se fosse una roba immancabile il concerto dei CSI, un appuntamento, diciamo, la scuola dell'obbligo, ok. Comunque, chi è a Fasano? No, a Fasano, sì, beh, a Fasano in realtà, scavi di Egnazia, il 2 di settembre, ci vediamo al concerto dei CSI. Questa è Radio Capital, sono le 15:47 e questa è un'altra cosa che arriva dal passato, ma dal passato recente direi. Sono i Kaiser Chiefs con Ruby. Continuate ad ascoltarci e mandateci messaggi al 342 342 2190. Radio Capital, Capital Records.

0: bellissimo. Tonight Tonight, gli Smashing Pumpkins, il brano che apriva il sontuoso doppio album del 95, si chiamava Melancholy and the Infinite Sadness. Siamo quasi alla fine, ma voglio salutare un po' di gente che mi ha mandato messaggi, per esempio Marina e Cristiano, che stanno viaggiando pure loro, così come Giuseppe e Stefania. Siamo in autostrada vicino a Orvieto, torniamo da Salerno a Bologna, un sacco di gente che sta ovviamente facendo ritorno verso i propri luoghi di appartenenza, essendo il 31 agosto, quindi ci sta. E poi ancora Fabio, e poi ancora Claudio, e poi ancora Stefano, e poi un altro Fabio, e un poi Sergio. Insomma, tantissima gente ha mandato messaggi, ha partecipato alle varie cose che sono successe in questa puntata, e sarà la prima di una lunga serie, naturalmente, che ci vedrà insieme tutti i giorni dalle 14 alle 16. Abbiamo tempo di ascoltare ancora una canzone che fu un One Hit Wonder di qualche anno fa, molto carina, Somebody That I Used To Know, Gautier.
1: Now and then I think of when we were

la storia dei cantanti, no? Perché uno si ricorda questa canzone come uno dei più grandi successi del 2011, una canzone che tutte usciva dai tombini, cioè tutti la ascoltavano, tutti la cantavano. Che fine ha fatto Gotye, il cantante di questa canzone? Intanto suona sempre a Melbourne, lui è australiano, con la band con cui suonava prima, che si chiama The Basics, e poi restaura strumenti musicali. Cioè lui è uno che prende strumenti elettronici vintage come l'Ondioline, il Rhythmicon, prende e restaura. Cioè pensa, uno parte in un laboratorio, guarda che c'è il mio sintetizzatore che non funziona, e Gotye, che cantava Somebody I Used to Know, che dice, oh, non ti preoccupare, ci metto io il cavetto, le cose, fantastica sta cosa. Allora noi ci sentiamo domani alle 14 con la prima parte di Capitol Records, ma rimanete lì perché adesso c'è la seconda parte di Capitol Records con Marco Biondi, grazie a Alex Paletta in regia, Jennifer Engelman in redazione, a domani, ciao. Capitol Records.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Il caro vita è esploso negli ultimi 5 anni. Il carrello della spesa è cresciuto di quasi il 30%, con un più 50% per caffè e olio secondo i dati del Sole 24 Ore e secondo Fratelli d'Italia l'eredità del governo precedente. Imma Bacelliere.
3: In Italia una famiglia con un solo figlio spende a settimana quasi 30 euro in più rispetto al 2021. Lo confermano gli indici sull'inflazione pubblicati dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il caffè è arrivato a costare più di 17 euro al chilo, con un aumento del 50% in 6 anni. Stesso rincaro anche per le zucchine e i pomodori. Per risparmiare, le famiglie italiane hanno sostituito la carne bovina con il pollame, ma ora anche il petto di pollo è più caro, è passato da 10 a 13 euro al chilo.
2: La cronaca: ha arrestato un uomo di 43 anni svizzero accusato di aver sparato alla rave party, di aver ucciso la 22enne Maria Spinelli, ferito altre 5 persone, ancora ignoti i motivi del gesto.

0: Tragedia a Roma, una coppia di trentenni e la figlia di 5 anni trovati morti in casa. A chiamare i pompieri sono stati parenti, si ipotizza un caso di duplice omicidio e suicidio a colpi di pistola. Sempre a Roma, 3 agenti della polizia penitenziaria sono indagati per torture su 12 ragazzi dell'istituto minorile di Casal del Marmo. Sono stati interdetti dal servizio per un anno. Spider-Man nella storia, con 2 miliardi e 300 milioni di dollari al botteghino, ha superato Avatar, La Via dell'Acqua, ed è diventato il terzo film con i maggiori incassi di sempre. Davanti restano solo il primo Avatar del 2009 e Avengers Endgame del 2019. Agli US Open tra poco torna in campo Carlos Alcaraz dopo la lunga assenza per infortunio. Il russo Safiullin è il suo avversario, mentre dopo l'eliminazione shock Djokovic ammette: ho un problema serio. Riccardo Quadrano.
1: La caduta stavolta fa ancora più male, perché Novak Djokovic, un dispiacere così grande, out al primo turno di uno slam, non lo viveva da ben 20 anni, Melbourne 2006, quando si è arresa Paul Goldstein, mestierante americano. Ora il suo carnefice è l'argentino Navone, quasi incredulo e non contentissimo di aver battuto il campione che cercava lo slam numero 25, solo perché Nole è stato schiantato dai problemi fisici ormai cronici, conati di vomito, crampi, la schiena che scricchiola. Una condizione che impone riflessioni sul futuro, perché l'anagrafe non fa sconti. La volontà di Djokovic è quella di andare a fondo per capire quale sia la problematica e se si tratti davvero solo dell'età che avanza. Intanto Nole scivola fuori dalla top 10 e si fa forte la sensazione che il tennis stia per salutare un suo totem.
0: Pallavolo, cominciata ora Italia-Bulgaria, l'ottavo di finale degli europei femminili. Tutti gli aggiornamenti alle 18 nella prossima edizione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Apiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Da Blondi a Marco Biondi un attimo, insomma, no? Marco Blondi, eccoci qua amici, ben ritrovati, ma che bello essere qua, che bello ritornare in Capital Records, che bello ritrovare Maurino, ciao Maurino, che bello ritrovare Mary J, ciao Mary, che bello ritrovare tutti voi e i vostri messaggi, guarda, guarda che sfilza di amici, subito Mara e poi Emanuele, poi Fabio, Antonio, Gigi, qualche messaggio non firmato, fa niente, Rick, un altro Antonio, beh insomma grazie amici, grazie. Torniamo alle vecchie care abitudini, alle belle abitudini, con la seconda parte di Capital Records che inizia in questo momento. Abbiamo iniziato con Blondie, con One Way or Another, perché insomma la riflessione del pomeriggio a livello musicale è che, non so voi, ma per me è stata un'estate musicale molto molto bella, no? Parliamo dell'Italia, chiaramente ci sono state un sacco di cose di musica, un sacco di uscite discografiche secondo me bellissime, insomma, poi faremo dei nomi chiaramente, no? Beh, a livello di concerti, come non ricordare il concerto di Bruno Mars per esempio, o quelli di The Weeknd, per fare due nomi a caso, ma insomma tante cose sono successe. I Blondie per esempio, che hanno fatto quest'estate? Sono stati tutta l'estate chiusi in studio per fare il nuovo album, perché a settembre uscirà, nell'autunno insomma uscirà il nuovo album dei Blondie. Insomma, Debbie Harry ha 81 anni e ancora non si fa mancare niente, eh? Ospiti Johnny Marr, che ha scritto una canzone per loro, ospiti anche Glenn Matlock dei Sex Pistols, sarà un album molto curioso, ma a parte questo, dicevo, tante cose sono successe in quest'estate e io vorrei confrontarmi con voi, tanto per ricominciare le belle abitudini, no? Questo è un programma dove si interagisce molto, dove si parla di musica, dove ci confrontiamo su cose musicali, e allora mi piacerebbe già cominciare già da questa prima puntata. Questo lunedì 31 agosto, siamo ancora in estate, ma quindi l'estate va avanti ancora, ma voi quest'estate che musica avete incontrato, se ne avete incontrato? Avete fatto le vacanze, spero siano andate benissimo, ma avete visto concerti? Avete incontrato artisti sulle spiagge, in montagna o nelle città che avete visto e frequentato? Avete ascoltato musica? Avete comprato musica? 342 342 2190, questo è il nostro numero per comunicare con noi, tante cose da raccontare ne avrete sicuramente voi, ne abbiamo chiaramente anche noi. Adesso ci occupiamo subito di una novità però, un brano, pensate che dal 2024, due anni fa usciva questo album, passato abbastanza inosservato, questo singolo soprattutto, ma nel 2026 è esploso e ha fatto qualcosa su TikTok come 12 miliardi di visualizzazioni grazie a una serie di reel pubblicati. La canzone è quella di Malcolm Todd, si chiama Earrings.

È incredibile quello che a volte fanno i social, no? Una serie di reel. Pensate, di questa canzone sono stati creati 8 milioni di reel su TikTok, che hanno portato alla fine una serie di miliardi veramente di visualizzazioni per questo brano, che ha avuto un botto clamoroso un po' in tutto il mondo, no? Lui si chiama Malcolm Todd, è un ragazzo giovane di Los Angeles di 23 anni. Ripeto, questo era un album del 2024 che aveva avuto, sì, si era fatto notare, ma non è che aveva fatto grossi risultati alla fine, no? E invece poi, con la viralità di TikTok, in questo momento è la canzone che tutto il mondo sta usando, passatemi il termine, di più per la viralità, per le varie cose da fare sui social, e comunque poi tutto si tramuta in serie di streaming, album venduti, eccetera eccetera. L'album si chiama Sweet Boy, se volete, ripeto, l'artista si chiama Malcolm Todd. Questa è Radio Capital, amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta, tante cose accadranno in queste due ore, siamo qua fino alle 18, l'orario è quello, lo sapete. Salutiamo nuovamente Maurino che è in regia, Mary J che è in redazione. Adesso arriva il grande boss, questa è Dancing in the Dark. Okay.

0: Adesso l'estate 2026 verrà ricordata anche come l'estate in attesa, che abbiamo passato in attesa dell'annuncio delle nuove date degli Oasis, che ancora non è arrivato, però insomma le voci sono sempre più insistenti. Dicono che entro metà settembre le date verranno annunciate e dovrebbero essercene almeno due a Roma, quindi gli Oasis dovrebbero passare per l'Italia, però di ufficiale non c'è nulla, amici, eh? Noi saremo fra i primi sicuramente a darvi informazioni in questo senso, ma per ora tutto tace, però insomma è bella anche l'attesa, no? Perché quando poi arriva la notizia, allora lì però scatterà sicuramente come al solito la caccia al biglietto, quindi felici da una parte, incazzati dall'altra, tanto ormai è un classico. Però Oasis, che fra l'altro con questo album che conteneva Stand By Me, l'anno prossimo festeggeranno i 30 anni. L'album Be Here Now era il loro terzo, è il, non so, il cugino un po' criticato, no? Dopo due bombe come i primi due album, Be Here Now aveva, i primi due album avevano così creato una grande attesa per questo terzo disco, che aveva un po' lasciato così alcuni dei fan. In realtà, devo dire, a conti fatti, secondo me resta sempre uno dei grandi album degli anni 90. Il trittico, la triade dei primi tre album degli Oasis è qualcosa, secondo me, da avere. Comunque l'anno prossimo ci saranno festeggiamenti per il trentennale di Be Here Now, girano voci di una nuova edizione rimasterizzata con aggiunta di altre cose, e staremo a vedere. Insomma, è stato l'album dei record comunque per gli Oasis questo. Amici, stavamo parlando prima in apertura di qual è la musica che ha contraddistinto la vostra estate, concerti che avete visto, album che avete ascoltato, incontri di artisti magari sulla spiaggia, in un ristorante o con musicisti, eccetera. Sentiamo un po' di vostre risposte. Io partirei con Dora da Barletta.
1: Allora, io quest'estate ho visto diversi concerti, ma quello memorabile è quello di John Legend a Ostuni. Serata indimenticabile, malgrado ci fosse tanto vento e neanche tanto caldo. Ma adesso lo rimpiangiamo quel vento, perché fa caldissimo.
0: È vero, Dora, è vero. Sentiamo anche Andrea.
2: Ciao Marco, buonasera, sono Andrea, sto lavorando, fa caldissimo, sono appena tornato dalle ferie. Quest'estate, a fine luglio, mi sono visto The Weeknd con Playboi Carti a San Siro ed è stato fantastico, incredibile. Un saluto a tutti e un bacio a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Beh, sicuramente due nomi questi che hanno contraddistinto quest'estate. John Legend, concerto meraviglioso. Beh, The Weeknd ha fatto tre date memorabili. Alessandro, tocca a te.
3: Ciao ragazzi, Alessandro da Trento. Io ho visto il fantastico concerto di Caparezza in Friuli. Fantastico, grazie. Ragazzi, che artista, sempre più grande, sempre più bravo. Ciao a tutti.
0: Le date del tour 2026 di Caparezza, sì, bravissimo dal vivo. Poi Massimo da Vignola, bellissimo ed unico il concerto acustico, due chitarre e tastiera dei Tiro Mancino sulle Dolomiti di Longarone sull'altipiano di Caiada, che si raggiungeva solo in bici o a piedi il 2 agosto scorso. Ah beh, lì si crea un'atmosfera veramente incredibile. Bravo che ce l'hai segnalato, caro Massimo. Altro messaggio, Raffa ha visto Jovanotti a Catanzaro, è in giro anche lui, certo. Invece Davide ha visto Max Pezzali, ha incontrato Jovanotti in quel di Castrocaro, insomma tante belle situazioni musicali. Bravi, bravi, bravi, bravi. Altri concerti stanno arrivando, l'estate non è ancora finita, ma insomma manca poco. Però quest'estate, se avete visto musica dal vivo, cosa avete visto? Non per forza grossi nomi, magari anche la situazione più da club o più misurata. 342 342 21 90.

vita! Questo è Samuele Bersani su Radio Capital, sono le 16.30 in punto, spaccate in questo momento, 4:30, siamo in diretta su Radio Capital, sono Marco Biondi, ci stiamo confrontando su un po' di concerti, un po' di cose successe a livello musicale quest'estate, tante cose sì sono successe, tante cose sono successe anche a livello discografico, però non solo concerti, perché non so quanto voi ascoltiate di musica nuova, di artisti più o meno nuovi o più o meno artisti leggendari, però voglio dire, Madonna è tornata con un album secondo me strepitoso, un album che non a caso è entrato subito in tutte le classifiche del mondo e ci sta restando anche a distanza di varie settimane. I Rolling Stones sono tornati con un album secondo me strepitoso, forse fra i più belli della loro immensa discografia, e non t'aspetti, no, che questi grossi nomi arrivi il 2026 e ti tirano fuori due album così assurdi nella loro bellezza. Però anche tanti nomi nuovi, noi suoniamo spesso una canzone di Ella Langley, che è la cantautrice che è un nuovo fenomeno del country americano. Ella Langley con la canzone Choosing Texas, che spesso e volentieri ascoltate su Radio Capital, è arrivata a 19 settimane al numero 1 della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti.

0: e si appresta, se resisterà altre 3 settimane, a raggiungere la prima posizione, il record che è detenuto in questo momento da All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che è rimasta al numero 1 per 22 settimane, mancano 3 settimane soltanto, e comunque è già la canzone che è rimasta più volte, più settimane al numero 1 in America non natalizia, quindi una canzone normale, perché Mariah Carey vince anche per il Natale, insomma, è tutto quanto. Quindi complimenti alla Langley, la sto seguendo con grande curiosità, perché sarebbe bello, questa ragazza molto giovane fra l'altro, che ha fatto un album meraviglioso secondo me, andate ad ascoltarlo se vi interessa il genere, ve la segnalo, si chiama Ella Langley, ma l'ascoltiamo spesso e volentieri appunto su Radio Capital.
1: Da Troni fino al 16

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Capital Red Carpet.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Capital Red Carpet.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: 2 biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
4: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è una delle coppie più famose della Motown, della gloriosa Motown, Marvin Gaye insieme a Tammy Terrell. Questa era una canzone chiamata No Mountain High Enough. E allora a questo punto ricordiamo che nel 1968 si sente un suono molto particolare anche, no? È quel suono lì che poi è quello che ha creato veramente un tipo di soul veramente incredibile che ancora oggi ascoltiamo e che a me dà sempre quel sapore un po' particolare. Non mi sa di vecchio come tante canzoni magari possono essere degli anni 60, no? Un suono un po' datato magari. Ha sempre questo suono che ti porta là, in quel mondo là. Allora, torniamo a parlare un attimo di quelle che sono le cose che avete visto, i concerti che avete visto, perché facciamo un giro per l'Italia grazie a voi, grazie alla vostra voce, grazie ai vostri concerti e alla vostra musica. Volevo vedere e sentire anzi il vocale di Dennis intanto, vai.
1: Eccoci qua. Allora, io mi sono beccato a Pordenone al Festival Blues gli Earth, Wind & Fire. Non è il mio genere, ma devo dire che di fronte a artisti di quel livello in ginocchio. E giovedì sera mi andrò a vedere Judas Priest, quello è già un po' più il mio genere. Saluti Dennis, ciao.
0: Bravo, generi diversi, c'è tanta bella musica in giro, di non soffermiamoci mai su un genere solo. Volevo sentire Marco, dimmi Marco.
2: Ciao Marco, io sono reduce dalla seconda data di CSI a Montesole, vicino Bologna. Concerto al tramonto, una delle cose più belle fatte nella vita. Beh, ciao.
0: Concerto al tramonto, già quello è tanta roba. Roberto.
3: Ciao Marco, ciao Radio Capital. Quest'estate il concerto più bello che ho visto è stato quello degli Europe in formazione storica originale. Devo dire che sono ancora tutti in formissima, hanno fatto uno spettacolo molto molto bello all'Auditorium della Musica a Roma. Ci sono andato con mio figlio e la cosa bella è che è stato lui che ha voluto portare me a vedere, ecco, questo ritorno per una notte agli anni Ottanta, che è stato veramente veramente bello. Ciao a tutti, Roberto da Viterbo.
0: E immagino che ci sia andato molto volentieri, molto molto volentieri. Bene, bene, bello quando ci sono queste cose, generazioni, no? Figli, papà, mamme, nipoti che vanno a vedere insieme un artista che piace a entrambe le generazioni, molto bello. Beh, erano pienissimi i tre concerti fatti a San Siro da The Weeknd, ma del resto lui è un grandissimo.

questa è la canzone di The Weeknd, ne parlavamo un attimo fa per le sue tre date a San Siro di qualche settimana fa e l'abbiamo ritrovato su Radio Capital. Amici, il 31 agosto in generale è un giorno che ha regalato tanto alla musica, sia per quanto riguarda degli eventi, sia per quanto riguarda anche album usciti e che insomma hanno lasciato un segno piuttosto importante. Per esempio, il 31 agosto 1973 usciva Gods and Soup, l'album dei Rolling Stones, che conteneva Angie. E insomma, Angie ce la ricordiamo molto bene. Quell'album forse non lo ricordiamo benissimo, mi sembra un po' dimenticato. Invece, secondo me, resta sempre un grande album anche a distanza di tempo. Però, andando avanti, il 31 agosto 1987 usciva Document, l'album dei Rem, che conteneva The One I Love, giusto per dire una delle canzoni contenute. Per esempio, il 31 agosto 1992 usciva Tubular Bells 2 di Mike Oldfield. Chiaro. Tubular Bells ne ha fatti tre in realtà Mike Oldfield, il primo è ineguagliabile per ovvi motivi, però chi ama Mike Oldfield ha ascoltato anche gli episodi seguenti. Ma soprattutto il 31 agosto 1987, amici, usciva l'album di Michael Jackson, Bad, ed era un album attesissimo perché quell'album arrivava, era il seguito di Thriller. Thriller è l'album più venduto al mondo ancora oggi, c'era grande attesa per vedere l'accoppiata Michael Jackson Quincy Jones cosa avrebbe di nuovo prodotto, e insomma l'album è passato chiaramente alla storia, è comunque uno degli album più venduti nella storia della musica in generale, non ha raggiunto le vendite di Thriller, ma poco ci manca tutto sommato, e allora è giusto oggi ricordare questo album meraviglioso. Bad, Michael Jackson, usciva, ripeto, il 31 agosto 1987 e conteneva questa canzone chiamata Man in the Mirror.

0: Questo è Zucchero, la canzone Menta e Rosmarino su Radio Capital, seconda parte Capital Records con Marco Biondi. Un po' di messaggi ancora vostri, stiamo facendo un po' riepilogo di alcuni grandi concerti che ci sono stati durante questa estate 2026 qua in Italia, insomma tante cose che magari ci siamo persi, però è bello sentirle raccontare da chi le ha vissute. Sentiamo Sandro, vai Sandro.
1: Concerto di quest'anno bellissimo, David Byrne a Bari. Ah, è stato spettacolare. Bene. Grazie.
0: Ciao. Grazie, Sandro. David Byrne è pazzesco, anche se basta vedere un suo concerto anche tramite qualsiasi piattaforma di streaming, si resta affascinati da quello che lui fa sul palco. Alberto.
2: Salve, Alberto da Forlì. Quest'estate tre concerti meravigliosi. Caparezza a Bologna, i Gorillaz a Trieste, un concerto fenomenale. E poi CSI prima data a Marzabotto, fantastici.
0: Sì, e poi affascinantissimo, ammesso che si possa dire, quello che ci racconta Mary.
3: Marco, io invece il 25 giugno ho visto a Napoli una cosa memorabile: Genesis Suite Orchestra con 72 orchestrali e più di 30 coristi, una cosa stupefacente, meravigliosa, presentata da Carlo Massarini. Un bacio da Mary.
0: Guarda Mary, sono contento che tu l'abbia segnalata questa cosa. Io non l'ho visto dal vivo quel concerto, ho visto degli spezzoni sui vari social e su YouTube ed avevo la pelle d'oca solo stando a casa nel vedere quelle immagini. Meravigliosa, complimenti a Carlo Massarini, ha creato con questa orchestra una cosa meravigliosa, veramente. Genesis con 72 di elementi di orchestra, poi la loro musica si presta tantissimo in realtà a un arrangiamento del genere. Yeah.

0: Fire con Everything Now su Radio Capital, amici. Allora, vi ricordo il numero per i vostri messaggi per comunicare con noi: 342-342-2190. Tra poco arriverà il gioco dei 5 elementi che riparte già oggi, ve lo dico. Ma tra pochissimo, prima ancora, sapete che arriva? Arriva Mixo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it. Disco! Disco!
0: Comunque ce la balliamo, la sigletta. Pillole, canzoni raccontate qui su Radio Capital, canzoni belle, importanti, significative, con un sound pazzesco, con un significato incredibile. Le canzoni che hanno fatto la storia, non soltanto la nostra storia, poi chi più chi meno, insomma, ha la sua canzone. Mi piace Respect di Aretha Franklin, ma lo sapete che è un pezzo di Otis Redding? Dopodiché lo ripiace Aretha Franklin e, come al solito, qualsiasi cosa toccasse la voce di Aretha Franklin diventava un capolavoro. Aretha Franklin veramente avrebbe potuto cantare il famoso elenco telefonico, le pagine gialle, eccola lì. Otis Redding, cioè Aretha Franklin, la tradusse anche dal punto di vista di mood e di testo in una prospettiva al femminile. Infatti divenne praticamente un anthem di protesta, perché le donne, specialmente le donne afroamericane, ma in genere tutti gli afroamericani, in quegli anni lì, stiamo parlando degli anni 60, era il 1967, ancora stavano inguaiatissimi, diciamo, ecco. Vinse 2 Grammy Awards nel 1968 e 8 Grammy per il Best Female R&B Vocal Performance, riconfermando la grandezza di Aretha Franklin, sempre nel 1968. Dopodiché fu interpretata anche nel film Blues Brothers 2000 con la stessa Franklin, e nel frattempo è entrata anche nella Library of Congress National Recording, quella roba lì prestigiosa. Ascoltiamo, ce la balliamo. Respect Aretha Franklin.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

non perdiamo le abitudini, quelle belle, insomma, no? Cari amici, manteniamo il nostro appuntamento alle 5 del pomeriggio, bene o male, insomma, con qualcosa che ci riporta nel mondo della disco music, del funk. In questo caso eravamo nel 1976 con Kool & The Gang e questo brano chiamato Open Sesame, che intitolava anche l'album omonimo. Kool & The Gang, che fra l'altro io non sapevo, magari voi sì, che si sono formati, io identifico Kool & The Gang negli anni 70, no? Praticamente dai primi anni 70 in avanti, e in effetti il loro primo album risale al 1970, ma non sapevo che la band si è formata, sai quando? Nel 1964. La mia domanda nasce spontanea, Mary J, vediamo se riusciamo a capire una cosa. Dal 64 al 70 che hanno fatto? Perché non ci sono segnali di discografia, immagino sì, vabbè, concerti, il gruppo era nuovo, doveva farsi conoscere un pochino, però 64 sono rimasto sbalordito, quindi è una band ancora più longeva di quello che sapevamo. Questo disco, ripeto, era del 76. Amici, tra poco arriva il gioco dei 5 elementi, tra poco, quindi vi do il numero per comunicare con noi, 342-342-2190, però volevo prima dare un'occhiata a quello che succede nel mondo della musica o che accadrà. Per esempio, venerdì scorso, il venerdì è il giorno delle uscite discografiche a livello mondiale, è uscito Timeless. Timeless è un album di Prince che racchiude 10 tracce mai pubblicate prima, ed è interessante da ascoltare perché sono 10 tracce che coprono un periodo piuttosto vasto, che va dal 1977 fino al 2016, ed è solo in ordine cronologico. Quindi la prima traccia è la più vecchia, diciamo, e andando avanti il suono di Prince cambia, si trasforma per arrivare poi in fondo alle ultime tracce ed essere più riconoscibile per come ce lo ricordiamo. Insomma, ci sono delle cose molto belle, tra l'altro, su. Fra l'altro il manager di Prince, il co-manager di Prince, ha confermato che c'è un sacco di materiale ancora da digitalizzare e inedito, e quindi sicuramente presto usciranno altre cose. Invece Peter Gabriel ha pubblicato un brano nuovo, lui pubblica sempre un brano nuovo nelle notti di luna piena, questa volta il brano si chiama Looking for the Happy e lo trovate da venerdì appunto sulle piattaforme di streaming. E invece chiudiamo velocemente con queste news che riguardano la musica con gli Who. C'era stato il licenziamento del batterista che era il figlio di Ringo Starr, poi Zach Starkey, e l'avevano licenziato, poi l'avevano ripreso, poi l'avevano licenziato, adesso sta nuovamente provando con gli Who per quello che sarà il tour d'addio, e quindi Zach Starkey ritorna negli Who, e adesso va bene, siamo contenti, è uno bravo, è il figlio di Ringo Starr, ricordiamolo, ed è un grande batterista anche lui. Allora, dicevo, tra poco gioco dei 5 elementi, ma prima un brano nuovo che sta veramente riscuotendo un sacco di successo nel mondo. Lei si chiama Stella Lefty, è una cantautrice americana molto famosa per questo brano chiamato Boston.

Questo è Boston, Stella Lefty, trovata su Radio Capital, 17:13 minuti, 5:15 del pomeriggio, insomma, praticamente. E allora, Marco Biondi in diretta, un'altra ora di Capital Records è partita, c'è Maurino in regia, c'è Mary J che è in redazione, adesso noi siamo pronti per giocare col gioco dei 5 elementi. Siete pronti, beh, amici? Primo appuntamento, bam, subito pronti via. Attenzione che è stato modificato un pochino, parte leggermente dopo le 5 e finisce leggermente prima delle 6, ok? Quindi non sarà più l'ultimo brano del programma da annunciare, ma sarà comunque un brano che annuncerete voi, che sarà all'interno di questa seconda ora. Il gioco per il resto è uguale a come era prima, cambiano soltanto alcuni piccoli meccanismi che neanche ve ne accorgete, quindi direi, senza stare tanto a parlare, numero per i vostri messaggi 342 342 2190. Ascoltiamo il primo elemento sonoro, che è questo. Eccolo qua, questo è il brano, questo è il primo elemento sonoro di questo brano che dobbiamo capire. La voce è famosa, però, la voce è famosissima, riascoltiamo un attimo. La voce è famosissima, ma anche il suono del brano, secondo me, no? Riascoltiamolo l'ultima volta, dai. Perfetto, primo elemento sonoro era questo qua, e adesso tocca a voi, amici.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, e proprio di ragazze è il caso di dire, parlando del gioco dei cinque elementi di oggi, ok? Su Radio Capital abbiamo soldato il primo elemento sonoro, che non farei riascoltare perché è talmente evidente, no? Eppure c'è chi non ha indovinato, c'è chi ha sbagliato, e anche chi ha indovinato tante volte ha sbagliato il titolo della canzone, perché poi, vabbè, è una che ne ha fatte tantissime di canzoni queste. Stiamo parlando di una cantante, donna chiaramente, ok? Diciamo però alcuni errori che avete fatto: non è però Mariah Carey, quella voce lì non era di Mariah Carey. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro intanto. Perfetto, che non c'ha la voce apposta. Lo fai apposta, Maurino. Comunque, non è Mariah Carey come qualcuno ha detto, non è Whitney Houston come qualcuno ha detto, ma soprattutto non è Cyndi Lauper come tanti di voi hanno detto. Allora, riascoltiamo il primo un attimo. Mi sembra Cyndi Lauper questa? Oddio, sai che un po' sì, però, adesso che ci penso? Un po' sì. Riascoltiamolo ancora il primo? E ascoltiamo anche il secondo. Però qua col secondo, dai, è facile. Di chi stiamo parlando? Fate un vocale dicendo il nome di questa cantante. 342 342 2190.

0: Reach Up for the Sunrise, sono i Duran Duran su Capital. Duran Duran che stanno lavorando su un album che è un progetto del 2006 e che era stato poi accantonato, perché loro stavano lavorando su questo album chiamato Reportage, così doveva chiamarsi. L'hanno finito, però durante la registrazione, durante la produzione, c'è stato un litigio con Andy Taylor, che aveva lasciato nuovamente la band. La casa discografica l'aveva bocciato dicendo: ragazzi, non ci sono singoli in questo album. E allora l'album è stato preso, accantonato, ma adesso, un po' anche perché le condizioni di Andy Taylor di salute non sono il massimo della vita, perché soffre di un cancro alla prostata ed è peggiorato ultimamente purtroppo, allora i Duran Duran hanno pensato di rimettere mani all'album Reportage insieme a Andy Taylor, per fare anche un po' un omaggio a lui e lavorare. Quindi l'album prossimo, che uscirà fra non molto tempo, sarà appunto questo Reportage, che giace nei cassetti da più di 20 anni ormai, anzi da 20 anni esatti volendo guardare. Duran Duran ne riparleremo, ma adesso torniamo al gioco dei 5 elementi, perché adesso vi faccio ascoltare due elementi sonori contemporaneamente. Prima ascoltiamo il 3 e adesso il 4. Rifacciamo. Prima il 3 e poi il 4. Tra poco sveleremo, qualcuno di voi svelerà di chi è questa voce, ma se avete già capito tutto, anche la canzone, potete fare il vostro vocale per annunciare voi questa canzone appena la metteremo in onda, chiaramente al 342 342 2190.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a €1,89. Coni gelato alla panna 450 grammi a €2,19. Lidl, vale davvero.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono gli Hollies, la band che vedeva tanti anni fa fra le sue file anche Graham Nash prima di entrare poi in Crosby, Stills, Nash & Young. La notizia che anche in questo caso fa un po' sorridere, se vogliamo, ma questa è una band che esisteva ancora fino a pochi giorni fa e quindi era la band britannica più longeva con 6 decenni di carriera insieme ai Rolling Stones, ma pare che gli Hollies siano arrivati alla fine, hanno rilasciato un comunicato che per motivi di salute alcuni di loro non potranno più andare in tournée, quindi era una band che non pubblicava dischi da praticamente parecchi anni, ma che era perennemente in tour in giro per il mondo, ma a questo punto per motivi di salute alcuni componenti hanno deciso di ritirarsi e quindi il comunicato finisce dicendo: dopo oltre 6 decenni la carriera concertistica degli Hollies giunge al termine con immensa gratitudine ai fan che li hanno sostenuti in tutto il mondo. Quindi salutiamo gli Hollies, personalmente non sapevo fossero ancora in attività, quindi complimenti a loro per tutta questa grande carriera fatta su, spalmata su 6 decenni, insomma tanta roba. Amici, questa è Radio Capital, 17:34 minuti primi, è tempo di svelare però a questo punto di chi è la voce della canzone protagonista di oggi del gioco dei 5 elementi. Oggi ce la svela Agnese.
1: Ciao Marco, bentornato.
0: Ciao, Agnese, grazie.
1: Lecce, ma è Madonna con... non mi ricordo il titolo. Ciao.
0: Non ti ricordi il titolo, però è Madonna, però è Madonna. La voce è quella di Madonna, sarà lei la protagonista del gioco dei 5 elementi di oggi. Tra poco qualcuno di voi chiaramente annuncerà la canzone, quindi fate il vostro vocale al 342-342-2190. Bisogna però capire il titolo esatto, perché tanti titoli che stanno arrivando sono sbagliati. Non è Like a Virgin, per esempio, non è Holiday, non è Like a Prayer, non è Into the Groove. Riascoltiamo i 4 elementi sonori assoldati fino a questo momento, ok? Facciamo un riepilogo, questo era il primo. Questo era il secondo. Il terzo. Il quarto. E chiudiamo, così avete un quadro completo, anche col 5° elemento sonoro. Che è sempre l'inizio, quindi qual è la canzone? È Madonna, fate un bel vocale, annunciate voi la canzone, fate un bel annuncio, mi raccomando, vostro nome, città da dove ci ascoltate e presentate voi Madonna con questa canzone al 342 342 21 90.

0: Stupida sfortuna, questo è Fulminacci su Radio Capital. Amici, siamo arrivati alla fine del gioco dei cinque elementi a questo punto. I cinque elementi li abbiamo scordati tutti, abbiamo capito che è Madonna a cantare la canzone protagonista oggi del gioco, e allora è tempo di ascoltare Madonna, ma soprattutto è tempo per qualcuno di voi di annunciare questo brano di Madonna. Si parte la nuova stagione con Marco da Palermo.
1: Correva l'anno 1984, io avevo poco più di 12 anni ed ero un super fan di Madonna, che cantò questo meraviglioso brano che si intitola Material Girl, e costrinsi mio padre ad andare a vedere il film Cercasi Susan disperatamente. Marco da Palermo, ciao.

Snoop Dogg uscivano con questa Nothing But a G Thang, che fu un bel brano, un brano simbolo del rap degli anni 90 in generale, ebbe un buon successo e influenzò tantissime generazioni di rapper arrivati dopo, sicuramente come un po' tutta la loro discografia.

Il 31 agosto ha segnato un bel giorno. Pensate che nel 31 agosto del 68 si apriva il primo festival dell'isola di Wight, passato alla storia come festival, uno dei primissimi festival, addirittura qui siamo prima di Woodstock. Il festival di Wight si tenne perché i fratelli Fulk, che erano gli organizzatori, volevano raccogliere i soldi per costruire una piscina sull'isola di Wight. Mancava la piscina, hanno detto organizziamo un concerto e con i soldi ricavati apriamo la piscina per tutti. Bellissimo. Headliner erano i Jefferson Airplane, prima data che facevano in Gran Bretagna nella loro carriera, e poi con loro c'erano i T-Rex, c'erano i Fairport Convention e c'erano anche gli Smile. Gli Smile è il gruppo che poi diventerà Queen, ma ancora non si chiamavano Queen, erano gli Smile. Persone 10.000 arrivate all'evento, biglietto costava 25 scellini, pensa un po'. Eravamo nel 1968, era il 31 agosto. Due anni dopo, il festival di Wight, quindi il 31 agosto sempre del 70, raccoglierà 600.000 persone. E il 31 agosto del 70 è passato la storia. Beh, il festival si è tenuto su 4 giorni in realtà nel 1970. L'ultimo giorno, la notte del 31 agosto, è salito sul palco Jimi Hendrix, che ha iniziato la sua performance con God Save the Queen, in questo caso, l'inno appunto britannico, ed è stato l'ultimo concerto di Hendrix nel Regno Unito, perché purtroppo 18 giorni dopo Hendrix morì, e quindi è un concerto storico anche in questo senso. Alcune cose successe nell'isola di Wight il 31 agosto, è un giorno ricorrente anche in quel caso. Poi invece, venendo ad oggi 2026, lunedì 31 agosto, questa sera, pensa un po', i Muse chiudono ufficialmente il loro tour nordamericano con il loro tour nuovo, The Wow Signal Tour, e suoneranno all'Hollywood Bowl di Los Angeles, California. Hollywood Bowl, posto storico, no? Posto storico dove ci ha suonato praticamente un sacco di gente, passata poi alla storia della musica rock e non solo. Con loro si esibiranno prima dei Muse Portugal The Man e anche i Temple Trap, e poi, attenzione, partirà la tranche europea che porterà i Muse anche in Italia, ricordo, il 20 e 21 novembre 2026 all'Unipol Dome qui a Milano. Quindi Muse questa sera, ultima data 31 agosto 2026, allora eccoli su Capital, i Muse.

I Killers from Las Vegas, questo è Human su Radio Capital. Amici, siamo alla fine di Capital Records anche per oggi. Grazie per essere stati con noi, è stato il primo giorno di scuola praticamente. Torniamo domani.

0: sempre dalle ore 16 dopo Luca De Gennaro che apre Capital Records dalle 14. C'era Maurino in regia, ciao Maurino, grazie. C'era Mary Jane in redazione, grazie Mary, e grazie a voi per l'ascolto. Adesso arrivano le news e poi c'è il TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, che saluto e abbraccio assolutamente. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, ciao, a domani.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
5: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
5: Una produzione One Podcast.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Anche le alleate India e Cina dicono a Putin di mettere fine alla guerra in Ucraina. I popoli del mondo vogliono pace e cooperazione, così ha detto il presidente cinese Xi Jinping al capo del Cremlino in un incontro a Bishkek, capitale del Kirghizistan, al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Ogni giorno di guerra un passo indietro per l'umanità, ha detto invece l'indiano Modi. In Iran si riaccende la guerra, raid degli Stati Uniti a Hormuz, Teheran attacca le basi americane. Andrea Lucatello.
10: Dopo una parentesi durata un mese, ecco che riparte la guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano due rampe di lancio iraniane sull'isola di Larak, l'Iran risponde lanciando attacchi di rappresaglia contro basi aeree in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Ore dopo la televisione di Stato iraniana riferisce che una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali mentre tentava di attraversare lo stretto dal lato meridionale. Lo stretto che pochi giorni fa Trump aveva proclamato completamente sminato.
9: Gli attacchi fanno risalire il prezzo del petrolio, oggi in aumento del 5% il Brent, sopra i 90 dollari al barile. La borsa di Milano ha chiuso in parità, più 0,01%. Tragedia a Roma, una coppia di trentenni e la figlia di 5 anni trovati morti in casa. A chiamare i pompieri sono stati parenti. Si ipotizza un caso di duplice omicidio e suicidio a colpi di pistola. È stata trovata una lettera in cui si annunciava la volontà di farla finita. Non è ancora chiaro però chi dei due coniugi abbia sparato. E sempre a Roma, sedicenne picchia la madre e chiama il 112. La donna è morta poco dopo. Silvia Mobili.
11: Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il giovane seduto all'ingresso del palazzo con una maglietta sporca di sangue. La donna era riversa a terra nell'appartamento al primo piano, ancora in vita, soccorsa in a codice rosso, è morta poche ore dopo. Madre e figlio vivevano in quel palazzo da circa 3 anni. I vicini hanno raccontato di non aver mai notato particolari tensioni familiari e di non aver sentito urla.

0: La donna lavorava come badante, dog sitter, mentre il padre del ragazzo si era allontanato dalla famiglia da tempo. Il 16enne ora è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'Umberto I. Già in passato aveva avuto problemi psicologici.
1: La diagnosi di Alessandro Di Battista è ancora incerta, lo dice il presidente della sua associazione Schierarsi, che è arrivato a Cuba. L'Italia della pallavolo è quarti degli europei femminili. Le azzurre hanno travolto la Bulgaria in 3 set, sesta vittoria su 6 gare fin qui agli europei. La squadra di Velasco giocherà i quarti il 2 settembre contro la vincente della gara tra Repubblica Ceca e Svezia, che inizia tra poco. E alle 18:30 c'è anche la Serie A con Lecce-Roma, stasera Atalanta-Bologna. Messi lascia la nazionale argentina. Grazie per l'affetto in questi 20 anni, ma non ho più nulla da dare, il messaggio del fuoriclasse sui social. Tra poco il ritorno in campo di Carlos Alcaraz agli US Open dopo quasi 5 mesi di stop per infortunio. Il russo Safiullin, il suo avversario. Più tardi tocca anche ad Arnaldi, Darderi e Berrettini. Tutti gli aggiornamenti alle 19 nella prossima edizione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E noi così, a passo di danza, caro Edoardo Buffoni, ricominciamo le danze di questo programma che torna dopo un bel mesetto di stop.
1: Siamo tornati. Questa non so se... no, dai, è bellissimo.
0: No, per noi è bellissima. C'è emozione sempre quando si torna dalle vacanze. Mamma perché riaccendere il microfono è una cosa bella. Allora, bentrovati, ben ritrovati anche a Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Pronti con la sigla nuova di zecca di questa nuova edizione del TG0 confezionata dal nostro Simone Girasole.
2: Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano.
3: E occorrono dei soldi, vanno chiesti laddove ci sono.
4: Non capisco perché bisogna andare a fare le pulci alle porta.
5: Dovreste rileggerli i libri di storia, 1861.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ecco, ero curioso, ho detto, vediamo se il finale della sigla è lo stesso, è lo stesso.
1: È vecchio come il cucù, poi questa è la 17ª edizione di questo pregiato programma radiofonico intitolato TG0.
0: Porca miseria, 17, un numero tondo per me soltanto 3. No, sì, buono, il 17. Sì. No, il 17 è un numero meraviglioso, in alcune culture porta molta fortuna. Senti Edo, beh, però hai visto l'arrangiamento nuovo, che è molto bello.
1: Ringraziamo tutti quelli che ad agosto ci hanno consentito di farci la nostra notevole pausa estiva, in particolare al nostro caro Gigi Ariemma che
0: ha
1: presidiato da par suo col suo stile questa fascia. Grazie Gigi,
0: con la bravura che gli è proprio innata ed è uno dei più bravi del mondo. Poi vogliamo salutare e dare il benvenuto a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che sono entrati nella grande famiglia di Radio Capital e hanno debuttato questo pomeriggio. Si può dire pomeriggio, a mezzogiorno è già pomeriggio dalle 12 alle 14. Salutiamo
1: America Ciola e Flavia Cercato, le ritrovate comunque con Fattore Cine Weekend,
0: per assolutamente
1: cui, diciamo, sono sempre ovviamente qui con noi
0: e non si sposteranno da quella fascia. Camilla Fraschini e Francesco Martinelli questa mattina alle 6, cioè ieri sono andati a dormire alle 6, alle 7 meno un quarto
1: sono
0: della
1: abituati
0: sera.
1: Già nei weekend a fare la mattina però comunque questa è alle 6 per
0: sono
1: cui è
0: ritornati così.
1: Ciao ragazzi, in bocca al lupo anche
0: va
1: a voi.
0: Va bene, insomma c'è Betti, senatore in onda dalla Mostra del Cinema di Venezia, con tante cose che vi racconterà. Andatevi a spulciare quello che vi ha riservato per questa nuova stagione Radio Capital, ma insomma ci trovate tutti.
1: Ti voglio subito dire una cosa, hai detto che dici, è la stagione numero 17 del TG0, hai detto porta sfiga, non porta sfiga, no, perché qualcuno dice il 13, il 17, ti annuncio già che in Cina...
0: Sì.
1: No, ti voglio dire che sono stato in Cina quest'estate.
0: Attenzione, è stato in Cina, no,
1: come
0: non vogliamo
1: il Perù,
0: sapere
1: due
0: tutto.
1: Anni fa. Allora, in Cina il numero sfigato è il 4.
0: Vedi?
1: Non c'è il quarto piano negli alberghi. Dal 3 passi al 5.
0: Hai approfondito?
1: Io so solo che è il mio numero preferito. Ha detto forse sono arrivato nel posto sbagliato.
0: No, vedi. Va bene, allora tanti racconti dalla Cina, tanti racconti ragazzi con scoop dalla Germania.
1: Dalla Germania.
0: Dimenticate tutto quello che sapete della Germania, tutti i luoghi comuni straordinari, tedeschi sono precisi.
1: Niente.
0: E invece ci avremo delle cose da raccontare.
1: Oltre che ovviamente farvi un po' il riassunto delle migliori e peggiori cose che sono successe in questo agosto.
0: E ne sono successe, non è stato un mese sonnolento come a volte capita, è stato un mese in cui sono successe tante cose, sia dal punto di vista

0: ministra degli esteri che per quanto riguarda la nostra politica. Non vi preoccupate, facciamo un bellissimo riepilogo, ricominciamo a mettere le mani in pasta un po' dappertutto.
1: Ai ai ai, sono tornate le notizie.
0: Lo so. Beh, certo, poteva cominciare la settimana di 31 agosto.
1: Ma infatti è una cosa assurda.
0: Non si fa, dovevamo tornare domani, 1° settembre.

0: Jungle Sunshine su Radio Capital, 18:15. Buonasera dal TG0, lunedì 31 agosto, un mese strano che inizia. La settimana che inizia con l'ultimo giorno del mese, che poi è il mese che dà un simbolico finale all'anno, perché l'anno non comincia il 1 gennaio, dai, comincia il 1 settembre. La nuova stagione, nuovi propositi, esatto,
1: le diete,
0: i programmi radiofonici, eccetera, eccetera.
1: Che bello se leggervi su WhatsApp, ragazzi,
0: sì,
1: eravate già pronti e tornati forse anche voi da oggi, da qualche mai andate in vacanza, tornati già da 2 settimane, quelli che tu vai al lavoro e fa come stai? Io sto al lavoro già da 2 settimane
0: e tu ti senti colpa,
1: guarda, ho perso l'abbronzatura.
0: E tu dici no, allora zitta, io non parlo, non dico niente.
1: E quello che invece tu arrivi al lavoro il 31 agosto e dici io sto per partire,
0: bellissimo. A quelli rivolgiamo un caloroso, forse andrà meglio per voi, sì, perché chi è stato in Italia ha sofferto parecchio, ha sofferto parecchio il caldo. Poi ne parliamo cosa dei mari bollenti,
1: che è successo?
0: Aiuto,
1: temperatura altissima.
0: Guarda, prima di parlarne, tu hai detto che il 4 è il numero che porta sfortuna in Cina?
1: Sì, non mettono i piani degli alberghi, non c'è il 4, si passa dal 3 al 5.
0: A piccola parentesi, vuoi la spiegazione del perché?
2: Prego. Ciao a tutti da Matera, Angela.
0: Ciao Angela.
2: Allora, in Cina il numero 4 si legge S. Che ha la stessa pronuncia, ma si scrive in modo differente ovviamente, della parola morte. Ecco perché il 4 è il numero sfortunato e spesso e volentieri tutti i palazzi numero 4 non hanno case,
1: che
2: o
1: bello,
2: comunque saltano direttamente al numero 5.
1: Ed è questo,
0: capito?
1: Ma se a parte la pronuncia, io lo so, io sono esperto di pronuncia, 3 settimane
0: cinese
1: in Cina, ma dico allora, scritti 1, 2, 3, morte.

0: 5, ma dico, ma comunque, ragazzi, ho capito una roba in quella follia, cioè follia, quella cosa pazzesca che sono gli ideogrammi, che in effetti comunque hanno delle parole, delle parti di parole, appunto, come s, p, t, t, che vogliono dire 8 cose diverse.
1: Ecco, bene, infatti quando uno
0: da
1: dice
0: cavallo, frittella, popò, ti voglio male, morte, vita, orologio, vabbè, niente, è così, vabbè.
1: Va bene, comunque, vabbè, sia quando si dice che parli in cinese è perché non è propriamente una lingua, diciamo,
0: allora,
1: facilissima.
0: Del caldo, giustamente, allora, diciamo, la news, la cosa più importante è che ovviamente è quella che era sulla, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sia che siamo stati in Italia, ma nella maggior parte del mondo, in questo emisfero, ovviamente, un'estate caldissima. Ormai tutte le certificazioni internazionali dei climatologi hanno appunto certificato che questa è l'ennesima estate più calda da quando ci sono le rilevazioni, e ormai non è più, questa è ormai una regola ogni estate, però questa l'abbiamo sentita di più perché ci hanno spiegato gli esperti, questo, queste ondate di caldo non sono state, diciamo, delle vere e proprie ondate, ragazzi, è stato un altipiano, cioè non è stato un picco, è stato un altipiano che dura dalla fine di giugno.
1: Bravo, secondo me spiazzando anche forse i meteorologi, perché ogni giorno io andavo a controllare, dicevo, ma quando è il picco? Ah, domani è il picco, beh, bellissimo, domani è il picco, quindi vuol dire che poi si scende. No, il picco è dopodomani. Dopodomani è il picco, domani è il picco, domani è il picco, non arrivava mai, praticamente ci siamo assestati in un piattume, come dicevi tu, che era un piattume di calore soprattutto marino, perché la rete mareografica nazionale dell'ISPRA ha misurato 30,5 gradi ad Anzio, 29,4 a Taranto, 29,2 a Carloforte, 29,3 a Trieste, cioè, allora, dall'Adriatico al Tirreno, a quel pezzetto di Ionio che abbiamo, sappiate che veramente
0: cioè ci sono quelle situazioni in cui tu vada a fare un tuffo ma il tuffo non ti rinfresca,
1: no, infatti,
0: ma trovi direttamente i pezzi di pesce cotto della zuppa che tu prendi. Sto scherzando, ovviamente, però questo è stato uno degli effetti del caldo, è stato proprio l'aumento delle temperature del mare.
1: È così nelle lagune del delta del Po, per esempio, dove l'acqua ha toccato i 32 gradi, la secca degli scardovari ha perso 1000 quintali di cozze DOP, per dire, quindi hai detto
0: questo
1: bene, i pesci muoiono, le creature marine muoiono.
0: Ma la domanda che ti faccio, con cui sì, possiamo anche avviare le nostre discussioni, è: secondo te, Doris, è successa quest'estate che è paragonabile alla famosa estate del 2003, forse qualcuno se lo ricorda,
1: no?
0: Ok, questi fenomeni che ci sono stati, che sono indubbiamente legati comunque al cambiamento climatico, ormai nessuno lo nega più, a parte Donald Trump e qualche amico suo, quello che è successo anche in Nepal, in qualche modo lo possiamo ascrivere, no? I grandi cambiamenti, si staccano pezzi di ghiaccio, ghiacciai che cadono a valle, no? Tutto questo ci ha finalmente reso più consapevoli, secondo te, sentendolo sulla nostra pelle proprio, no? Del disastro in corso, e quindi non tanto noi che siamo le persone normali che già lo sappiamo come sono le cose, ma chi ci governa, le grandi istituzioni, hanno capito che bisogna fare dei passi ulteriori senza farla pagare alle singole persone, ma facendo
1: secondo
0: delle
1: me
0: politiche, dei cambiamenti, mettendosi tutti insieme per limitare i danni?
1: Secondo me no.
0: Bene, evviva!
1: Secondo
0: bene
1: me no, nel senso che è tanto difficile ormai, cioè,
0: beh, però ci dicono gli scienziati che
1: si può ancora,
0: si può contenere qualcosa, non tornare indietro, ma contenere.
1: Anche per fare un bagno fresco, capito?

0: bentornato al TG0, 18 e 24 minuti. Allora, bentrovati e bentornati. Qualcuno sta tornando proprio ora perché i rientri sono intelligenti, più delle partenze.
1: Beh, lunedì.
0: Si rientra di lunedì, di martedì, di mercoledì.
1: Qualcuno ha detto, oh, io rientro a settembre. Settembre è martedì.
0: È domani. Allora, tante notizie, appunto, dicevamo, durante questo agosto caldo, anche dal punto di vista climatico. Forse una delle notizie che in realtà è di qualche giorno fa, la mattina di sabato, no? Si è saputa di questa cosa e c'è stata moltissima emozione. È una notizia in qualche modo politica e umana.
1: Beh, perché riguarda un personaggio coinvolto in politica, cioè Alessandro Di Battista, che ha avuto un malore improvvisamente a Santa Clara, che è una città a 300 km dall'Havana. Santa Clara poi è un posto dove epico, perché Fidel Castro e Che Guevara fecero una parte della loro delle battaglie a Santa Clara. Comunque
0: sì, si trovava a Cuba per lavoro,
1: per un reportage per il Fatto Quotidiano, per la TV del Fatto, Loft TV. Comunque, per farla breve, ha avuto un qualcosa che è definito molto grave. Anche perso coscienza, è stato messo in coma farmacologico, è stato trasferito all'ospedale principale dell'Havana. C'è stata la solidarietà di tutto anche il mondo politico, nonostante lui non sia più un politico. Ha ripreso conoscenza, quindi parla al telefono con i familiari, parla al telefono con chi lo chiama dall'Italia, ha interloquito sia con Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle che con Giorgia Meloni, col ministro degli esteri Tajani. Però le sue condizioni sono definite gravi, per cui non si sa nemmeno se può prendere un aereo per tornare in Italia e farsi curare in Italia. Lui ha detto: farò di tutto per tornare presto, quindi comunque è cosciente. Si sono sollevate un po' di polemiche sui social, perché dico, ma perché lo Stato ha messo subito a disposizione un volo sanitario per tirarlo fuori dall'Havana? Ma allora cos'è? Fa parte della casta, perché è un VIP? In realtà poi abbiamo scoperto che già quest'anno sono 57 i concittadini italiani che sono stati coinvolti in problemi sanitari all'estero di un certo tipo, ovviamente di una certa gravità, e sono stati trasportati a spese dell'aeronautica militare, che poi prende i soldi dal Ministero dell'Economia, quindi non sarebbe un'eccezione. Comunque sia, l'ultima novità dicono che Alessandro Di Battista ha detto: ma io non voglio assolutamente un volo di Stato, comunque non voglio far spendere soldi. Questo è un po' anche in linea con le battaglie politiche di Di Battista. Comunque io ho un'assicurazione del Fatto Quotidiano, perché lavoro per loro e quindi sono comunque coperto, le mie spese sanitarie sono coperte.
0: Sì, quindi.
1: Si chiude un po' questa polemica, se vogliamo, anche un po' spiacevole, perché intanto era basata sul nulla e poi era come a dire: ah, tu che hai fatto tutta una vita contro la casta, ora ti prendi il volo di Stato. Era stato messo a disposizione, ma
0: perché
1: non
0: così
1: verrà
0: utilizzato. Sì, per tutti i cittadini italiani.
1: Tra l'altro lui comunque al momento non è nemmeno trasportabile,
0: evidentemente
1: è sconsigliato che lui faccia un volo ad alta quota.
0: Però lui ha detto comunque grazie, ma non lo prenderò, perché anche il ministro Tajani, il vice premier Tajani aveva detto: siamo a disposizione, il governo farà

0: tutto per riportarlo a casa. Lui ha detto: tornerò quando potrò tornare, quando sarà il momento, con i mezzi che avrò a disposizione. Nel frattempo però sono arrivati a Cuba due specialisti del Policlinico Gemelli per valutare insieme ai medici cubani le sue condizioni, capire...
1: Quelli sono stati, a quello che ho capito, un'iniziativa di Giuseppe Conte,
0: sì,
1: no? Che mi ha dato,
0: sì,
1: così. Comunque,
0: sì.
1: Questo...
0: No, quello che ti dicevo prima, che parlavo di politica, no? Rispetto a questa vicenda, è che secondo me ha dato una bella prova di sé la politica italiana in questo frangente, perché da destra, sinistra, da tutte le parti politiche sono arrivati è arrivata della solidarietà che non è più scontata,
1: certo,
0: secondo me.
1: Hai
0: e
1: ragione,
0: quindi questa cosa mi piaceva.
1: Condivido.
0: L'hanno chiamato tutti si sono sbrigati sui social a dire torna presto, in bocca al lupo, e mi è piaciuta questa cosa. A volte la politica
1: ci vuole uno che diventa un coccolone all'estero, ci vorrebbe un po' più questa cosa.
0: Ci vorrebbe un po' di più, però davvero non è più scontato neanche questo, e quindi è cosa positiva.

0: Back to Black, Amy Winehouse, canzone straordinaria, la scaletta di oggi anche top, canzone natalizia, cioè scaletta dei gran festoni di Natale. Mancano 116 giorni.
1: 116 giorni a Natale. E tra poco, ovviamente,
0: ci siamo.

0: Assolutamente.
1: 116 giorni di notizie. Pensate
0: notizie
1: che può succedere
0: del TGZ. No, scaravoltiamo il mondo 3 o 4 volte.
2: TG0. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jones, la musica rinfrescante di Radio Capital Is Not Unusual alle 18:36 minuti. Questo è il TG0 appena rientrato, fresco fresco.
1: Speriamo rinfrescante, speriamo, eh?
0: Dalle vacanze. Sì, beh, la musica sì, le notizie non lo so, vediamo. Che con cosa possiamo rinfrescare i nostri ascoltatori?
1: Allora, vi siete rinfrescati in agosto seguendo tutte le vicende del caso Sigfrido Ranucci, Walter La Vitola e del fatto che Ranucci è stato sospeso dalla conduzione del programma di approfondimento giornalistico di Rai 3 che lui conduceva da tanti anni dopo Milena Gabanelli,
0: che dovrebbe andare in onda l'8 di novembre.
1: Sì, esatto.
0: Stanno
1: preparando le nuove puntate ed è un gran caos, perché dopo la questione dell'attentato a Ranucci da sotto casa sua, il fatto che si è scoperto che il mandante dell'attentato è accusato di essere, ma ci sono un sacco di evidenze e lo ha anche ammesso lui stesso, questo faccendiere che si chiama Walter La Vitola, con cui Ranucci era in grande amicizia. Insomma, uno dei casi più strani e assurdi di cui abbia memoria, no? Un attentato fatto per il bene di una vittima che poi ha come conseguenza quale? Che gli tolgono il programma alla vittima. Per cui Ranucci, ragazzi, in questo caso si può considerare il fatto che sia stato magari non accorto nella sua amicizia con La Vitola, che è un traffichino, si sia fatto trascinare magari dall'idea, no, di La Vitola, che voleva fare di lui magari un leader politico, il famoso sondaggio. Può darsi, possiamo ammettere tutto, magari, no, sulla imperizia di Sigfrido Ranucci nel condurre questa amicizia pericolosa. Però, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. La bomba sotto casa lui ce l'ha avuta ed era potenzialmente rischiosa per sé e per i suoi figli. Punto numero due: la conseguenza di tutta questa vicenda è che i vertici della Rai hanno colto la palla non al balzo, di più, parevano Paola Egonu che schiaccia agli europei di volley per togliere la trasmissione dell'odiato Ranucci, una trasmissione molto molto diciamo fastidiosa per il potere, per i governi al potere, perché va comunque a indagare nei gangli dei rapporti di potere, sì, delle spese, della corruzione, quello che ti pare.
0: Non solo per il potere politico, anche sì, per il potere economico.
1: Assolutamente, fastidiosa.
0: Sì.
1: Loro avevano in animo di rimuovere Ranucci da anni, gli avevano tolto delle puntate, gli avevano tolto del budget e hanno utilizzato questa storia per questa sospensione. Questa sospensione, piaccia o non piaccia a Ranucci, non è sostenibile. Dicono, Ranucci in questo caso, diciamo, avrebbe con questo rapporto con La Vitola in qualche modo fatto perdere credibilità alla trasmissione. Scusate però, amici dirigenti della Rai, per cui noi paghiamo il canone della bolletta elettrica, voi state facendo le pulci a Ranucci perché scredita la trasmissione, peraltro non dimostrando, perché su questo La Vitola sono state fatte delle inchieste ma non sono mai stati fatti dei favori, hanno spulciato tutte le puntate di Report. Poi però il direttore, che ne so, di un TG è uno che poi si candida con Fratelli d'Italia, poi però un altro conduttore che si chiama Bruno Vespa è uno che organizza delle kermesse in cui vi invita tutti i ministri, cioè calmi a dire della credibilità, perché qui ci sono altri esempi che sono molto più sfacciati di come dentro la Rai ci siano persone che sono sotto al potere politico. Questa è una trasmissione d'inchiesta, può piacere o non piacere, che faceva il doppio dello share medio di Rai 3. Cioè, è una trasmissione che costa, ma è una trasmissione che porta un sacco di ascolti.
0: Certo.
1: E tu la stai facendo fuori perché ti sta sulle balle Ranucci, che fa le inchieste sul tuo governo.
0: Dal punto di vista giuridico, diciamo così,
1: sì,
0: no? C'è l'appiglio. Cioè
1: sì, allora, ora ovviamente l'azienda può dire a un suo dipendente: tu non conduci più, ti mette a fare qualche altra cosa. Il dipendente ha il diritto di fare un ricorso di lavoro e un giudice del lavoro stabilirà se sì o se no. Io non penso che ci siano.
0: Lui sta dicendo che è illegittima, molti giuristi stanno dicendo che è illegittima.
1: E poi un'altra cosa che hanno fatto l'altro giorno, l'altro ieri, è nominare due conduttori senza sentire la redazione. Per carità, sei l'editore, puoi fare quello che vuoi, però insomma così stai proprio dimostrando che tu vuoi smontare questo gruppo di lavoro che ti ha dato fastidio.
0: Saremo a vedere, perché poi la redazione sta dicendo: noi ce ne andiamo in gruppo, se la Rai non fa passi indietro noi ce ne andiamo, e comunque l'8 novembre saremo in onda con Report, o in Rai o da un'altra parte,
1: chi lo sa,
0: così hanno detto, vedremo.

0: Play, nuovo corso, diciamo così, nuovo da un po' di tempo. Higher Power era un pezzo del 2021, riascoltato su Radio Capital alle 18:43 minuti. Allora, estate piena di cose da raccontare, di notizie che arrivavano dappertutto. Io cercavo di spegnere cellulari, social, che non volevo sapere niente.
1: Hai fatto un po' di disconnessione?
0: Un pochino sì, però ogni tanto poi arrivavano queste notizie di cui tutti parlavano e quindi andavo lì e tutte le volte pensavo, se ci fosse il TG0 questa sera, questa l'avremmo commentata.
1: Una di quelle notizie che non fanno male a nessuno, ma sono un po' un indice di un comportamento magari esagerato dal punto di vista del costume, classica appunto da dibattito alla radio, è la storia del vasino al ristorante a Ponte di Legno. L'avete sentita questa notizia? A Ponte di Legno, al ristorante La Tana dell'Orso, si era lunedì 24 agosto nel momento della colazione. Tutti i clienti dell'albergo stavano facendo colazione, ma anche degli esterni, all'aperto così, e alcuni notano che un tavolo, c'erano dei genitori e sotto accanto al tavolo, mentre tutti mangiavano brioche e bellissimi krafen, la loro figlioletta stava facendo la popò, stava o tentando di fare la popò nel vasino.
0: Sì.
1: Quindi nel ristorante.
0: Sì, sotto il tavolo. Allora, fa tenerezza questa cosa, però
1: sì, fa tenerezza.
0: È partito il polemicone, che è partito dalla proprietaria del ristorante.
1: Allora, in realtà qualche cliente ha detto scusi, ma alla proprietaria, ma questa roba a noi ci fa un po' schifo. La proprietaria è andata appunto da questi genitori e ha detto guardi che questo gesto è inopportuno, il bagno si trova a pochi metri di distanza, potete andare lì. Ma la mamma avrebbe risposto piccata, non c'è niente di male, la bimba è piccola, si sta abituando al vasino, no? Quella fase molto delicata in cui è opportuno, diciamo, mettere il vasino
0: immediatamente
1: perché aspettare. Lo sappiamo com'è, però diciamo che e alla fine se ne sono pure andati abbastanza in polemica.
0: Sì.
1: Ovviamente poi si sono scatenati i vari commenti.
0: Allora, diciamo. È una cosa abbastanza surreale, nel senso che secondo me, cioè mi stavo chiedendo io anche, vabbè adesso non vorrei entrare in dettagli, però ricordi di
1: ma che è la piccola Doris?
0: Col vasino dappertutto a casa
1: di
0: mia nonna.
1: Ah no, con tua figlia o
0: di me stessa? Di me stessa. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa inopportuna a mia volta. Voglio dire una cosa, un tempo
1: la mia
0: nonna adorata, la nonna Maria, che appunto prendeva sto vasino e lo metteva in soggiorno all'ingresso, dove capitava,
1: sì.
0: Ma eravamo io, lei e mio nonno Giuseppe.
1: Mi sembra una differenza fondamentale.
0: Io non credo che nonna Maria, pur essendo molto pronta, no, in quel gesto che come hai raccontato tu per ragioni proprio evolutive, è importante sottoporre immediatamente, però al ristorante, ragazzi. Cioè, poi è cacca santa, 2 anni la bambina,
1: no,
0: pupù santa.
1: Lo so, però qualcuno dice Doris, ma in questo paese non si fanno più bambini.
0: No,
1: allora questi bambini, no, diamo lo spazio. Certo, però ristorante.
0: Però stiamo andando verso veramente un mondo senza più discernimento. Ma come ti viene in mente di mettere il vasino sotto il tavolo? Con tutto che veramente non mi avrebbe fatto più di tanto senso, non avrei detto
1: però,
0: nulla,
1: diciamo,
0: avrei fatto un sorriso alla bambina. Però su via, ma cioè,
1: però,
0: non lo so,
1: dice,
0: mi sembra che stiamo impazzendo.
1: Tu dici, prendi il vasino, sei in montagna, ti fai 20 metri dietro un muretto e tutti quanti, no? Voglio dire, i bambini, così, senza bisogno magari andare in bagno, che magari è un posto angusto, così.
0: Cioè, proprio la mia brioche, sotto il mio cappuccino, cioè io questo dico.
1: Io te lo metto dal punto di vista anche del. Ma i bambini però non hanno vergogna.
0: Ma tu no, ma i bambini, poverina, la bambina che ne sa, 2 anni.
1: Davanti a 50 persone dell'albergo.
0: Sì, ma non.

0: non importa la bambina, però tu che sei mamma e tu che sei papà e siete due adulti presumibilmente, ma come viene in mente? Non lo so, è una questione di buon senso secondo me, da tutte le parti, da parte degli avventori, da parte dei genitori,
1: ho capito,
0: titolari.
1: Il tuo figlio, ma ci sono pure gli altri nella vita,
0: che vi è successo di surreale quest'estate? Se avete qualcosa da raccontare siamo qui.
2: Sì.

0: hanno regalato un sogno, mi hanno regalato il biglietto di Jovanotti. No, ma Edoardo Buffoni, tu si poteva dire?
1: L'ho acquistato,
0: l'ho acquistato. Jovanotti, ragazzo fortunato, Jovanotti che sta facendo concerti e ancora ne farà. Il 12 settembre appunto arriverà all'Olimpico.
1: No, a Circo Massimo.
0: Circo Massimo a Roma. Allora, 18 e 52 minuti. A proposito della bambina che appunto viene viene messa sul vasino dai genitori sotto
1: tanto
0: il tavolo
1: molti
0: della
1: dicono,
0: colazione.
1: Anche poi magari qualcuno fotografa, magari può essere una foto potenzialmente imbarazzante per la bambina fra 15.
0: Sì, non lo so.
1: Secondo me è anche un fatto di pigrizia di quei genitori. Volevano stare là a fare colazione senza sbattersi ad alzarsi e portarla con un po' più di privacy 10 metri dietro.
0: Esatto.
1: Secondo me. Però questa è un'interpretazione un po' cattiva.
0: Senti, a proposito, siamo in zona.
1: Aspetta, di vasini?
0: No.
1: Di montagna?
0: Di cacchette.
1: Eccala.
0: Di cacchette sante, però, perché sono quelle dei gatti.
1: Vabbè.
0: No, lo so, è ironico, perché lo so che... No, per carità. Allora, io ricordo bene come fosse oggi un giorno in cui parlavamo

0: di questa sentenza, per cui allora che cosa è successo? Una signora, una donna del 2020, dal 2020 in avanti, ha nutrito gatti senza padrone che si aggiravano in una zona della sua città. E che cosa ha fatto?
1: La città si sa?
0: Credo che proprio fosse Roma.
1: Fosse Roma, quindi quello che
0: però
1: tecnicamente si chiama una gattara.
0: Una gattara. Che cosa ha fatto questa
1: signora?
0: Posso
1: fare una domanda? Ma ci sono anche i gattari?
0: Sì, certo, che hanno i gattari.
1: Palesatevi.
0: Però si dice gattara perché non lo so, però ci sono anche i gattari. Allora, che cosa ha fatto? Quello che spesso fanno i gattari e le gattare, cioè ha fatto sterilizzare a sue spese i gatti, ha chiamato i veterinari, ha comprato il cibo per conto suo e ha sfamato questa colonia felina di gatti randagi. Cosa è successo?
1: Brava signora.
0: Bravissima. Questi gatti hanno fatto quello un po' che ha fatto la bambina, ma senza vasino, in giro per i giardini altrui.
1: Vabbè, confinanti. Questo l'avrebbero fatto indipendentemente dalla signora.
0: L'avrebbero fatto comunque. Ma i vicini della signora hanno fatto causa a lei, perché hanno detto: come tu dai da mangiare i gatti poi vengono a sporcare il mio giardino e tu non vieni a pulire, devi venire a pulire. Oh, finalmente c'è la Corte di Cassazione che mette un po' un punto su questa vicenda e ha depositato una sentenza a luglio in cui dice che praticamente quei gatti rimangono, anche se tu te ne occupi in forma volontaria, rimangono gatti randagi, per cui
1: non sei obbligata a dover anche ripulire.
0: Non è
1: bisogni.
0: Responsabilità della signora dover andare a pulire o risarcire eventuali danneggiati vicini.
1: Ma certo, ma mi sembra ovvio, ragazzi, dai, voglio dire, no, aiuta degli animali, ma deve pure essere
0: animali. Gli animali fanno così, vanno in giro, non è che gli metti il pannolino o il vasino, a loro non si può fare.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Putin messo alle strette dai presidenti di Cina e India. Al vertice in Kirghizistan, Xi Jinping e Modi incontrano il presidente russo ed entrambi dicono bisogna porre fine alla guerra in Ucraina. I popoli vogliono vivere nella pace e nella cooperazione. Ci stiamo muovendo per portare a conclusione il conflitto, ha risposto Putin. Proteste europee per la presenza del ministro delle finanze russo al G20 negli Stati Uniti. Due raid aerei israeliani oggi a Gaza, 5 palestinesi sono stati uccisi, secondo fonti mediche. Secondo l'esercito israeliano, i due attacchi erano contro miliziani di Hamas. Il governo italiano prolunga di 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. In risposta, anche Madrid decide di prolungare i controlli alla frontiera per i non comunitari in arrivo dall'Italia. Oggi scadeva la misura presa da Roma dopo la crisi a Ceuta e il ministro dell'Interno Piantedosi.
9: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte si sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea.
8: Morto al suo ultimo giorno di contratto a termine, tragedia sul lavoro a Piacenza. Un corriere in appalto per la ditta BRT stroncato da un malore durante una consegna, aveva 42 anni e 3 figli. Secondo i colleghi temeva il mancato rinnovo del contratto. La CGIL ricorda che stava lavorando mentre i suoi colleghi erano in sciopero contro carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni insostenibili. Siamo allo sport, alla Serie A, si sta giocando Lecce-Roma, travolgente la Roma che sta vincendo al 25esimo del primo tempo per 3-0, doppietta di Malen e gol di Sulé. Pallavolo agli europei femminili, l'Italia batte agilmente la Bulgaria 3-7-0, si qualifica per i quarti di finale. US Open tra poco, il ritorno in campo di Alcaraz, gioca il primo turno contro il russo Safiulin. Tutti gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru.

0: scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Welcome Sexy su Radio Capital, 19:07 minuti. Buonasera, è tornato il TG0 per questa nuova stagione che riprende oggi lunedì 31 gennaio. Perché
1: già hai scavallato anche tutto quanto Natale, Capodanno.
0: Sai perché? Perché prima abbiamo detto, ma l'anno, sì, no? Il vero anno, sì, non comincia il primo di gennaio, comincia il primo di settembre, al ritorno dalle vacanze, perché tu hai messo quel bel muro separativo anche di una settimana, 10 giorni, chi può ovviamente, e allora riparti di slancio. No, niente, oggi è il 31 agosto.
1: Quindi scusa, se tanto mi dà tanto, questa notte festeggiamenti di Capodanno.
0: Bom, ecco, i botti.
1: 3, 2, 1.
0: E vai,
1: non
0: e
1: penso
0: vai
1: ci sia una grande voglia di fare botti.
0: No, non credo,
1: visto
0: col caldo che fa.
1: Tutti quanti tornando comunque al lavoro.
0: Allora, c'è Edoardo Buffoni.
1: C'è Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina, e ci siete voi che ci aspettavate e siete bellissimi, caldissimi e carissimi.
1: Allora, mini approfondimento economico. Se quest'estate avete visto un ulteriore aumento, che ne so, dell'appartamento che avete preso in affitto, della stanza dell'albergo, dell'ombrellone, del famoso gelato, del famoso magno, così, è tutto normale, è tutto vero, è tutto purtroppo causato dall'inflazione, che però non riguarda soltanto, ormai da alcuni anni, no Doris, soltanto quelle voci che riguardano le vacanze, ma la nostra vita anche di settembre, di ottobre, di novembre e del resto dell'anno. Pensate che secondo questi dati elaborati dall'Istat è proprio che negli ultimi 5 anni, un po' vuoi le guerre, vuoi la crisi climatica, noi abbiamo un prezzo dei prodotti alimentari che è schizzato in Italia del 29,5%,
0: sì,
1: con picchi del 34% per la verdura e di oltre il 49% per l'olio e per il burro. La prima fiammata inflazionistica, quella della prima, diciamo 2022-23, diciamo, è stato il gradino più alto, però poi non siamo mai tornati indietro e altri piccoli gradini li facciamo, quindi il risultato è che, per esempio, se quella spesa del cibo, abbiamo detto, è del 30% l'aumento, il balzo ancora più clamoroso del 43% è le voci relative alle spese per la casa, per l'acqua, per l'elettricità e per il gas. Poi, chiudendo questa bella, diciamo, disamina che ci porta a dire che il caffè addirittura ha fatto il più 50%, se chiudiamo poi appunto alle cose un po' meno necessarie, come per esempio le vacanze, il trasporto aereo di passeggeri costa rispetto al 2021 l'87% in più, facendo una media. Per cui è un po', ecco, diciamo, poi possiamo parlare di primarie, possiamo parlare di legge elettorale, possiamo parlare di ballottaggi, noi non ce ne frega niente. Parlateci di come i governi che ora si candidano il prossimo anno alle nuove elezioni pensano di affrontare questo problema, che è il,
0: sì,
1: nostro portafoglio.
0: È il nostro portafoglio che sta messo malissimo. Poi ci sono anche delle belle indicazioni su come fare la spesa del rientro, perché tu torni,
1: sì,
0: manchi magari da casa da 10 giorni, una settimana, qualcuno un mese addirittura, non hai niente.
1: Il frigorifero fa l'eco.
0: Però sei anche stato in vacanza, per cui dici, ma mica compreremo tutto oggi, no? Perché
1: calma
0: e gesso. E quindi arrivano dei consigli su che cosa, cioè come si fa la spesa intelligente.
1: Ah, okay.
0: No, anche per saperlo io, che appunto ieri sera,
1: sì,
0: sono andata a 50 euro, ho detto, beh dai, ho comprato le cose essenziali, sono tornata a casa, ho detto, che cosa mangio oggi? Non c'è nulla praticamente.

0: Dean, Baby Steps, su Radio Capital, 19:13 minuti. Abbracci a quelli che hanno trovato le piante secche, io ad esempio, e il frigo per cui si è staccata la corrente, tu non lo hai svuotato. Film horror.
1: Tagatam.
0: Ti dico solo film horror, mi è successo diversi anni fa.
1: Esseri che camminano.
0: Non lo scorderò mai più. Una cosa bruttissima succede quando si rientra dalle vacanze, però appunto ci aspettavano questi bei prezzi rincarati, no, queste stime più che altro dell'Istat e del Paniere che dicono più 30%. Allora, attenzione, non fate l'errore di fare la prima spesa dopo il rientro, quella cosa che dentro la casa hai un'esperienza un po' archeologica, cioè apri il frigo, c'è un limone, una bottiglia mezza vuota. Non andare a fare razzia al supermercato, prima regola.
1: No, continua così. Che devi fare?
0: No. Torna a casa, lo so, un po' pesa, perché io ieri ho fatto questo errore, sono andata dritta a fare la spesa.
1: La spesa?
0: No, sbagliato.
1: Prima vai in banca a fare una rapina e poi
0: guardi quello che c'è e
1: giusto.
0: Allora.
1: Sì.
0: Non ti chiedere cosa manca, perché tanto manca tutto. Non è quella la domanda.
1: Però questa, cosa manca?
0: No. Chiediti cosa voglio mangiare stasera, domani e dopodomani. Poi dopo la cucina tornerà alla normalità con calma. E tu quindi tu prendi.
1: Quindi non fare
0: cose,
1: progetti a lungo termine.
0: No, a stretto giro. E quindi tu prendi le cose che si abbinano per la cena di stasera, per quella di domani,
1: quindi,
0: e per il pranzo.
1: Step by step.
0: Ok. Quindi che ne so, una mozzarella.
1: Perché non vai subito sotto col portafoglio.
0: Esattamente. E poi io che cosa ho fatto invece? Sono andata di grandi affari, cioè nel senso tutto quello che era scontato in super offerta l'ho preso.
1: Hai fatto bene però.
0: No, ho fatto bene, perché? Sono tornata a casa, non avevo niente da mangiare, cioè ho comprato i ceci, va bene, si possono mangiare quelli.
1: Sì.
0: Le cose un po' più secche, no? Quelle salva dispensa, io mi sento tranquilla se ho i ceci, i fagioli, il tonno.
1: Tu dici, devo campare una settimana con i ceci, non va bene.
0: Va bene, insomma, comunque una piccola squadra di soccorso gastronomico sono quelle cose lì. Fate attenzione, perché davvero si fanno questi errori, poi si buttano via i soldi e non va bene, perché abbiamo visto che la spesa, signora mia, mi ha rincarata tanto.
1: Ascoltate la saggia Doris.
0: Esatto.
1: Si compra step by step.
0: Sì. E poi una piccola cosa golosa la devi prendere, perché sennò poi scendi e vai a comprarti il gelato. Basta.
1: Ah, ti devo dire una cosa, lo sai che sono stato in Cina quest'estate?
0: Sì, mi è arrivata voce.
1: Sei stato in Cina? Ti devo dire una cosa, la Cina non fa per te.
0: No, perché?
1: Per un semplice motivo, si mangiano pochissimi dolci. Tu che sei un amante dei gelati, delle torte, così non troveresti soddisfazione.
0: Niente, che si mangia?
1: Fanno colazione e già coi brodi, i noodles, i cosi ripieni di verdure e di maiale, così.
0: Ho capito, tutto salato.
1: No good for you.
0: No good for me.
1: No, ci puoi andare, ma ti porti lo zainetto pieno
0: e
1: di biscottini.
0: Ogni tanto faccio come i bambini. Senti, l'hai presa l'acqua calda? Ti hanno dissetato con l'acqua calda, come ti avevo anticipato?
1: È tutto vero quello che
0: tutto
1: tu mi
0: vero.
1: Hai detto. Arrivi al ristorante, prima cosa una bella brocca d'acqua. Tu te la metti, che sete, fa caldo, te la metti.
0: Ti bruci.
1: E ti bruci perché è acqua bollente.
0: Perché? Per la medicina cinese non devi scioccare il corpo con l'acqua fredda se il corpo è caldo.
1: Io a quel punto dicevo, one beer.
0: Così quella di
1: una bella birra ghiacciata cinese.
0: Te la danno fredda. C'è il capolavoro, signori. Uno dei capolavori.

0: I mondi lontanissimi di Franco Battiato, così si chiama l'album straordinario dell'85, in cui lui insomma cantava l'assenza di coordinate terrene, per l'appunto no time, no space, senza tempo e senza spazio. Capolavoro bellissimo qui a Capital, 19:20, oggi scaletta veramente da debutto.
1: Bellissimo. Sai, quando ero in Cina,
0: sì,
1: molto spesso della dinastia dei Ming.
0: La dinastia dei Ming.
1: Ogni volta che ci dicevo questo monumento è della dinastia dei Ming. Ah, come Franco Battiato.
0: Esattamente.
1: Comunque, in Cina vi posso dire che stanno in fissa come noi con i social e con farsi le foto instagrammabili.
0: Sì.
1: Non hanno Instagram perché lì, diciamo, non c'è Instagram. Sai che insomma lì insomma hanno le app loro, però TikTok per esempio non è inventato loro così. Quindi esattamente come noi i cinesi amano farsi bei selfie di fronte ai monumenti, esserci, dimostrare che ci sono e postarli in giro. E amano molto in particolare però farlo, specialmente le ragazze, anche molto giovani, con mettendosi i costumi tradizionali. Ci sono catene di negozi, di laboratori in cui tu vai pagando una certa, non so quanto, e per ore ti truccano, ti parruccano, ti mettono tutto così e ti vestono con costumi tradizionali, poi tu vai con un fotografo che ti fa le foto bellissime di te, ragazza cinese, in costume tradizionale davanti al muraglia cinese, al ponte, al tutte le cose belle.
0: Ma vedi che
1: tutto
0: che
1: il mondo è paese. Io dico, possiamo fare un business anche qui?
0: Cioè, come li vogliamo vestire?
1: Tu vieni a Roma davanti al Colosseo, ti travesto da gladiatore e ti faccio la foto.
0: Dai.
1: Tu,
0: o da Cleopatra.
1: Vieni a Napoli,
0: sì,
1: davanti a Piazza Pellegrino.
0: Pulcinella.
1: Ma io dico, ma ora con l'intelligenza artificiale già si può fare sta roba, per cui
0: a Torino Gianduiotto, che ne so,
1: che dici te?
0: No, che mi fa schifo. ma pure ma scusa, ma come il capitalismo, i social, no Starbucks, no le catene americane.
1: Certo. Ah, tu di questa Cina.
0: E poi invece poi ve le fate voi uguale.
1: Ma tu non hai capito
0: autoctono,
1: che qui stanno ancora più americani di noi.
0: Certo.
1: Senti, a proposito di Instagram, hai visto quante le grandi follie di quest'estate?
0: Mamma mia.
1: Le file chilometriche, anche ore, per mangiare un bombolone alla crema in quel rifugio della Val di Fassa.
0: No, ma la cosa incredibile è che se tu ti vai a risentire le interviste, le cose di questi qua che facevano due ore di fila
1: a Col Rodella,
0: tutti contenti, sì. Cioè lo dicevano con vanto, dice sì siamo venuti perché abbiamo visto questa cosa virale dei bomboloni e anche noi vogliamo metterci in fila per averne uno.
1: Ma quindi secondo te è per mettersi in fila per averne uno e quindi mangiare un buon bombolone ad alta quota, che poi sono quelli del paese,
0: sono
1: del
0: quelli
1: lavoratore
0: del paese
1: così,
0: di sotto,
1: o anche per farsi una foto col bombolone davanti alle bellissime cime delle Dolomitiche e dire anch'io c'ero e l'ho fatto.

0: per quello?
1: Sì, cioè le due cose sono molto vicine, sì. Cioè non per la bellezza paesaggistica, non per andiamo in montagna, quanto è bella l'aria, magari sarà un po' più fresco, oddio, anche quest'estate.
2: Però non fare sempre, però Doris,
1: no,
2: anche,
1: capito,
2: anche
1: però,
2: questa,
1: dai,
2: nuova stagione.
1: Vabbè, allora
2: la fustigatrice dei costumi.
1: E allora è intelligente questa cosa. Ma allora è intelligente, va bene.
2: Io sono liberale. Ti vuoi fare due ore di fila per mangiarti un qualunque crafen alla crema o bombolone così?
1: Benissimo, bravo,
2: esatto.
1: Bravi, ma che io che ti dico di no?
2: Te ti sto obbligando a farlo?
1: Cioè, no, assolutamente.
2: Erano pure contenti.
1: Però se mi dici, se tu mi hai chiesto, sì, come mi hai chiesto che ne pensi, io ti dico, cioè,
2: la massa dei caproni,
1: la massa dei scemi siamo tutti, compresa la sottoscritta, che magari farà altre cose,
2: altre cose.
1: Non lo so, farò altre cose anch'io, perché siamo tutti, mica
2: sei
1: siamo
2: snob,
1: liberi,
2: sei snob e snob,
1: che poi voglio dire, saranno i craffen più buoni, i bomboloni più buoni, ma d'Italia, no, li fanno soltanto lì, allora
2: no,
1: forse per il gelato proprio più buono, più buono, più buono, più buono, forse una mezz'ora di fila, ma io non me la faccio la foto su Instagram, lo mangio e zitto, non voglio che nessuno lo sappia,
2: nessuno deve sapere,
1: perché ci va. Vado domani di nuovo e non c'è la fila, ci sono solo io, mangio il gelato più buono di tutti.
2: Dove?
1: No? Per dirti.
2: Ah, per dire, certo.
1: Se ci fosse un posto, non
2: tu
1: lo
2: pubblicizzerei. Non vuoi condividere, vabbè. Perché non sei nella nuova società.
1: Non so.
2: Della condivisione.
1: Sono morta, sono già morta.

0: Empire of the Sun con Walking on a Dream, che bello questo pezzo. 19:27 minuti, buonasera, state ascoltando il TG0 che è ripartito questo pomeriggio.
1: Esatto, io penso che sia una cosa culturale generazionale molto forte, Doris. Io e te non possiamo sconfiggere questa onda.
0: Quale onda?
1: L'onda che io vedo anche nei miei figli, ma io non voglio fare il vecchio così. L'onda per cui è molto importante andare nei posti, fare i turisti, e questo è bello, viaggiare, ma è altrettanto importante anche condividere un certo tipo di immagini che possono dimostrare agli altri che tu eri lì. Alla fine comunque tutti abbiamo fatto sempre le foto delle vacanze poi condivise con gli amici.
0: Ma sì, certo.
1: Secondo me il fatto che l'immediatezza della condivisione e anche il fatto che le foto vengono anche benissimo ora con i telefoni
0: no, ma certamente è un rituale collettivo.
1: Il punto è

0: stai facendo quella cosa per far vedere che la stai facendo o la stai facendo, e poi comunque ti piace anche dire che comunque è stato bello farla.
1: Ma io mi ricordo ad esempio negli anni 80, quando ero appena nata praticamente, proprio una bambina, un infante.
0: In fasce.
1: Vi ricordate quelle storie che non capivamo bene se erano leggende metropolitane oppure fatti di cronaca documentati, di gente che non andava in vacanza, cioè abbassava la tapparella della casa per dimostrare che andava in vacanza, poi stava dentro col lettino abbronzante per poi uscire abbronzato e dire sono stato in vacanza. Cioè il bisogno di essere approvati, dimostrare, cioè sempre fa parte dell'essere umano. Quella cosa lì lo amplifica moltissimo.
0: E poi il fatto che comunque finisci magari per essere intruppato negli stessi posti, perché tutti quanti vogliamo quel tipo di fotografia. A proposito di montagna, visto che parlavamo di una cosa faceta come la fila per i bomboloni, poi ci scrive un'ascoltatrice, la nostra amica ascoltatrice Irene, che ci è passata qualche giorno dopo e non c'era la fila, quindi diciamo ovviamente quella è stata una giornata particolare. A proposito di montagna, parliamo delle montagne più alte del mondo, quello del Nepal, dell'Himalaya. Sì. Vediamo un aggiornamento sulla alluvione. Uno è buono, perché una bambina è stata trovata salvata dalle macerie dopo 60 ore.
1: Sì.
0: E, purtroppo invece non abbiamo ancora tantissimi dispersi, 4200, di cui sono 933 operai intrappolati, pensate, nei tunnel idroelettrici dove sono finiti per rifugiarsi, una cosa tremenda. E anche tre nostri connazionali per ora non hanno dato nessuna, diciamo, traccia. Si tratta di Marco Ratto, Luca Barachini e Patrizia Marziale. Chiudo dicendo che il governo nepalese ha ufficialmente detto che sì, la causa a monte, nel caso di dirlo, a monte di tutta questa tragedia è il cambiamento climatico, che ha alzato le temperature dei ghiacciai facendone crollare uno enorme insieme alla roccia.
1: Questo per tornare a come abbiamo iniziato, i mari bollenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è Radio Capital, questo è il TG0.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto.

0: questa sera nell'etere Frank Sinatra Night and Day su Radio Capital al TG0.
1: A segnalare che sono arrivati i panettoni
0: no, 116 giorni ragazzi, Natale dietro l'angolo fra un po'. Guarda che secondo me, no, secondo me non li hanno mai tolti i panettoni quest'anno dai supermercati. Ho questa sensazione, giuro. Ho immagini, adesso devo farci
1: immagini di panettoni.
0: Ho ricordi di montagne di panettoni nella zona offerte.
1: Doris,
0: che sono rimasti lì.
1: Ti posso dire, hai queste immagini perché 19:36 fa.
0: Sì.
1: Come ci accade sempre a quest'ora TG0.
0: Può darsi. Allora, nel frattempo Trump.
1: Allora, intanto parlavi di Natale, 116 giorni. Da qua a Natale comunque ci sono una serie di scadenze di appuntamenti politici molto importanti.
0: Può succedere,
1: ne parleremo,
0: qualunque cosa.
1: Questa settimana Giorgia Meloni compie il record di governo più lungo della storia della Repubblica Italiana. E poi ci saranno le elezioni in Israele, importantissime. Netanyahu vince o perde. E ci saranno le elezioni di midterm. Secondo martedì di novembre è importante perché Donald Trump potrebbe perdere il controllo del Congresso americano e quindi risultare più indebolito.
0: Perdere il controllo. Anche del Congresso.
1: A proposito di Donald Trump, durante agosto è uscita un'indiscrezione sulla notizia di luglio. Ricordate il famoso vertice in Turchia in cui Donald Trump si è visto con Erdogan? Era un vertice della NATO, non ci voleva andare, poi c'è andato. Comunque è uscito che il Washington Post ha fatto uno scoop e si è scoperto che durante la partenza da Ankara, la capitale turca, i servizi segreti americani hanno ricevuto un'allerta. Guardate che forse qualche iraniano è riuscito a superare i controlli e potrebbe lanciare un attentato contro l'Air Force One, l'aereo presidenziale, sul quale erano già comunque saliti per la partenza Donald Trump, tutta una serie di ministri, decine di giornalisti, di assistenti, insomma tutto l'aereo bello pieno al completo. E allora i servizi segreti cosa hanno detto? Hanno di nascosto fatto uscire Donald Trump dall'aereo e l'hanno imbarcato, lui, solo lui e il ministro della difesa, e l'hanno imbarcato su un volo militare per poi partire appunto con quest'altro volo in sicurezza. E questo trasferimento è avvenuto, è stato tutto ricostruito, è stato poi confermato, hanno preso Donald Trump e l'hanno fatto entrare in un container del catering.
0: Sì.
1: Sai quegli scatoloni che entrano direttamente nell'aereo, no? Per mettere, diciamo, i pranzi. Quindi
0: le cene,
1: è stato fatto entrare nel container. Poi questo container si è allontanato dall'Air Force One, l'hanno messo dentro a un van tutto oscurato e da lì sono saliti su un aereo militare.
0: Come in un film di 007.
1: Poi l'aereo è volato a Londra, l'Air Force One è volato a Londra, scalo tecnico, hanno fatto risalire a quel punto in sicurezza Trump sull'Air Force One.
0: C'è un problema. Allora, praticamente perché lui ha fatto finta di entrare, anzi è entrato come hai detto tu.
1: Sì.
0: Praticamente ha reso quell'aereo un aereo esca.
1: Beh, diciamo che nessuno sapeva che non c'era più Donald Trump, per cui comunque quel missile con decine di giornalisti,
0: ecco,
1: il ministro dell'economia, il ministro degli esteri Rubio, così
0: segretario di Stato, ma come?
1: Io, come si saranno sentiti dopo? Perché è vero che il presidente is the number one, però voglio dire,
0: ma
1: no,
0: che mi fai la finta, entri,
1: capito?
0: Della serie sto qui, se volete bombardare eccomi track, e poi tu esci e loro rimangono,
1: e quegli altri così. Infatti poi dopo che si è saputa questa storia qualche settimana dopo, insomma, qualcuno si è anche risentito, ha detto scusate, ma potete dirci qualcosa? Vabbè, insomma, questo è. Ma la cosa che mi fa più ridere è Trump dentro il coso del catering.
0: No,
1: pensa, si sbagliavano e montavano il catering, che ne so, su un aereo Emirates e ti spuntava Trump al posto del non pasto, credo. Diciamo così.
0: No, però io fossi in quelli che sono rimasti sull'aereo esca, sembra un po' Don't Look Up, il film, vi ricordate, con DiCaprio, quando appunto quel film distopico
1: della cometa,
0: meteorite, che la presidente degli Stati Uniti, interpretata da Meryl Streep, ma straordinaria, durante una conferenza in cui si comincia a capire che le cose potrebbero prendere una piega del tutto inaspettata, molla lì, dice vado un attimo al bagno, lascia il figlio, tutti i collaboratori adesso non voglio fare spoiler, e se ne va.
1: Allora è vero che ci sono dei protocolli per cui il presidente deve essere comunque la prima priorità, però certo, insomma,
0: però
1: poi, insomma,
0: così.
1: Il capitano è il primo a lasciare la nave,
0: porca miseria, mamma mia. Vabbè, qualcuno dice anche che potrebbe essere la sala da ballo, vi ricordate la sala da ballo?
1: Certo.
0: Che mette un po' in pericolo i voli di Trump, nel senso che siccome sono tu c'è il cantiere,
1: non lo
0: prelevano più dal prato di casa, ma un po' più in là.
1: Aia,
0: e quindi un po' di problemi di sicurezza
1: tutto per un ballo
0: potrebbero esserci.

0: Noah Kahan con Doors su Radio Capital, 19:44 minuti.
1: A proposito di appuntamenti politici, ricordiamo domenica prossima ci sono elezioni in una regione della Germania, si chiama la Sassonia-Anhalt, in cui potrebbe per la prima volta vincere e governare Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra, il cui leader di questa regione sembra proprio ispirarsi molto anche a ideologie naziste.
0: Molto bene. Questi spiragli.
1: A proposito di Germania.
0: Uno dice a proposito di Germania, perché è importante viaggiare? Importante per tante ragioni, perché ti fai un po' un'idea, a volte ti accorgi, arrivi dall'altra parte del mondo e ti accorgi che sono uguali e tali e quali
1: a te. Ho scoperto che in Cina sono malati di selfie come noi.
0: Tale e quale a te.
1: Per esempio.
0: E quindi insomma diventa un po'. Germania, quali sono i luoghi comuni? Quando tu pensi alla Germania, che cosa ti viene in mente subito?
1: Rigore. Per esempio le regole.
0: Non buttare una carta per terra,
1: no,
0: perché
1: per esempio tu ti immagini in Germania i pagamenti, per esempio, tutto
0: precisi,
1: regolare, con la carta di credito, il POS,
0: scontrino,
1: esatto.
0: E invece ci torna Simone Girasole dopo un viaggio in Germania e ci smonta uno dei miti che riguardano per noi tedeschi.
2: Sì, il nero.
0: Il nero
2: dei tedeschi.
1: Non è Alternative für Deutschland nero.
0: No.
1: Questo abbiamo parlato di cash.
2: Cash come l'Italia negli anni 90.
1: Allora, attenzione, Simone Girasole torna da un viaggio in camper, in bellissimo viaggio
2: nella
1: in
2: Baviera,
1: Germania,
2: sì,
1: in Baviera,
2: tutta la Baviera.
1: E hai scoperto che lì.
2: Praticamente non fanno i scontrini. E non si può pagare sotto i 5 e i 30 euro praticamente,
0: cioè,
2: molte attività, anzi la stragrande maggioranza delle attività tipo bar altro, gelateria eccetera eccetera, hanno dei cartelli fuori scritti a mano proprio
1: a mano,
2: sì.
1: Cioè,
2: ho detto non si può utilizzare la carta di credito sotto i 5 euro o sotto i 30 euro
1: e i tedeschi che sono lì non dicono niente,
2: no,
1: cioè, non
2: assolutamente.
1: È che è così,
2: quindi tu vai, compri e non vedi lo straccio
0: di scontrino.
1: Ricordiamo che in Germania non c'è il limite all'uso del contante.
0: È tutto legale.
1: Puoi pagare pure una Porsche Cayenne con
2: esatto.
0: Però lo scontrino, immagino che ci sia l'obbligo dello scontrino. Quello tu
2: l'obbligo dello scontrino c'è come in Italia, credo.
1: Ma non te lo fanno.
2: Hanno trovato l'italiano.
1: Però a un certo punto cercano
2: di
1: incastrare l'italiano. Racconta questa vicenda.
2: Eravamo a Augsburg.
1: Augsburg, bellissima
2: città. E io ero a piedi con il monopattino, quindi non era neanche sopra il monopattino.
1: Vuoi spiegare perché tu eri in Germania col monopattino?
2: Perché
1: dove lo metti tu il monopattino?
2: Nel camper.
1: Perfetto.
2: Ok, quindi mia moglie e mio figlio erano in bici, io con il monopattino.
0: Premessa, Simone Girasole è il più grande esperto di leggi che riguardino il monopattino del mondo. Sa
1: quindi,
0: tutto.
1: Tu bello col tuo monopattino regolare,
2: esatto,
1: ti aggiri nella piazza principale della cittadina di Augsburg.
2: Ero una, diciamo, nella piazza, ma a piedi, quindi con il monopattino lo spingevo. E si avvicina, tra l'altro, tutti i monopattini di bambini in due, senza
1: tedeschi,
2: casco, tedeschi, che giravano su questa piazza. L'unico che hanno fermato i poliziotti è stato Simone.
1: Con questo tipico italiano,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto,
1: ti fermano a te.
2: Insomma,
0: casco,
2: mi dicono subito: bello questo monopattino, perché è un monopattino particolare. Quanto va questo monopattino?
1: Bello questo monopattino.
2: Io subito non ci sono cascato, ho detto no, va 25, è bloccato.
1: Fregati sulla velocità.
2: Poi mi fa la targa è questa, no, la targa deve stare dietro, no, io dico guardi, la targa va bene anche messa davanti se è il monopattino acquistato prima del 2024, eccetera.
1: Aspetta, questa è clamorosa, cioè tu Simone Girasole, i vigili tedeschi, poliziotti, vigili, ti stavano dicendo che non andava bene una targa, tu hai citato delle norme europee al tedesco e ha bozzato.
2: Norme italiane applicate su delle cose europee, esatto,
1: e hanno abbozzato
2: anche lì, perché ho parlato con la motorizzazione, insomma, una sorta.

0: E quello comunque
1: quindi ha bozzato sulla velocità
0: e poi mi ha detto allora sulla fammi vedere l'assicurazione.
1: E io l'assicurazione,
0: ti faccio vedere l'assicurazione. Ecco l'assicurazione, questo è il numero di telaio del,
2: cioè gli ha alzato il monopattino, gli ha fatto vedere il telaio.
1: A quel punto il vigile tedesco
0: niente, non muto. Ha detto niente, mi ha detto quanto paghi di assicurazione, mi ha fatto,
1: ha considerato,
0: perché in Germania costa meno della metà dell'Italia,
1: certo, e la puoi pagare pure in nero, secondo me, l'assicurazione. Quindi attenzione, Simone Girasole ha

0: l'unico con il casco.
1: Cioè, io ero l'unico
2: con il casco.
3: Vabbè, io immagino i poliziotti, vettiamo questo italiano come lo fa. Sicuramente sarà fuori dalle regole. Ora lo incastriamo. Ma hanno incontrato Simone Girasole.
1: Esatto. Grande Simone Girasole.
4: Avrebbe fregato chiunque, perché sa tutte le regole. Adesso chi la fa partire la canzone?
3: Tu considera che il ministro dei trasporti, quando non sa qualcosa in Italia, chiede prima a Simone, scusa, sì, ma com'era quella norma del codice?
4: Sa tutto, il casco, non il casco, quanto deve andare, esatto, è vero. E se avete problemi, dubbi e preoccupazioni e preoccupazioni lui c'è. Comunque hai capito, sì, il nero, perché non c'è il limite. Sì. Quindi molti dice guarda, confermo anche io, Francoforte, tutto, niente, sì. Quattro settimane, molti ristoranti non accettano le carte di credito. Ragazzi, però nel 2026 io non avrei potuto mangiare, non ho mai contanti con me. In Francia, attenzione, appena tornata carta di credito utilizzabile sopra una certa cifra, da 10 a 50 euro, e quindi lo vedi che tutto il mondo è paese. Gira. Capito.
3: Però Simone non lo freghi.
4: L'italiano di cui noi siamo fieri. Bravissimo.

0: Lucio Dalla con Ciao alle 19:53 minuti. Bello guardare il mondo attraverso l'uso e il non uso della carta di credito, no? Per dire, in Sudafrica, appena rientrati, che viaggio meraviglioso deve essere stato, lì forse fresco perché essendo le stagioni invertite, la carta di credito è preferita ovunque, anche nei mercatini e dagli artisti di strada. Molti locali hanno fuori le insegne no cash, come ad esempio in Svezia. In Svezia ormai no cash ovunque.
1: Sì, sì, anche in Cina, scusate, oggi va un po' così per via.

0: viaggio che ho fatto in Cina è tutto completamente digitalizzato, però non ho visto una banconota in 20 giorni e questo succede, insomma.
1: Ma invece vedi, la Germania non me l'aspettavo, non la sapevo questa cosa, che non ci fossero regole per quanto riguarda il contante, e invece pare che sia così, insomma, si può pagare anche senza, anzi per forza devi pagare in contante.

0: Train su Radio Capital, la nostra canzone ultima di questa sera, caro Edoardo Buffoni.
1: E questo... la prima è andata, buona la prima.
0: Buona
1: si
0: la
1: dice?
0: Prima, lunedì 31 agosto, diciamo puntata zero, dai, perché non può esistere un lunedì 31
1: dai,
0: agosto,
1: dai, dai, dai.
0: Secondo me è uno simoro proprio.
1: Oh, domani buoni domani, propositi, eh?
0: Esatto, domani buoni propositi per questo nuovo settembre che inizia e ci racconterete. Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele Denina.
1: Ciao Doris.
0: Ciao Edoardo Buffoni, ci risentiamo domani alle 18.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Ale.

0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Le 20 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. L'Europa protesta per la presenza del ministro delle finanze russo al G20, la prima partecipazione dall'inizio della guerra in Ucraina. Ora anche India e Cina chiedono a Putin di finire gli attacchi. I popoli del mondo vogliono pace e cooperazione, ha detto il presidente cinese Xi Jinping al capo del Cremlino a un vertice in Kirghizistan. Si vada verso negoziati la posizione del premier indiano Modi. Carovita esploso negli ultimi 5 anni, il carrello della spesa è cresciuto di quasi il 30%, con un più 50% per caffè e olio, secondo i dati riassunti dal Sole 24 Ore. Secondo Fratelli d'Italia è colpa del governo precedente. Imma Baccelliere.
5: In Italia una famiglia con un solo figlio spende a settimana quasi 30 euro in più rispetto al 2021. Lo confermano gli indici sull'inflazione pubblicati dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il caffè è arrivato a costare più di 17 euro al chilo, con un aumento del 50% in 6 anni. Stesso rincaro anche per le zucchine e i pomodori. Per risparmiare, le famiglie italiane hanno sostituito la carne bovina con il pollame, ma ora anche il petto di pollo è più caro, è passato da 10 a 13 euro al chilo.
4: In Italia ci saranno 13 milioni di residenti in meno nel 2080. Le nuove previsioni dell'Istat sul calo demografico, secondo lo scenario mediano dei quasi 59 milioni di residenti attuali, nel 2030 saranno meno di 58, 55 milioni del 2050 e circa 46 milioni nel 2080. Entro la metà del secolo le coppie senza figli saranno la maggioranza e l'età media supererà i 51 anni. Alluvioni improvvise nel Grand Canyon. Una persona di 46 anni è morta e 15 sono disperse nel Parco Nazionale degli Stati Uniti in Arizona. Serie A, la Roma è avanti per 3-0 in casa del Lecce quando è il 64esimo. Alle 20:45 c'è Atalanta-Bologna. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Capital.
9: bella musica.

I Will Always Love You, canzone autobiografica di Dolly Parton, scomparsa proprio una settimana fa sulla fine di un rapporto professionale con un autore, poi trasformato da Whitney Houston nel film Bodyguard, su suggerimento di Kevin Costner, che era il suo partner nel film e che amava questa versione originale. Ora l'ipnosi, perché questo era l'intro di The Vibe, ma ogni anno c'è questo meccanismo ipnotico, per cui avvicinatevi, perché poi dovrete ricordare queste tre parole: The Vibe, The Sound and Sight, qui su Capital con Oldani. Back.

0: snap my fingers, you'll remember all of this.
1: Ben ritrovati, buona serata, rendiamo migliore ora questa stagione radiofonica, rendiamo migliore questo vibe.

Non potevo iniziare meglio, spero stiate bene, spero siate riusciti a fare qualche giorno di vacanza, che sia andato tutto per il meglio. Felice di ritrovare il maestro Marza di fronte a me in regia. Abbiamo aperto con due bellezze, ma continuiamo anche con il nuovo album a distanza di 16 anni dall'ultimo, di Erykah Badu, Before the World Blows con The Alchemist.

che i più attenti avranno già sentito sui miei social in una storia appunto di una sorta di tappa di avvicinamento a questa ripartenza il 31 di agosto, incredibile, l'ultimo giorno di agosto di questa nuova stagione 2026-2027 di The Vibe, il soul, il funk, l'R&B con classici e novità come questo appunto il nuovo album di Erik Badu con The Alchemist. Avevano già lavorato insieme, avevamo già sentito qualcosa, ho utilizzato Breezy appunto dal nuovo album per una story di avvicinamento appunto alla giornata di oggi, alla serata, la prima serata, la prima puntata, perché vediamo di fare il minimo numero di errori possibili con una story, con una deviazione dall'autostrada mentre stavo tornando dalla Puglia, mi sembrava bello, mi sembrava un segno, Val Vibrata, che poi il mio amico Benny mi ha indicato appunto essere in Abruzzo, me ne ero accorto anch'io, però non sapevo nulla di Val Vibrata, lui invece era molto preparato proprio perché è di Vasto, di quelle parti, e quindi ho fatto questa story, Val Vibrata su Capital.

realizzato un intero album a 16 anni dall'ultimo album vero ufficiale e a 11 invece da un mixtape che comunque io ho amato sui device, che era But You Can Use My Phone, forse qualcuno se lo ricorda, anche se non ha avuto grande distribuzione. Questa era una Stevie Wonder dannata, 76, tra l'altro compie 50 anni proprio nel mese di settembre, Songs in the Key of Life, però mi piaceva sottolineare questo finale all'armonica che ha un suono distintivo, il marchio di fabbrica proprio di Stevie, usata come un sax unendo elementi jazz, blues, e imparata quando aveva soltanto 5 anni. Poi ha imparato a suonare il pianoforte, poi la batteria e poi a cantare ovviamente in chiesa, però il debutto a 12 anni ce lo ricordiamo tutti proprio con l'armonica, con la canzone Fingertips, suonata insieme a tutti gli altri strumenti, perché poi c'era la batteria suonata sempre da un giovanissimo Marvin Gaye all'interno di quello studio e di quell'album, un debutto fantastico. Credo tra l'altro che all'epoca avesse fatto anche un album completamente strumentale con l'armonica sotto il nome di Avets Red No, che diciamo è Stevie Wonder al contrario, per intenderci. Questa è stata corista di Stevie Wonder, Denise Williams. Why you

Isn't She Lovely? Prima ho citato Val Vibrata perché nella storia avevo utilizzato Breezy, la canzone di Erykah Badu che vi ho regalato questa sera appunto con The Alchemist, con il produttore con il quale

Dennis Williams, corista di Stevie Wonder, però non ho citato Maurice White degli Twin Affair, che aveva prodotto appunto questo album. Era That's What Friends Are For, qui su Capital, una voce angelica come quella di Dennis Williams. In the vibe, il soul, il funk e l'R&B appunto del passato, del presente e speriamo anche del futuro, per il nuovo album di Cleo Soul, voce angelica cristallina del UK British Soul. Appunto, questo è il nuovo album intitolato proprio così, questa è la title track, Gentle.

0: Di Inflow insieme, spesso si vedono appunto nei, o si ascoltano nei Salt, perché i concerti sono onestamente molto pochi ed è stato un gruppo, un progetto misterioso fino a un paio di anni fa. Cleo Sol con il nuovo album intitolato Gentlewoman, credo che sia il secondo album sulla maternità di Cleo Sol e non a caso in braccio appunto la neonata. The Gentlewoman, novità qui su Capital, sono tantissime le novità e tutte molto interessanti, le trovate sul mio desk e questa sera ne condivido una decina appunto con voi. Era Cleo Sol con Gentlewoman, tra poco un album che ha festeggiato appunto questa estate, un album di Michael Jackson. Past, present,
1: future soul. On Radio Capital. The vibe. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in

0: contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Jackson con l'album Off the Wall, che è il mio preferito appunto della discografia di Michael e anche diciamo della trilogia con Quincy Jones e Rod Temperton. Sono felice che Jafar, il nipote, abbia confermato, abbia dichiarato che la casa di produzione sta sviluppando Michael 2, il sequel appunto del biopic che prevede la produzione appunto nel 2027, poi con distribuzione nelle sale nel 2028. Il primo si chiudeva alla fine degli anni 70, forse vi ricordate se l'avete visto. Il sequel riproporrà il tema delle incriminazioni degli anni 90 fino agli ultimi mesi del 2009. Ora Quincy Jones.

La voce di Patty Austin con Quincy Jones, una voce familiare in America, nonostante diciamo negli anni 70 non ci fossero i suoi album, perché era una voce degli spot pubblicitari, poi è diventata coreista e quindi insomma già dava quella sensazione di già sentito con due genitori, non sto parlando dei genitori all'anagrafe che erano comunque musicisti, ma due genitori putativi che erano straordinari, Quincy Jones e Dinah Washington, che hanno spinto il talento di Patty Austin qui appunto nell'album Dude di Quincy Jones con Razz Mataz, Dinastia Womack, ricordiamo Bobby Womack, il fratello Cecil, quello di Womack and Womack per intenderci, quelli di Teardrops, forse ve li ricordate. Bene, Cecil Womack e naturalmente Linda Cook erano i genitori di queste ragazze che si chiamano Womack Sisters, che vengono dal Sudafrica questa volta, appunto con i Fallezium, novità su casa.

Back to the 60s, la tensione un po' quella per le Womack Sisters con il nuovo album che sarà If I Let You. Questo Capital, gli anni 60 invece ve li garantisco autentici per questo album, che conteneva una canzone tra l'altro degli Stones, la cover di Satisfaction, e anche una bellissima ballata che era You're My Sunshine, che era suonata con la mano sinistra perché avevo avuto un incidente. Sto parlando di Aretha Franklin, Baby I Love.

Io Rhythm and Blues in purezza 1967, all'epoca Aretha Franklin aveva già alle spalle una decina di album, un album tra l'altro uscito in ritardo perché Aretha Franklin si era fratturata la caviglia e una mano in un incidente stradale durante un tour. Ha comunque anticipato i tempi di recupero indicati dal suo medico, c'era un contratto da rispettare. Pur non avendo la piena mobilità, ha voluto suonare il pianoforte accompagnando le ballate e suonando soltanto con la mano sinistra. Era

Prima Aretha Franklin, poi Lauryn Neal, che peraltro aveva scritto una canzone per Aretha intitolata Rose Still Rose. Lauryn Neal, che è comparsa sulla copertina di Outlander Magazine insieme a Erykah Badu, incredibile. Insieme avevano partecipato al festival Diaspora Calling, e al termine appunto del concerto, verso l'una di notte, un po' come quando hanno registrato We Are The World dopo gli American Music Awards, sono state scattate le foto appunto in questo studio dove si sono rinchiuse Lauryn Neal e Erykah Badu. Tra l'altro, 30 anni dopo The Score dei Fugees, Lauryn Neal inviterà sul palco durante il suo tour Wyclef Jean. Questa è una canzone che era dedicata proprio a lui, e non erano belle parole, volavano gli stracci. Si parla di una reunion dei Fugees, come ha dichiarato in una intervista alla BBC. Ora Busta Rhymes e

voce di D'Angelo, scomparso lo scorso anno in primavera. Busta Rhymes è ritornato, sono molto felice per lui. Era This Woman, novità qui su Capital, anche questa era stata campionata da una rapper di Dr. Dre, Quinn Penn, me lo ricordo. Chiudiamo la prima ora della nuova

0: La voce principale di Maurice White, visionario, la narrazione di Maurice White e poi il falsetto di Philip Bailey, una produzione sublime di Earth, Wind & Fire, On Your Face, a chiudere la prima ora di The Vibe qui su Capital.
1: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abilità.

0: 9 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
2: You know, I really wish him all the luck in the world, because he's gonna need it. He let you get away, baby. Yeah, and I know he got this sad, sad story. But I got a story for him. It goes like this.

Barry White, non so se le canzoni di Barry fossero autobiografiche, però sembrava che calzassero a pennello nella nostra vita. I love you more than anything è una bellissima dichiarazione d'amore di Barry White qui su Capital ad aprire la seconda ora di The Vibe. So per certo che invece questa canzone è autobiografica ed è una novità appunto per Harry Belinger, intitolata Closure, un brano classicamente R&B, proprio una riflessione su una relazione appena terminata, senza tra l'altro una chiara risoluzione, cioè non c'è una conclusione vera e propria, una closure vera e propria. Esperienza personale per Eric Bellinger, un'atmosfera che secondo me un po' con la chitarra acustica rivela appunto questa vulnerabilità emotiva proprio di Eric Bellinger, appena perlomeno questa è la mia suggestione. Novità su Capital, questa è Closure.

chiama Eric Bellinger, in questa Closure, in questo Capital, una bellissima ballata che ho trovato appunto sul mio desk al rientro dalle vacanze. Tra le varie novità sono veramente tante e cercheremo nei prossimi giorni di ascoltarle tutte. Questo invece è il primo gruppo del Sud ad aver avuto successo grazie all'etichetta di Babyface, la Love Face Records di Atlanta. Sto parlando appunto degli Outkast, Big Boy e André, che io preferivo, Prototype.

quanto ho amato Andrea 3000 in questo album doppio, uno diciamo era una produzione di Big Boy e l'altra di Andrea 3000, che peraltro era più in linea, diciamo, con i miei desiderata, con le mie aspettative R&B, mentre Big Boy era un purista del rap. A proposito di questo, voglio regalarvi una canzone di Frank Ocean intitolata Pink Panther, sempre con Andrea 3000 da Channel Orange. Doveva esserci proprio anche Big Boy, che aveva già registrato tra l'altro la sua parte, e troverete anche il remix con la voce di Big Boy, appunto degli Outkast, ma Andrea 3000 l'aveva stoppata perché non voleva che sembrasse una collaborazione degli Outkast, una reunion degli Outkast. Poi su Tumblr, la famosa piattaforma, Big Boy ha fatto il suo remix, però questa è la versione originale, Pink Mad,

0: when that ocean so motherfucking good. Make her swap the motherfucking wood. Make her walk the motherfucking plank. Make her rob a motherfucking bank with no mask on and a rusty revolver.
1: Frank Ocean, quanto amato Frank Ocean, che c'è l'Orange con Blonde. Mi sono rassegnato al fatto che ormai viva in Giappone con le sue Porsche e abbia dato il meglio di sé, però insomma la speranza alberga ancora nel mio cuore e spero che torni prima o poi con qualcosa di nuovo. Qui con Android 3000 di Outkast, con Pink Mother, Frank Ocean. Questo invece è il nuovo singolo di Lucky Day con Leon Thomas.

Fly You Out. Allora, secondo di Lucky Day con Leon Thomas, appunto questo Capital, una delle novità più interessanti che ho ritrovato dopo le vacanze estive e alla ripresa di questa nuova stagione 26-27, questo Capital, ultimo giorno del mese di agosto, un album di 15 anni fa invece per Miguel, che aveva prodotto da solo, ispirato dalla sua ragazza.

Miguel con Adorn, l'estate di 15 anni fa, la stessa estate che ci aveva regalato Channel Orange di Frank Ocean di poco fa, avevano ridefinito un po' l'R&B. Ricordo anche lo speech di Kelly Clarkson, che aveva vinto un Grammy Award, che aveva dichiarato che non sapeva chi fosse Miguel, ma dovevano assolutamente cantare insieme, fare un duetto. Tanto aveva seduto Kelly Clarkson, tutto il pubblico femminile, il sottoscritto e gran parte, diciamo, degli appassionati di R&B. Questo è un album memorabile intitolato

0: Panis Joint di Angelo, classica jam session di Voodoo, l'album appunto di Angelo in cui aveva studiato in modo ossessivo i suoi punti di riferimento, George Clinton, Al Green, soprattutto Fela Kuti, a cui faceva collettivamente riferimento come Yoda, era il suo Yoda, e gran parte dell'album è nato proprio da queste jam session con una sezione fiati, le lunghe serate jam funk e l'aspetto proprio della musica di Fela Kuti a sua volta ispirato da James Brown, che rinnovavano proprio questa influenza diretta su Voodoo e soprattutto su questa canzone intitolata Spanish Joint. Era D'Angelo con la musa ispiratrice Fela Kuti qui su Capital, Spanish Joint. Tra pochissimo Usher con una canzone bellissima di Daniel Caesar che forse non avete ancora sentito, ma che nelle serate, appunto nei concerti del suo tour con Chris Brown fa spesso e volentieri. Tra poco Usher con Best Part.
1: The vibe.
2: On Radio Capital.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
11: Siamo in tutta Italia.
12: A2 Life Company.
13: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Here we go. And ladies and gentlemen, I have the help of two incredible vocalists. I didn't introduce them. They are an extended part of Black Magic. Serena Prince and Tinny Tinks. UK's finest, finest voices. Ooh, finest wine, look at you. Yeah, yeah, yeah. Let me hear from

Una canzone veramente preziosa di Daniel Caesar con Her, appunto intitolata Best Part, ripresa qui da Usher durante l'ultimo tour di R&B Tour con Chris Brown e soprattutto con queste due ragazze che io onestamente non conosco, Serena Prince e Tenny Things, che ha presentato proprio all'inizio di questa bellissima cover di Best Part. Era Usher, novità qui su Capital. Ma che giro di basso è questo? Questo è il giro di basso di Larry Graham, lo slapping famosissimo di Larry Graham, uno dei bassisti più influenti di tutti i tempi, che ha modificato il suono e lo stile del funk anche grazie a questo ragazzo che si chiamava Sly Stone. Sly and

wanna thank you for letting me be myself again. Sly and the Family Stone, una canzone memorabile con un giro di basso pazzesco di Larry Graham, che poi suonò anche con Prince, che era un grande fan come me di Sly and the Family Stone, come me, come mezzo mondo, che sia ben chiaro. La ritmica di questo brano, poi tra l'altro i due Jimmy Jam e Terry Lewis l'hanno ripresa per una canzone di Janet Jackson, ma questa è un'altra storia. Rhythm Nation 1814, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Come tutti dobbiamo ricordarci e mai dimenticarci il padre del funk.

quella delle tante improvvisazioni di James Brown, un artista in continua evoluzione. In the Middle improvvisava, reinventava il mondo che lo circondava, soprattutto i suoi musicisti, appunto i JB's. Tra i vari soprannomi c'era quello del più grande lavoratore dello spettacolo, un soprannome ma anche un'icona di stile, perché famosi sono i suoi occhiali da sole, cercate la foto perché è pazzesca, diventati un marchio di stile. I più famosi erano quelli indossati durante un'intervista alla CNN, che erano enormi, da sole ovviamente, gialli, simili a quelli per la sicurezza indossati appunto nei cantieri dai vari operai, appunto. In the Middle, James Brown, qui su Capital. Questo invece è il nuovo singolo di Masego. Nel primo singolo che avevamo programmato prima delle vacanze aveva fatto un omaggio a Herbie Hancock nel video, qui fa un omaggio invece a Marvin Gaye sdraiato su un divano. Dotted Line, Masego.

Alla fine di settembre all'Alcatraz di Milano Massego con il suo sax Dotted Line qui su Capital, un video, non so se avete visto il video di Marvin Gaye in cui cantava I Want You completamente adagiato su un divano alla faccia del diaframma e della posizione più corretta. Quel video che circola appunto virale ha ispirato Massego con il suo nuovo video appunto per Dotted Line. Tra l'altro quella posizione sdraiato su un fianco su un gomito ha ispirato molte copertine, quella di Teddy Pendergast per l'appunto, quella di Luther Vandross, quella di Michael Jackson e appunto quel video con Marvin Gaye a cui ha fatto tributo Massego. Teddy Pendergast, Close the Door.

Teddy Pendergast, il sax anche in questa Closed Door, oltre che nell'uomo singolo Dotted Line per Massego, che è un ottimo sassofonista. Qui fine anni 70, onestamente. Qualcuno di voi forse ha visto il post sui vari social miei, Massimo _ Oldani, Instagram e Facebook, del rientro di quest'oggi per la nuova stagione 26-27. Ho scomodato, e lo ringrazio, Lionel Richie, che ieri ha chiuso il suo tour appunto a St. Louis e che ha invitato ad ascoltare Radio Capital e The Vibe. Voglio chiudere con lui, il video lo trovate appunto su Instagram e su Facebook. Questa è Ballerina Girl, Lionel Richie.

0: Ringrazio Lionel Richie appunto per il video, per la ripresa di The Vibe qui su Radio Capital, che trovate su Instagram e su Facebook. Alle spalle il malore che aveva interrotto il tour con gli Earth, Wind & Fire. Sing a Song All Night Long, questo è il titolo del tour, che unisce naturalmente i due successi di Earth, Wind & Fire e Lionel Richie, Sing a Song e All Night Long. Questa era Ballerina Girl, l'album cos'era? Dancing on the Ceiling? Quindi 40 anni, perché era dell'86, 40 anni fa, pazzesco. Abbiamo chiuso con Lionel Richie, grazie naturalmente per il video che trovate sul mio profilo Instagram e su quello di Facebook. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi che avete seguito questo primo appuntamento di The Vibe della nuova stagione. Domani si continua, però un nuovo mese, quello di settembre.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Radio Capital. Solo bella musica.
12: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Saluti da Alessio Bertallò. Mi fa piacere ritrovarci qui in queste serate, in queste notti che si fanno sempre più lunghe e forse anche un po' più complici dell'ascolto, del sentire la musica. Io ho passato l'estate facendo altre ricerche, cercando altri percorsi per B-Side e spero di aver trovato qualcosa di interessante per tutti. Oggi, per esempio, volevo iniziare la stagione raccontandovi un po' di un suono che arriva anche dalle tante componenti che ha una città. Non sono tantissime le scene musicali così, però ce n'è qualcuna ed è la storia che vi racconto oggi.

potrà sembrarci naif questa musica, ma è di un'eleganza incredibile. Burt Bacharach, ovviamente, questa è la versione, forse la prima che è stata fatta di questa famosa

Beh, c'era qualcuno che non pensava che fosse naif, tant'è vero che tempo fa ripresero questo pezzo e ne fecero una versione verso la metà degli anni Ottanta. Si chiamavano The Wild Bunch.

Eh sì, lo so cosa pensate, che non è granché come versione. E in effetti è vero, insomma, soprattutto se paragonata all'originale. Però non voleva essere una sfida a chi la faceva meglio. Questo che sentite, possiamo dire che era così il frutto di un clima musicale che c'era intorno a questi ragazzi. Stiamo parlando della seconda metà degli anni 80 e siamo a Bristol, ok? Che cos'era Wild Bunch? Era un gruppo, un collettivo di amici sostanzialmente, un po' che facevano i DJ, un po' aspiranti musicisti, qualcuno si occupava anche di street art e lì dentro c'era anche Banksy, pensate, una storia che abbiamo raccontato di più, e i Massive Attack arrivano da questa esperienza. Allora dobbiamo immaginare Bristol in quegli anni come un laboratorio metropolitano e anche sociale abbastanza particolare, comunità che erano molto diverse culturalmente, socialmente fra di loro, che però vivevano a stretto contatto, e i luoghi erano il quartiere di St. Paul, che era il cuore pulsante della cultura afro-caraibica, c'era stata anche parecchia immigrazione da parte di giamaicani a Bristol, e poi c'era il quartiere di Clifton, che era l'area universitaria, studenti, bohemien, eccetera eccetera. Poi c'era questo locale che si chiamava Dugout Club, è un locale di riferimento, una cantina poi di fatto, però lì si incontravano tutti. E qui suonava anche il Wild Bunch, facevano i DJ set, ok? Allora, per darvi un'idea delle conseguenze che questa situazione che ho cercato di descrivervi ha avuto per quanto riguarda la musica di Bristol, ho pensato che fosse interessante darvi la sensazione della musica che c'era nell'aria facendovi ascoltare che dischi metteva nei suoi DJ set questo fantomatico Wild Bunch. Allora, se ho cercato bene, sentirete un gruppo di pezzi molto molto eclettico,

tengo poco questi pezzi per farvene sentire quanti più possibili, ok? Allora, questo è il Pop Group, The Pop Group. Era un gruppo primi anni 80, se ricordo bene. Suonano un po' come i Clash in The Magnificent Seven, se notate questa Beyond Good and Evil. E perché mettere

È questo tipo di musica, fondamentalmente perché fa riferimento a tutta quell'essere anti-establishment, quell'essere indipendente che era tipico del punk e del post-punk, e anche quel do it yourself che era tipico del punk, ok? Quindi qui c'è anche una scelta, diciamo, non dico politica, ma sicuramente ideologica, culturale, nell'apprezzare questo tipo di musica nei dischi che metteva nei suoi DJ set il Wild Bunch. E poi c'era un'altra componente fondamentale, e cioè il dub.

Questo è King Tubby, il pezzo è The Roots of Dub. Bell'esempio, siamo insomma di dub, potere del basso, no? Perché qui si sentono soltanto i bassi praticamente, ma questa è una scelta estetica tipica del dub. Anzi, c'era questo duo a Bristol prima dei Wild Bunch, prima dei Massive Attack, si chiamavano Smith & Mighty, che addirittura avevano fatto un album e un pezzo che si intitolava Bass is Maternal, cioè il basso è materno, che vuol dire il basso un po' ti fa rientrare dentro quella dimensione in cui non sei ancora nato, no? È come dire uterino, ecco, e quindi è ancestrale, è una bella immagine, diciamo, per descrivere il senso di tanta musica che poi è venuta fuori dopo da queste influenze. Ovviamente non c'era soltanto il post-punk dei pop group e il dub, c'era anche un po' la cattiveria di un progetto collaterale che aveva fatto John Lydon. Si chiamavano Public Image Limited.

Sì, bello acido, eh. Beh, d'altra parte John Lydon. Cosa vi aspettate dall'ex Sex Pistols, da colui che ha scritto anche un libro intitolato No Black, No Dogs, No Irish. Nessun nero, nessun cane, nessun irlandese. Era il cartello che c'era all'ingresso di un bar in quegli anni, in Inghilterra. Ecco, tanto per dirvi il tipo. Allora, anche queste sono pezzi che molto probabilmente ha suonato il Wild Bunch in questi famosissimi, insomma, DJ set che accadevano a Bristol e che sono stati un po' la culla di tanto suono che è venuto dopo. Mancano un altro paio di elementi che vi faccio sentire velocemente. Uno era questo. Evelyn Champagne King, I'm in Love.

Dovete immaginarveli i ragazzi di Bristol ballare in quel locale, il Jagau Club, anche questa cosa, che era insomma sicuramente pop di quegli anni, ma molto ben fatto. C'era anche questo elemento, diciamo, in tutto questo crogiolo di sensazioni che poi ha dato origine al Bristol Sound. E naturalmente non possiamo non citare, non evocare anche tutta la cultura hip hop, che però, insomma, peraltro veniva visto non tanto per il pezzo in sé, ma per le possibilità che rappresentava per chi voleva mettersi a fare musica in quegli anni. Questo è Spoonie G, questo è un altro dei pezzi che secondo le scalette, insomma, mette

Allora, tenete a mente tutto questo eclettismo, no? Perché non c'è un pezzo uguale all'altro, neanche proprio come genere, fra le tante cose che vi ho fatto sentire. Ed è un qui, ed è proprio qui la storia, secondo me. Ve lo spiego fra un attimo, come si è riusciti poi a unire tutti questi punti apparentemente distanti. Adesso consentitemi di raccontare un pezzettino di storia del Wild Bunch. I loro DJ set avevano molto successo, c'era sempre molta gente, per cui cominciano anche ad andare all'estero e devono fare un lungo periodo in Giappone, e lì succedono un po' i guai. Sapete che anche la troppa promiscuità fra persone che sono abituate anche ad avere i propri spazi privati crea sempre dei casini. Succedono delle liti fra una parte del gruppo dei Wild Bunch e in particolare Robert Del Naya, almeno così ho carpito da un'intervista, che li abbandona, decide di tornarsene a Bristol e fondare un nuovo progetto che poi si chiamerà Massive Attack. Ed è lì, è proprio lì, che succede qualcosa.

Allora, in questo pezzo io ci sento un po' il basso del dub e forse anche del pezzo di Public Image, il gruppo di John Lydon. Ci sento un po' anche la voce del pezzo soul di Evelyn Champagne King. Volendo, insomma, ci troviamo un po' di quelle influenze evocate dai pezzi che vi ho fatto sentire, però in realtà c'è una cosa molto più tecnica che vi posso far sentire. Questo è un pezzo dei Massive Attack ed è uno dei pezzi, secondo me, giustamente rappresentativi di come tutti quei punti, tutti quei generi diversi che erano elaborati all'interno dei DJ set in quelle notti a Bristol finiscono per trovare, come dire, una strada comune. E devo farvi sentire questo, che è la batteria, no, di questo pezzo, perché il modo per mettere insieme tutti questi punti in realtà era semplicemente il modo che usava l'hip hop, cioè prendere un campionamento, isolare un frammento da un disco vecchio ed elaborarlo. Ed elaborarlo come? Vi faccio sentire. Questo è l'originale, ok? Che cosa hanno fatto per elaborarlo? L'hanno rallentato e hanno creato un suono, un'estetica così. Il pezzo originale è un pezzo di Nina Simone.

Quando prendi una registrazione, un disco vecchio e lo rallenti, il suono cambia, no? Diventa un po' più grasso, quasi marcio per certi aspetti, no? È come se prendeste una fotografia e la ingrandite, si sgrana, no? Diventa la trama, proprio la qualità, la definizione, ecco, delle immagini diventa un'altra cosa, no? E nel momento in cui questa cosa, che può sembrare uno sbaglio la prima volta, la ripeti, diventa regola e poi diventa estetica. E infatti questa tecnica non era fatta soltanto, non era seguita soltanto dai Massive Attack, ma anche per esempio dai Portishead. Altro gruppo di Bristol storico. Quindi capite perché questa città è stata un po' origine di questo sound. Sentite questa batteria. Si capisce già così da sola che è stata rallentata, marcita, per creare questo suono che poi è diventato tipico sia del Bristol Sound che dei Portishead.

insomma, la lentezza un po' torpida, così come in questa Biscuit dei Portishead, diventa estetica, diventa vero e proprio stile. Ci sono varie ragioni, no, per cui questa cosa è stata escogitata, un po' perché era una strada tracciata, nuova, e quindi diventava interessante percorrerla, un po' anche per le droghe che si usavano in quei locali, anche se non fumavi, inevitabilmente ne venivi, come dire, contaminato. Insomma, stile. Alla fine ci sono tantissime ragioni, alla fine questa cosa è diventata uno stile che ha fatto un giro internazionale pazzesco per molti anni, persino Madonna ha inseguito questo sound. Ma anche di questo devo svelarvi il segreto, l'origine. E anche di questo sapete che in realtà devo solo accelerare.

0: tutte le strade portano a Roma, tutte le musiche portano a James Brown.
1: B-side. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Forse qualcuno di voi avrà riconosciuto questo pezzo, che negli anni '80 era anche piuttosto famoso, cantato da Aretha Franklin e George Michael. Che bella accoppiata! Devo dire che in questa versione, quella che ha fatto Michelle Ndegis insieme a Cinzia e Rivo, è veramente molto bella. Poi, tra l'altro, la citazione di Aretha Franklin non è a caso, perché Cinzia e Rivo è una, oltre che cantante, anche un'attrice. E fra le tante cose che ha fatto, molto apprezzate, una attrice e cantante inglese di origini nigeriane, c'è stato anche una serie TV proprio sulla vita di Aretha Franklin, quindi, come vedete, insomma, è tutto a proposito. Molto interessante questa versione, perché secondo me ha levato quella patina anni 80 un po' banalotta e prevedibile dell'arrangiamento di quel pezzo e l'ha portata in una dimensione piuttosto nuova. Vi faccio sentire un'altra cosa recentemente pubblicata da Cinzia e Rivo insieme a Laura Mvula.

B è un pezzo di Loran Vula con anche la partecipazione di Cinzia Rivo. Allora, Loran Vula ha questo modo molto riconoscibile di intendere la musica, queste canzoni molto estatiche, spesso accompagnate dall'orchestra. Ha cominciato molti anni fa così.

0: c'è questo motivetto che lei ripete, vediamo se lo rifà.
1: You can't live with the world on your shoulders.
0: È proprio un hook, lo canta lei, lo fa ripetere all'orchestra. Torna più volte nel pezzo perché obiettivamente è proprio un hook, è una di quelle cose che ti ricordi, che poi hai voglia anche di ricantare

Beh sì, le due melodie sono molto molto simili, ma insomma diciamo che Laura Mvula non ha bisogno di questi trucchetti, perché poi insomma ha fatto una sua carriera in realtà poi per 10 anni, perché quel pezzo che vi ho fatto sentire così simile a Lucy in the Sky with Diamond è del 2013, se ricordo bene. Ma io oggi volevo concentrarmi un po' di più su alcune cose che sono uscite a metà luglio, e fra queste c'è anche un pezzo nuovo di Jordan Rakai.

sempre la capacità di fare questo pop molto elegante, Jordan Rakai, questa è Enemies, pubblicata, vi dicevo, a metà luglio più o meno, tra l'altro con una voce che fa il coro. Sono andato a vedere nei crediti di questo brano, c'è una cantante molto interessante che si chiama Elisa Oaks, che in realtà ha anche una sua storia personale che vi potrei raccontare, che potremmo approfondire, ma così per un esempio vi faccio ascoltare questa versione dal vivo che lei fa di un pezzo intitolato Le Fleur.

Ecco, fino a questo pezzo qui fare la tromba con la bocca era uno scherzo, adesso è diventato uno stile. Avete sentito che brava? Si chiama Elisa Oaks e per un attimo, insomma, lo scat lo ha fatto imitando anche il suono della tromba e in questa versione di un pezzo molto famoso degli anni 70 intitolato Le Fleur, che era stato reso celebre all'epoca da Minnie Riperton, che è una bravissima cantante che ha lasciato un po' di segni nella storia della musica, morta prematuramente, però aveva questa estensione vocale incredibile, forse 4 ottave, non ricordo più, ma sentitela in Loving You.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

È dal 2008 che Tracy Chapman non pubblica più dischi di inediti. E questa è una storia particolare. Pensare che un artista di così grande successo, di così grande riconoscibilità internazionale, si sia ritirata in casa praticamente. Porta a spasso i cani, cura il giardino, ha fatto un'intervista un anno fa in un giornale spagnolo dove ha detto che continua a suonare, ma lo fa per i fatti suoi.

Ecco un altro caso di un artista sparito. In questo caso Nick Drake è sparito, si potrebbe dire volontariamente, perché si sospetta che abbia commesso suicidio prendendo una dose di antidepressivi esagerata, non si capisce bene. Però ecco, questo è un altro artista che per qualche motivo sembra che il suo destino sia legato un po' anche a questa idea di sparire a un certo punto, come se il successo non fosse la strada che questi artisti si aspettavano.

0: Anyone as nice as you would chance with me.
1: Ecco un altro caso di un artista che è sparito, questa volta sparito forse non volontariamente, nel senso che nonostante tutta questa bravura, sentite, Rodriguez è scomparso così dall'immaginario collettivo, se non poi per essere recuperato, forse

fortunosamente molti anni dopo. Con lui, in quel pezzo che avete sentito, c'era anche un bravissimo arrangiatore che secondo me ha reso molto interessante il pezzo, Silver Words. Si chiama Jimmy Horowitz ed è un musicista che ha collaborato molto anche con Rod Stewart, qua per esempio.

The first cut is the deepest. Rod Stewart, vi dicevo, con la collaborazione di questo arrangiatore per archi, Jimmy Horowitz, che ha messo quell'elemento, diciamo, un po' più orchestrale in un pezzo che poi sostanzialmente è un pezzo che nasce acustico, voce, chitarra. Quindi l'ha reso più ricco, così come anche gli altri che abbiamo ascoltato fino adesso. Ecco, questa è tutta musica che appartiene agli anni 70, al di là delle sparizioni che vi ho elencato. Inseguivo, diciamo, un po' questo mood che ricerco anche nelle cose che sono datate 2020 fino al 2026. Per esempio, questo è un pezzo che arriva dall'ultimo disco di Fink, che io ritengo sia un cantautore ai livelli dei musicisti che abbiamo ascoltato prima, meno conosciuto ma altrettanto apprezzabile. Fink.

Keeping You Awake. Lui si chiama Fink, ve lo propongo spesso perché secondo me è un inglese molto talentuoso, molto influenzato dal blues, anche se poi non lo fa apparire in maniera così dichiarata nei suoi pezzi. Adesso invece vi faccio sentire un altro artista, anche questo con una spiccata indole cantautorale, ma secondo me è ancora da scoprire, perlomeno in Italia. Non è così famoso neanche negli Stati Uniti, dove è il suo paese di origine, però forse un po' anche per il fatto che fa un pop forse troppo sofisticato per essere semplicemente pop. Allora, molti anni fa ha fatto questo disco che era stato un po' commissionato da un'accademia, si chiama Brooklyn Academy, che gli aveva detto: dovresti fare un disco su Los Angeles. E allora lui, anche su consiglio di un suo amico regista di musical, se non sbaglio, ha deciso di identificare 10 indirizzi di Los Angeles riferiti a dei palazzi che in qualche modo raccontassero una storia. Questo è stato il filo conduttore di questo album, che si intitola The Ambassador. Ok? Allora, la canzone che

faccio ascoltare è dedicata a uno di questi edifici, esattamente l'Ambassador Hotel. Qualcuno di voi ricorderà che quello è anche l'edificio che adesso non esiste più, dove, nei pressi del quale poi è stato commesso l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. 1, 2, 3, 4.

0: cerco sempre di stare dentro questo mood un po' acustico, con la chitarra acustica, cantautoriale e orchestrale, perlomeno nell'arrangiamento, come sentite da questo bel pezzo di James Tillman, si intitola Love Within. Ma poi un altro artista contemporaneo, si chiama Tom Misch.
1: You've been down for some time,

0: si capisce che B-side, no?
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Ovviamente la grande Ella Fitzgerald ha le prese con questo pezzo famosissimo scritto da Gershwin per il musical che si intitolava Girl Crazy. Una volta tanto viene meglio in italiano, ragazza pazza. Non aveva soltanto questa I Got Rhythm fra le canzoni che si ricordano di quel musical, ma anche un altro pezzo che ha avuto molte versioni negli anni. Questa forse è l'ultima, da Jacob Collier, But Not For Me.

Ecco, questa versione che Jacob Collier ha fatto di But Not For Me, pezzo di George Gershwin, è perfettamente un esempio di come si possa trasfigurare un classico, uno standard del jazz, in una chiave che porta molto più vicino, per esempio, a tutta la cultura dell'hip hop, dei beat resi così famosi da Jay Dilla, oppure dagli esperimenti che aveva fatto D'Angelo fin dal primo disco, non così lontano dal mondo di Jay Dilla ovviamente, con questo modo di portare il ritmo in questa maniera un po', gli americani la chiamano drunk, no? Apparentemente zoppicante, sbagliato, che poi in realtà diventa una regola, un modo, esattamente come il swing. Lo swing è un ritardo misurato. D'Angelo, Feel Like Making Love, una cover.

Feel Like Making Love di Angelo. Anche questo pezzo lo potremmo definire uno standard come gli altri che abbiamo ascoltato fino adesso. È scritto da Eugene McDaniels, però poi la versione, diciamo, famosa prima è stata quella di Roberta Flack, storica, insomma, bellissima. E questa è la versione di D'Angelo, che un po' come Jacob Collier l'ha portata questa canzone dentro un mondo non così classico, ma sicuramente riferito alla cultura ritmica dell'hip hop. E vi dicevo, DJ Dilla, produttore degli Slum Village. Infatti, se notate, ritmicamente questi due pezzi sono simili. Questo è Fall in Love, storico pezzo degli Slum Village, prodotto appunto da J. Dilla.

Allora, devo dirvi che anche questo pezzo però c'entra qualcosa con il jazz che ascoltavamo prima, trasfigurato, originale e trasfigurato dai musicisti contemporanei. In realtà contiene questa Fall in Love un campionamento di un pezzo di un pianista americano di chiare origini italiane, perché si chiama Gap Mangione. In realtà il suo vero nome è Gaspare Mangione, fratello del più noto Chuck Mangione. E questo è il pezzo da cui ha pescato J. Dilla. Si intitola Diana in the Autumn Wind.

Ma un altro pezzo da farvi ascoltare, che è un pezzo che arriva da un jazzista come Roy Ayers, vibrafonista molto famoso, scomparso recentemente. E questa volta il pezzo è intitolato Love from the Sun. Questa però è la versione che ne ha fatto qualche tempo fa Theo Crocker insieme a Didi Bridgewater, che è stata una delle prime a cantare questo pezzo, e dandogli una ritmica che lo porta più vicino al mondo dell'hip hop. Love from the Sun.

sono riusciti a tenere in equilibrio questo pezzo fra, diciamo, una versione classica jazz, applauso meritato, ma penso aggiunto in studio questo, e diciamo le ritmiche che forse portano di più vicino, vi dicevo, un po' la cultura dell'hip hop. Theo Crocker, trombettista, ha fatto questo e adesso vi faccio ascoltare un'altra musicista che suona anche la tromba, fra le altre cose, Audrey Pone si chiama, stilisticamente molto vicina a quella che abbiamo ascoltato adesso. Allora, questo pezzo è uscito quest'estate, metà luglio se ricordo bene, Swollen, Audrey Pone.

0: Siamo partiti da un classico, uno standard del jazz di Gershwin, degli anni 30 addirittura, I Got Rhythm, e finiamo con questo pezzo di Audrey Pone, questa giovane musicista, anche trombettista, vi dicevo, australiana, ma che vive in Inghilterra, assolutamente contemporanea. Questo un po' ci potrebbe dare anche il senso di come si trasforma la musica, anche un po' il dovere di B-Side e dei suoi contenuti correlati. Torniamo domani.
1: B-Side. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.

0: perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.